dream.

0: Metal by Night.
1: Da 25 anni con ING puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
3: Ad ottobre, Sport Equipe 6GT, il SUV sportivo da 185 cavalli, è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equipe è un brand di Dier Automobile Group.
4: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Capital by Night.
1: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
6: No!
5: Del vetro?
6: No!
5: Di carta e cartone?
6: No, no!
5: Di plastica e metalli?
6: No!
5: Dell'organico?
6: Certo che sì!
5: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
6: Facile, no?
5: Scopri di più su biorepac.org.
7: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di Dier Automobile Group.
8: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
9: Moderata alta pressione al nord e sulle regioni centrali tirreniche dopo alcuni giorni spiccatamente instabili. Rovesci altrove. In mattinata sole prevalente al centro-nord con presenza solo di poche nubi e carattere sparso, ancora disturbi al sud però e tra Abruzzo e Molise, con rovesci e temporali diffusi. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà incerto al meridione e sul medio Adriatico, sole prevalente altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
11: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
10: Ok.
11: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
10: Ok, ma il hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
11: Voi che dite?
10: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
12: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
11: Ah, una bomba!
10: Tranquilli, intendevo l'offerta!
12: Info su nissan.it.
13: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: E sconvolgendo un po' quello che è un po' la grammatica radiofonica, presentiamo prima il nostro ospite che si chiama Michele Monopoli, perché ha una pagina molto molto famosa sia su Instagram che su Facebook. Buongiorno Michele.
2: Ciao Michele, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno a voi.
1: Allora, fermo lì che facciamo sentire chi sei.
4: Allora, grande richiesta, vi faccio vedere nuovamente il forno microonde.
5: Ah, meno male, un video tutorial sul microonde, mi serviva proprio oggi, perché sto da solo a casa, se no come facevo ad usare il microonde?
4: Allora, intanto si apre così, ecco. Vedete?
5: No, così si apre il microonde.
1: Beh, allora, sì, diciamo prendendo che da spunti reali da video
2: Michele
1: di famosi influencer, Michele prende un po' in giro. Però oggi l'abbiamo chiamato per un'altra questione che in qualche modo si ricollega anche alla questione siciliana, insomma, certo. Ma non solo del sud, perché proprio in Sicilia c'è stata una grande rivolta, protesta più che rivolta degli agricoltori. E Michele lavora la terra, perché lui non è che fa l'influencer, fai un po' l'agro influencer tu, Michele?
3: Ormai mi hanno dato questa definizione, agri-influencer, agri sempre davanti, perché quello è sempre il mio lavoro, diciamo, principale.
2: E gli agricoltori, soprattutto al sud, stanno protestando moltissimo, caro carburante, aumento dei costi di produzione, forte svalutazione dei prodotti agricoli che fanno parte della filiera. Tu in questo caso sei pugliese, anche in Puglia c'è una protesta con oltre 300 agricoltori che si è svolta peraltro nelle ultime ore a Bitonto. E cosa sta succedendo esattamente, Michele?
3: Allora, niente, lunedì scorso c'è stata questa manifestazione da parte di noi agricoltori. Ovviamente è stata una iniziativa che abbiamo preso solamente da agricoltori, perché di solito per fare una manifestazione ci vogliono sindacati, associazioni e robe varie. Però purtroppo oggi gli agricoltori si sono stancati e diciamo di andare dietro a queste associazioni, perché qua si promette, si fa, e però alla fine non si conclude mai nulla, e hanno deciso di scendere da soli, diciamo, per strada e ribellarsi, che poi non è una ribellione, diciamo, è più una per farci sentire che noi esistiamo, e per il fatto, come hai detto già, del caro gasolio.

0: del fatto che qua ormai le spese sono diventate insostenibili e niente, però comunque eravamo pochi perché lì si era creato un gruppo di 1500 persone, però poi da 1500 ne eravamo solamente 300, però da 300 ci siamo fatti sentire. E
1: Senti.
0: infatti l'altro giorno mi hanno mandato una
1: Sì.
0: clip di quello che è successo al Parlamento, che hanno fatto proprio il nome del mio paese di
1: Del tuo
0: Bitonto.
1: paese.
0: Di
1: Allora,
0: questa arrivo.
1: senti Michele, c'è qualcuno che sostiene che questa protesta non sia sufficientemente coperta dal punto di vista mediatico, cioè che la gente se ne stia un po' fregando? Tu sei di questo partito?
0: Ma allora io penso che, diciamo, allora, a parte il fatto dell'agricoltura, diciamo, di quello dell'importazione di
1: Sì.
0: oli, grano, ok, però a meno per il fatto del gasolio è una questione che riguarda tutti. Non
1: Certo.
0: so se
1: Sì.
0: diciamo sbaglio, però il gasolio, chiunque prende anche la semplice macchina per andare a lavorare, usiamo il gasolio, usiamo la benzina, quindi
1: Certo, lo
0: a
1: stiamo
0: meno il
1: dicendo,
0: fatto del
1: certo.
0: gasolio, quindi dovrebbe essere una cosa che dovremmo partecipare tutti, non solo, poi soprattutto anche i camionisti, penso, che quelli, cioè, sono quelli che consumano di più il gasolio.
2: Sì, Michele, tu ci hai messo la faccia come influencer e hai 1.300.000 seguaci solo su Instagram. Insomma, un po' i social ti hanno dato, no, questa visibilità e qualche soldino, che però tu hai impegnato nella terra, non ti è venuto in mente di mollare
0: No.
2: tutto?
0: Allora, io diciamo, essendo nato, posso dire che sono nato nella terra, quindi diciamo, avendo un nonno agricoltore, mio padre agricoltore, ho pensato: che faccio di questi soldi? Me ne vado a Dubai o li investo nell'agricoltura?
1: Hai
0: Allora,
1: deciso?
0: se vado a Dubai in una settimana me li consumo quei soldi, quindi è meglio che li investo nell'agricoltura. Però arrivato a sto punto è meglio che me ne andavo a
1: Adesso
0: Dubai.
1: ci potresti ripensare, insomma, da
2: Speriamo di
1: Bitonto a
2: no.
1: Dubai, sì.
0: Purtroppo, dai, non è per me andare, cioè non è per me, magari un giorno potrò andare perché
1: Certo.
0: Dubai non è fatto solamente di OF, di quello che fanno vedere, ci sono anche cose belle.
2: E
0: Però
2: incontrerai
0: diciamo.
2: anche le tue famose influencer, quelle che prendi un po' in giro, no,
0: Sì.
2: Michele?
0: Non ho capito,
2: Dico, lì a
0: scusami.
2: Dubai potresti incontrare le influencer che tu prendi in
0: Ce ne
2: giro
0: sono
2: nella
0: tante,
2: tua.
0: diciamo anche per
2: Certo.
0: quello, almeno diciamo, come dico, ci sciacquiamo anche l'acqua da vivo.
1: Senti, ti è servito il tutorial su come si apre il microonde? Immagino che sia una cosa
0: Poi
1: essenziale.
0: diciamo tanti tutorial che ci sono per la
1: Sì.
0: campagna, proprio quello del microonde.
2: Sì, hai ragione. Abbiamo
0: Però
2: preso.
0: diciamo che grazie a lei sono riuscito ad aprire il microonde a casa, altrimenti l'avrei spaccato.
2: Va bene,
1: Va bene,
2: Michele.
1: seguiremo la
2: Ma
1: cosa.
2: sei sulla terra già? Sei già sui
0: Io
2: campi?
0: sono già in campagna,
2: Sei già in
0: anzi,
2: campagna.
0: sono sempre in campagna. Stamattina è iniziato a piovere, sperando che piova, perché poi abbiamo anche quest'altro problema che sono mesi che non piove.
1: Certo,
0: Cioè, io poi non lo
2: certo.
0: so, piove intorno a noi, piove dappertutto, solamente nel mio paese non piove mai. E oggi, stamattina è iniziato a piovere, adesso è uscito di nuovo il sole.
1: Ecco, quindi è finita già.
0: Perché
1: Senti qui, abbiamo
0: poi
1: già
0: se non
2: attesa.
0: inizia, diciamo, se non fa almeno un paio di giorni di
1: Non serve a
0: pioggia
1: nulla.
0: seria, non
1: Certo.
0: possiamo, no, non possiamo iniziare, non possiamo iniziare
2: Vabbè, ti
0: la
2: chiedono se puoi
0: raccolta,
2: dire
0: capito?
2: spaccamento di perchie.
1: Ecco.
0: No, non possiamo iniziare lo spaccamento di perche,
1: Ecco
0: bravo.
1: qua, perfetto. Così abbiamo tutta l'essenza di Michele Monopoli. Ti seguiamo, Michele, naturalmente sui
2: Ciao.
1: social e torneremo a seguire questa
0: Vi
1: protesta.
0: ringrazio.
1: Un
0: Ciao
1: abbraccio,
2: Michele,
1: buon
2: un
1: lavoro.
2: abbraccio,
1: Ciao,
2: grazie.
1: ciao, ciao,
0: Va
1: ciao.
0: bene, grazie a voi, grazie. Ciao ragazzi.
3: Questa è Radio Capital.

0: Best Guest, gli ospiti di Radio Capital.
1: Ve l'abbiamo anticipato in chiusura della prima ora, manca poco, allo spostamento delle lancette, e ogni anno si dice sarà l'ultimo anno che passiamo dall'ora solare all'ora legale, all'ora solare. Intanto dovete capire se mandarla avanti o indietro.
2: In questo caso sarebbe indietro, tra il 24 e il 25 ottobre, e in molti analisti, molti esperti si chiedono se valga la pena di ripassare dall'ora legale all'ora solare. Noi questa mattina vogliamo fare chiarezza, ne parliamo con un esperto, il professore Roberto Manfredini, cronobiologo che insegna medicina interna all'Università di Ferrara. Professore, buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
1: Allora, è un dibattito che appassiona, ma incide tanto il cambio dell'ora sul corpo, dico, a parte magari la prima settimana, in generale?
4: Guardi, io le posso riferire dati economici del 2019, ovvero sia l'anno in cui la Commissione europea aveva deliberato di abolire il cambio semestrale dell'ora legale e consentire e dare 2 anni di tempo ai Paesi membri per decidere quale mantenere fissa. Poi, come sappiamo, è venuta la pandemia, la guerra, insomma c'è stato qualche fenomeno un pochino più grave. La ricaduta economica per spese sanitarie legate al fatto di cambiare ogni 6 mesi l'ora era pari all'1% del PIL dell'Europa, oltre 130 miliardi di euro.
1: È dovuto a cosa?
4: Non so se ne basta come risposta.
3: Beh, sì, sembra abbastanza importante.
1: Però perché questa ricaduta? Le cose
4: perché
1: principali quali sono?
4: Nelle spese sanitarie, che comprendono sia le dirette che le indirette naturalmente, c'è tutta una serie di patologie che sono più frequenti ovviamente dopo il cambio dell'ora legale della primavera. Questo a cui stiamo per andare incontro è innocuo, praticamente innocuo, quindi non bisogna fare paura veramente a nessuno. Quello pericoloso è il cambio dell'ora legale di marzo, quando si modificano tutta una serie di parametri, non è solo per l'ora di sonno in meno naturalmente, e quindi le dimostrazioni in giro per il mondo sono state per esempio un aumento di malattie cardiovascolari come l'infarto, non so, 5%, un aumento di ictus, un aumento di ricoveri ospedalieri per malattie di vario tipo, psichiatriche, una serie di accessi a pronto soccorso molto aumentati anche per motivi non gravissimi, una serie di incidenti stradali. Il lunedì dopo il cambio dell'ora legale di marzo, io scherzando lo chiamo il lunedì dei carrozzai, in alcuni paesi hanno notato dal 27 al 47% di incidenti stradali in più, non incidenti gravissimi,
2: però comunque il numero

0: fa la differenza,
1: il
0: certo.
1: Classico boom, perché sì, sono sì. Un attimo distratto, sono meno concentrato, dormito. Tutto insieme, visite mediche perse perché dimenticate, questo l'ha pubblicato in Inghilterra, c'è un crogiolo di dati che in tutti insieme danno una spesa incredibile, per cui era stato deciso di battezzare o l'una o l'altra in
0: ecco,
1: base
0: quindi,
1: a quello che poteva
0: Manfredini,
1: scegliere un paese.
0: Per fare chiarezza, così siamo un po' più netti, fra 3 settimane si torna all'ora solare, si mette la lancetta indietro e quindi noi dovremmo tenere sempre questa, l'ora solare.
1: Guardi,
0: rispetto alla
1: questo
0: regale.
1: Per gli scienziati, io non entro e non pretendo di dare nessun tipo di giudizio definitivo, perché chiaramente le valutazioni possono essere economiche, politiche, insomma ce ne sono tante. Per chi si occupa di ritmi biologici e per esempio basta guardare in rete i suggerimenti di tutte le accademie o le società mondiali che si occupano di medicina del sonno, per esempio,
0: sì.
1: Il dato è unanime, ma è anche molto facile da spiegare. La Terra è 5 miliardi di anni che ha una parte del giorno illuminata e una parte buia, e le cellule di qualunque essere vivente, non è solo l'uomo, si regolano con le variazioni della luce, non gliene frega nulla dell'ora che dice l'orologio.
0: Con l'ora legale ne avremmo di meno di luce, questo
1: no,
0: è abbastanza.
1: No, ma è proprio una questione di andamento dell'arco della giornata, okay. Non è più il meno perché poi si bilanciano. Il fatto è che se io dico che adesso è mezzogiorno e invece sono le 8 del mattino, va bene, lo possiamo dire, lo mettiamo per legge e lo decidiamo. Non interessa nulla al nostro organismo, perché guarda e si regola con l'andamento della luce e del buio. Quindi se questo è stato per 5 miliardi di anni e per 60 anni c'è l'ora legale, che è un niente, è un artificio creato per motivi economici che adesso
2: ecco,
1: forse
2: infatti,
1: non ci sono
2: a proposito dei motivi economici, molti sostengono proprio che per motivi economici conviene l'ora legale perché fa risparmiare.
3: Sì, fa risparmiare la luce, per chi lavora nelle grandi aziende in qualche modo non devi tenere la luce accesa più ore.
1: Guardi, ripeto, non voglio mai andare fuori dal seminato perché non sono abituato a dire cose non mie, però chiaramente occupandomi dell'argomento ho parlato con molti economisti, sono stato a trasmissioni con economisti, eccetera. Io riferisco ciò che mi è stato detto, poi l'ho letto anche recentemente sulla stampa. Fino a 10-15 anni fa poteva avere un valore economico la quantità di energia elettrica risparmiata, il famoso numero di kilowattore che viene pubblicato. Poi è successo che dal 2011-12 in poi è cambiato il regime, è diventata la luce LED anziché la luce a bulbo incandescente che consumava molto di più, quindi la luce LED consuma molto di meno. E d'altra parte il cambio climatico ha fatto sì che i condizionatori ormai, non dico che vadano tutto il giorno, ma tenendo la giornata più lunga e più illuminata, chiaramente si spende in condizionatori.
0: Certo.
1: Chi ha fatto i conti precisi degli Stati Uniti e alcuni stati d'Europa si dice che ci potrebbe essere un risparmio dello 0,1%,
2: in
1: questo modo si
2: minimo.
1: Dice un pari e patta.
2: Certo,
3: sì, è vero, 0,1%, questo descrivono, ultimo dato, l'ora legale nel mondo, 70 paesi che adottano il cambio dell'ora legale, erano 79 nel 2015, quindi qualcuno ha deciso di andare contro questa norma.
0: Vedremo se si arriverà ad una definizione. Intanto ringraziamo il professor Roberto Manfredini per essere stato con noi. Professore, grazie
1: a voi, buona giornata.
2: Buongiorno, grazie.
0: Grazie.
4: Radio Capital.

0: Best guest, best guest.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: Su Radio Capital alle 19:11 minuti.
2: E a distanza di Sydney di
3: 2 anni.
2: Di 2 anni torna a grande richiesta una nuova, la seconda stagione sugli 883 di Sky Studios. Poi diremo tutto bene la produzione così, perché insomma, dopo hanno ucciso l'uomo ragno, è sulle piattaforme, è su Sky e su Now, Nord, Sud, Ovest, Est, e il regista ovviamente è Sydney Sibilia. Come stai?
3: Bene, bene, grazie, bene. Grazie. Ma... io vengo e qui sì. Io nella stessa sedia, perché questa porta fortuna.
1: Hai capito?
3: E quindi non usciva la serie senza questo invito, purtroppo non se ne faceva nulla, quindi è merito vostro
1: se
3: siamo
1: fuori.
3: In onda da oggi,
2: che esatto. si sappia.
1: Beh, c'è tanta attesa, tantissima, sì. Perché quella serie lì, che sempre opera tua, di 2 anni fa, hanno ucciso l'uomo ragno, è stata una delle più viste, forse la più vista
3: di tutti
1: di
3: i tempi, di tutto il mondo,
1: sì,
3: dice.
1: Sì. M'hanno detto
2: Breaking Bad scansate,
3: no, più di tutto il mondo. No, ha avuto un grande, poi insomma è sempre strano, ha avuto un grande, il termine è successo a me non mi piace, però ha fatto un po' di eco, un po' di casino, che è poi la cosa che invece mi piace di più, e niente, questo ha messo tanta ansia rispetto alla seconda stagione, no?
1: Che è sempre la più difficile, come
3: più
1: il secondo
3: come,
1: album.
3: E poi ci siamo resi conto che quello che stavamo provando, questa ansia da prestazione che ci avevamo, era la stessa che provavano i personaggi, e
2: esatto.
3: Quindi ci siamo trovati in una strana congiunzione astrale per cui personaggi e autori stanno sulla stessa barca. Non so quante volte è capitato e se mai mi ricapiterà, però è interessante ed è strano, cioè, e quindi l'abbiamo messa nella serie, quest'ansia qua.
2: Però Sydney insomma è un regista di insomma, non posso dire di lungo corso perché sei sempre giovane, c'è sempre questa
3: sembro, però, ma insomma, in realtà non tanto, se vediamo 2 anni fa ero molto più giovane,
2: però
3: poi
2: che ha fatto Smetto quando voglio, che a mio avviso al cinema è la più bella commedia italiana del XXI secolo.
3: Oddio,
2: sequel, poi Mix by Harry, L'isola delle rose, insomma tutto bello, quindi insomma, però ti sei rilanciato in questa seconda stagione, diciamolo bene, quindi da oggi su Sky e in streaming su Now, io infatti me la sono vista su Now stamattina, è una produzione Sky Studios e Groenlandia, si riparte esattamente dal successo del primo album degli 883.
3: Si partiamo dalla stessa scena, noi
2: esatto.
3: Avevamo lasciato io questa come la ballo e ripartiamo in questa famosa tavernetta in cui si confrontano su un pezzo molto complesso che è Come mai, perché come sappiamo i ruoli erano Max Canta e Mauro, un ruolo meno definito e quindi tendenzialmente era quello che ballava, e quindi da adesso si trova, cioè ci ha messo un po' a trovare il suo ruolo, e adesso questo ruolo viene messo in discussione. Però ovviamente è molto più complesso di così,
2: certo.
3: Perché poi è una storia che parla di amicizia che sfocia nella fratellanza e di quanto è complicato e quanti certi meccanismi sono molto delicati quando poi arriva il successo, il grande successo, un successo un po' diverso da quello di oggi. All'epoca il successo era, adesso è tutte bolle, no? C'è quel cantante famosissimo che però magari io non lo conosco, quella persona, quell'influencer. All'epoca c'era un'unica grande bolla che era l'Italia, quindi loro erano famosi,
2: sì.
3: E all'epoca sì che si poteva dire successo, cioè un contesto molto meno rumoroso, loro erano famosissimi e questo grande successo ovviamente ha delle implicazioni, no, rispetto all'amicizia.
1: Sì, poi arriva quel paradosso particolare, loro, come li definiresti gli 883? Sono stati erano due ragazzi della provincia più, ma anche poco affascinante, che a un certo punto esplodono, cioè diventano famosissimi perché raccontano la loro vita molto semplice da provinciali,
3: sì.
1: Quindi a un certo punto il successo gli chiede di scrivere ancora delle canzoni sulla loro vita da provinciali, ma loro non sono più dei provinciali perché il successo nel frattempo la vita gliela stravolta.
3: Sì, noi parliamo anche di questo nella serie. Hai citato quasi proprio delle battute, esatto, ed è proprio quello, cioè loro in realtà hanno un successo gigantesco grazie alla sincerità, poi sostanzialmente, cioè loro non si percepivano come si percepiva il 90% dei cantanti, cioè fichi. Perché i cantanti tendenzialmente, se soffrivano tendenzialmente per amore, no? Erano
1: sì,
3: un po'.
1: Si struggono.
3: Cioè, però per il resto erano consapevoli di essere fighi, loro invece erano proprio consapevoli di non esserlo e talmente orgogliosi che cantavano andiamo in centro a fare un giro a piedi a guardare le ragazze degli altri. Ma quale cantare? E questa roba dà voce al 99% certo. Delle persone, perché l'1% è figo, per carità, c'è sempre un 1% al liceo per esempio, certo. Nel 99% di cui faccio parte ovviamente anche io andava in centro a fare un giro a piedi a guardare

0: che ha 17 anni e tanti altri adolescenti come lei sono impazziti per gli 883?
1: Beh, che è una storia di sogni, no? Di sogni di ragazzi che vogliono fare una cosa, che lottano un po' con questo destino sgarbato che li ha messi in una città che magari non ti fa fare quello che tu vuoi fare, che poi magari invece nelle grandi città si può fare, ma mica è semplice. Quindi tu e il tuo compagno di banco, lo dicevo ieri, se ci fossero stati i banchi singoli, cioè noi qua in Italia avevamo molta meno musica.
0: Ma guarda che anche in Irlanda, anche perché in Irlanda. Pure gli U2 appena sentiti si sono incontrati sui banchi.
1: Se facevamo i banchi singoli era un disastro qua, facciamo allora i banchi pure più grandi, secondo me.
2: A proposito di banchi, ve lo raccontiamo tra poco, c'è anche un'altra coppia artistica che si forma in qualche anno prima, forse proprio su un banco di scuola, che nella prima puntata tu hai deciso di raccontare in parallelo con gli 883. Stiamo parlando dei Fratelli Righeira.
0: I Fratelli Righeira, altro grande fenomeno italiano,
1: straordinario.
0: Sì, e tra poco ne parliamo. Allora, come si chiama questa serie che Sidney Sibilia è venuto a presentarci qui al TG0? Come si chiama?
1: Nord, Sud, Ovest, Est.
0: Ma guarda un po'.
3: Radio Capital.

0: Best Guest, gli ospiti di Radio Capital.
1: TG0 è venuto a trovarci Sidney Sibilia, che ha firmato anche, diciamo, il secondo episodio, la seconda serie dedicata all'avventura musicale incredibile degli 883. E questa sera, appunto, ce ne parla e ce ne racconta un po'. Esce poi questo, sì. Lo possiamo vedere già da oggi su Sky e in streaming su Now.
2: Esatto, allora, che poi è il titolo del secondo album, perché è la storia, no, Sidney, che racconti. Tra l'altro gli attori sempre bravissimi, no?
3: Sì, stupendi.
2: Sì, esatto, stupendi. Elia e Oscar, che fanno appunto...
3: Matteo
2: Oscar Giugioli, fanno Max Pezzali e Mauro Repetto. Allora tutto inizia, e tra l'altro Nord, Sud, Ovest, Est, sono andati a rivedere, vendette poi 1.400.000 copie.
3: Sì. Tuttora
2: sono dischi veri,
3: sì,
2: cioè,
3: sì,
2: non c'era lo streaming.
3: Tuttora nella top 20 all time italiana. Credo al 12° posto, una cosa del genere.
1: E questo per la serie, però. No,
3: no, prima.
1: No, perché dopo sono tornati in classifica dopo che è uscita.
3: Sì, ma streaming. Quello che balla sono proprio dischi che nei negozi, non è mettere play, è uscire di casa, andare in un negozio, spendere 20.000 lire, prendersi il CD.
1: È l'altra cosa.
3: O la cassetta,
1: sì.
3: Beh, è un'altra roba. È
2: vero, album più venduto del 93. Però questo successo che continua, poi alla fine finisce, e questo è uno spoiler che possiamo fare, appunto, col fatto che poi Mauro se ne va, lascia il gruppo, come si diceva Jack Frusciante.
3: È uscito dal gruppo. Guarda che è interessante, perché era un periodo, cioè noi tutto questo lo raccontiamo, tutte queste due stagioni, per dire che fine ha fatto il biondino che balla, ma questo ti va a fare una riflessione su come era diverso il mondo all'epoca. Cioè oggi per qualunque cosa uno fa una dichiarazione, scrive sui social, allora il nostro gruppo si è appena... cioè tu sei tutto di tutto, è tutto metatestuale. All'epoca non era così. All'epoca né i fan potevano farsi sentire, cioè dovevi scrivere al fan club, ma che vuol dire? Né i cantanti, se non davano spiegazioni, e avevano anche molta più difficoltà a dare spiegazioni, che facevi? Un'ansa. Adesso ci sono... ma perché? Ma non lo sai. Quindi questa cosa, non dando spiegazioni, fa scaturire le leggende metropolitane. Quindi si cominciava a dire: ma che fine ha fatto? No, quello è morto. Quello è Balù a Euro Disney. In tutto questo, poi, proprio perché le canzoni avevano la centralità, no? Quando poi dopo tu vedevi Max Pezzali che faceva comunque delle canzoni bellissime in una formazione completamente ricostituita, tu dicevi: ah, ma quello poi che fine ha fatto? Vabbè, pure sti cazzi, tanto le canzoni sono bellissime lo stesso, perché le canzoni erano al primo posto. Certo. Oggi il metatesto è al primo posto, capito?
1: È vero, è tutto al contrario, ovviamente.
3: Non so se era quella cosa che mi avevi chiesto,
2: l'ho detta così.
3: A ruota libera.
2: Però volevo tornare un momento sui Righeira, perché nella prima puntata della nuova stagione di Nord, Sud, Ovest, Est, tu fai un dici, scopri questa cosa, cioè viene raccontata quest'altra coppia musicale che nasce così come Max e Mauro dal banco della stessa scuola.
3: Sì. Io conoscevo i fratelli Righeira,
2: che non sono fratelli,
3: e poi scopro che non sono fratelli ma sono compagni di banco, e quindi ci hanno avuto una storia molto simile, due compagni di banco che non sanno suonare nessuno strumento. Loro non vengono dalla provincia, perché Torino non si può definire provincia, però hanno un sogno, quello di fare i cantanti, e in qualche modo ci riescono a modo loro. E poi hanno il successo li mette anche loro a dura prova. Mi piaceva fare questo confronto anche per passare dalla grande amicizia della prima stagione alla fratellanza. E quindi
1: l'hai fatto. Senti, allora, secondo me lascia aperte due domande questa serie, così come l'altra, ma questa ancora di più. Devi stare attento a che cosa desideri, perché poi quando il sogno si avvera può travolgere, perché poi in effetti è quello che succede a loro e non solo a loro. E seconda cosa, un'amicizia può resistere ad un'ondata travolgente come il successo che hanno avuto questi due ragazzi in pochissimo tempo?
3: E ovviamente non ho la risposta, perché gli U2, come ci dicevamo prima, cioè, resistono e altri no. E dipende quanto, cioè, nel senso, nel caso degli 883, loro non è che erano, e poi noi lo diciamo nella serie, non hanno detto adesso facciamo le canzoni e diventiamo due cantanti famosi, non sapevano neanche, cioè, manco riuscivano a sognarlo, no? E a Max io ho chiesto all'anteprima, quando abbiamo fatto questa anteprima bellissima a Milano, io ho detto: incredibile, tu hai scritto delle canzoni 30 anni fa, adesso siamo qua che ci abbiamo fatto la colonna filmica, che di solito si fa il contrario, invece qua loro hanno fatto le canzoni e abbiamo fatto la colonna filmica. Quindi

0: loro non erano strutturati perché volevano solo fare la musica, tutto il resto, e questo poi tende ovviamente a incasinare in un modo talmente interessante che ci abbiamo fatto una serie.
1: Esatto.
0: Se non l'avessero fatto così incasinato, ma diceva vabbè,
2: che sì. Banalata, esatto. È giusto, è così. Che bello.
1: C'è qualcosa che ti auguri dopo che tutti avremo visto le 8 puntate che compongono questa nuova serie? Che cosa, quale sarebbe un regalo che ti piacerebbe?
0: Ma non lo so, non è che io faccio poi banalmente l'intrattenitore, quindi a me se la vedete vi fate due risate, io sto
1: così,
0: a posto, senza aggiungere altro.
2: Senti, Sidney Sibilia, ci stiamo per lasciare, una cosa che non c'entra con questa serie, stai lavorando a qualcosa?
0: Sì, certo. Dai, non è che mi sono disoccupato, anzi ero qui per chiedere se mi assumeva. mi piacerebbe raccontare altre storie, sì. Magari faccio... Vediamo, magari faccio un film nel futuro prossimo.
2: Vabbè,
0: dai.
2: Quindi sta facendo un film.
1: Magari faccio un film.
0: Magari facciamo un film. Vediamo se ci riusciamo.
2: Vediamo che bello.
1: Questa
2: non
1: cosa
2: vedo
1: strana
2: non
1: per
2: vedo
1: un
2: l'ora.
1: Regista che fare un film. In bocca al lupo.
0: Grazie per essere i miei talismani. Vai. Vabbè.
1: Torna tutte le
0: per
1: volte
0: che vuoi. Per il film,
1: vengo. Ci siamo.
0: Questa sedia però, mi raccomando.
1: Grazie.
0: Grazie.
3: Questa è Radio Capital.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: È una tradizione che quando inizia un nuovo spettacolo noi lo sentiamo perché proprio ci fa piacere.
2: Portiamo fortuna, c'è poco da fare.
1: Ma speriamo bene che adesso non metta giù. Gioele Dix, buongiorno.
3: Buongiorno. Ciao,
1: ciao. Ciao, buongiorno. Allora, nuovo spettacolo profondamente personale scritto. Dal 6 debutta proprio a Milano al Franco Parenti fino al 18 e poi ovviamente in giro. Il titolo è Arrivato a questo punto. Allora, arrivato a questo punto, cosa succede, Gioele?
3: Beh, non è che vuole essere un bilancio finale.
1: Speriamo di no,
2: un po'
1: esatto.
3: Finale, peraltro la decisione sul finale non è nelle nostre mani, quindi sono.
2: Appunto, è vero.
3: Quindi intanto noi andiamo avanti come se, no? Però durante il percorso, anche perché hai accumulato un po' di esperienze, un po' di cose che ti sono capitate, belle e brutte, le racconti. Io ho immaginato un signore che assomiglia molto a me, che perde la memoria, un po' intermittenza, cosa che già mi succede.
2: Zitto, Gioele, non dire nulla, facciamo finta di niente.
3: I nomi, cioè mi incaglio nelle conversazioni, come si chiama, che ci siamo visti a...
2: quel film dove c'è quell'attore.
1: Esatto,
3: cioè dovessi fare quel gioco città, nomi, animali, niente proprio.
1: Niente.
3: Il vuoto plumbeo. E, in realtà, siccome è un'evocazione, il teatro è bello perché può evocare con poco, con le parole e anche con i suoni, ho chiesto a Uber Westcamper, che è un grandissimo ingegnere del suono, che ha lavorato tutta la vita sui suoni teatrali molto sofisticati, e ricostruiamo un po' i suoni della memoria e anche attraverso ovviamente le parole, le voci. Ho fatto una cosa molto, insomma, intelligente tra le poche che ho fatto. Anni fa ho registrato la voce di mio padre che mi raccontava le cose che gli sono successe durante la guerra. E quindi questa voce, perché poi le cose vanno via, cioè quando vanno via le persone, la memoria se ne va.
2: È vero.
3: Sì, perché poi a volte anche la mia mamma, per esempio, era una che sapeva, cioè ricordava tutto, le parentele, le cose. E io dopo che lei è andata via, mi veniva da chiamarla, senti, ma quando siamo andati in niente, quindi si è svuotata la memoria, no? E quindi cerchi di riacchiapparla per provare a ricostruire pezzi di te, per qualche volta un po' di nostalgia, qualche volta anche proiezioni positive nel futuro. Beh, però questa cosa l'ho fatta, questa cosa spero ancora di farla. Insomma, è uno spettacolo.
2: È un rifugio, la memoria è un rifugio, insomma,
3: sì,
2: in qualche modo.
3: Esatto.
1: E poi ti puoi collegare, no? Fai tutti i tuoi collegamenti, ciascuno anche in un modo che tu non immagineresti mai, tra l'altro.
3: Certo, oltretutto la memoria, oltre ad essere un tema appunto per l'età, perché molti se la perdono purtroppo, ma è anche un tema ormai che è per tutti, anche per i più giovani. Ho la memoria piena, non ce l'ho in memoria.
1: È vero.
3: No? Allora, è diventato una parola chiave. Lo spettacolo è un spettacolo così, anche un po' romantico, che posso dire, emotivo, però
1: naturalmente. Sì.
3: Non è cupo, il contrario.
1: No, certo, figurati.
2: Allora, assolutamente da vedere dal 6 al 18 ottobre nella Sala Grande del Teatro Franco Parenti di Milano e poi in giro per l'Italia, arrivato a questo punto con Gioele Dix, che ringraziamo e a cui facciamo un grande in bocca al lupo.
1: Ciao Gioele.
2: Ciao, ciao.
1: Forte, ricordati, grazie. Di noi, ricordati.
3: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Questa è Radio Capital.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Best guest, best guest.
2: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
3: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
5: Nen. La senti?
6: Nen.
5: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
6: Nen.
5: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Le notizie delle 7, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. La strage all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita, colpito da un missile, 12 vittime, centinaia di feriti. Trump dice che potrebbe far entrare in guerra gli Stati Uniti al fianco dei sauditi contro i miliziani Houthi dello Yemen. Trump, che non riesce a mettere fine alla guerra in Ucraina, vede il prezzo del gasolio pericolosamente alto a 3 settimane dalle elezioni. Sferra un nuovo attacco a Zelensky, lo accusa di evitare ogni possibile intesa con la Russia. Vuole creare problemi al mondo, dice Trump. Gli avevo detto che poteva colpire la Russia come voleva, ma non le raffinerie.

0: I suggest they get a new leader who can make a deal, because he could have made many deals that for some reason he never does. You've lost 30% of your country and you've had over a million people killed. Between the two of them, over 2 million people killed. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
1: Zelensky ha già perso il 30% del suo territorio, 1 milione di morti, 2 se si contano i 2 campi. Ora dice Trump, l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente che non rifiuti accordi. Drastica cura dimagrante per il bilancio dell'Unione Europea. La presidenza del Consiglio propone un taglio da 141 miliardi di euro, l'8%, al bilancio 2028-2034, salvaguardando agricoltura e coesione. Germania, Paesi Bassi, Austria, Svezia e Danimarca chiedono tagli ben più consistenti. Foto di gruppo del campo largo, i leader insieme sul palco alla festa del quotidiano Il Manifesto, promettono un programma in tempi rapidi, poi forse le primarie. A sé la segretaria del PD Schlein lancia un messaggio forte al suo partito, spiega perché da 20 anni ha una linea perdente.
2: Hanno sempre provato a commissariarmi, federarmi o a farmi fuori, eppure siamo ancora qui e non credo che sia quindi il momento di farci spiegare come è stato per tanti anni nel centro-sinistra, come dobbiamo riuscire a vincere, perché ci diranno sempre la stessa cosa, che si vince al centro e che quindi sarebbe meglio un candidato che è più disponibile alle larghe intese o che è più moderato e più rassicurante. Ecco, io devo dire che in questi 20 anni ci hanno fatto perdere sempre così, quindi è ora di cambiare qualcosa di diverso.
1: Serie A, Napoli e Inter senza patemi, l'Inter batte il Parma 3-0, stesso risultato per il Napoli con il Frosinone. De Bruyne segna una doppietta, il primo gol su rigore ripetuto dopo l'errore di Højlund. L'allenatore Allegri lo spiega così.
3: Per quanto riguarda il rigore non è successo assolutamente niente, è venuto Højlund e dopo in panchina mi ha detto: guarda, mi sa che io non volevo, dice De Bruyne che mi ha dato la palla, e io gli ho solamente detto: e te le dovevi ridare, così almeno si evitava il problema. Quindi non, però la gerarchia è che De Bruyne è il rigorista.
1: Ciclismo storico, Giro di Lombardia, il francese Paul Sexas, 20 anni è il più giovane vincitore di sempre della corsa, arrivata alla 120esima edizione. MotoGP alle 9 la partenza del Gran Premio di Indonesia, alle 11.30 la partenza a Singapore della Formula 1 con Verstappen in pole position, dietro di lui le Ferrari. Poi Antonelli, Capital News torna alle 8.
4: Il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
7: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Secondo me non esiste coro al mondo che non abbia cantato almeno una volta, anche solo nelle prove per scaldare la voce, questa canzone meravigliosa di Bob Dylan, con cui vi auguro il buongiorno. È Knocking on Heaven's Door. Buongiorno!
1: Il weekend di Radio Capital è Cose che Capital con Betty Senatore.
0: Fra l'altro, canzone scritta da Bob Dylan, ovviamente, per la colonna sonora di un film che era Pat Garrett e Billy the Kid, che era diretto da Sam Peckinpah. E poi ci sono tante cover, non so se preferite la versione di Bob Dylan, beh, ci inchiniamo ovviamente, oppure quella di Eric Clapton. C'è stata anche quella dei Guns N' Roses, che ha fatto da colonna sonora alla mia adolescenza, motivo per il quale dicevo che poi si canta nei cori, si canta, è una canzone che si canta. Stavate cantando, ascoltatori di Radio Capital, buongiorno, perché secondo me iniziare la mattina cantando è già un segno di allegria, poi magari la voce non è al massimo, ma voglio dire, fate i cantanti? Sì, ci sarà sicuramente qualcuno fra i nostri ascoltatori che è cantante e magari sta tornando da una lunga notte dove ha cantato, ha fatto un concerto e sta tornando a casa, oppure è già a casa ma non riesce a prendere sonno, oppure si è svegliato presto. Insomma, un cantante ci sarà all'ascolto? Va bene, il nostro WhatsApp è 342-342-2190, presentiamoci. Io sono Betty Senatore, lo dice anche la sigla, però così sentite la mia voce che non è quella dell'intelligenza artificiale, perché ci sono delle voci talmente precise che io stessa quando le ascolto mi sale la carogna, perché dico non è possibile, però rimarrà sempre quel qualcosa che rende la voce di un essere umano diversa da quella dell'intelligenza artificiale, la capacità di fare un errore e di magari scherzarci su. Forse ci arriveranno. Forse arriveranno anche a quello. Vabbè, comunque c'è il nostro Paolino in regia, c'è la nostra Agnese in redazione, a cui faccio la solita domanda: quante ore di sonno stanotte?
2: Buongiorno Betty, intanto.
0: Sì, buongiorno.
2: Allora, una notte un po' turbolenta, non ho dormito bene.
0: Ah, niente.
2: Quindi sommando un po', dai, un'oretta.
0: Vabbè.
2: È andata male.
0: No, male. Guarda, è perfetta la canzone che sto per annunciare. È andata male, cioè. Eppure benissimo. Dovreste vederla. C'è un viso luminoso, d'altronde a 25 anni, se non c'è a lei. Come dice Samber, my body isn't ready. Il mio corpo

0: My body isn't ready, ribadisco, perché alla notizia che la nostra Agnese, la nostra giovane redattrice, ha dormito solo un'ora, ma non è la prima volta, ed è così fresca, con questa pelle bella, luminosa, d'altronde a 25 anni, non riesco ad accettarlo, perché io non ho mai dormito un'ora nella mia vita, cioè credo, no? Perché se no non sarei viva, semplicemente per questo, non sarei in questo momento in diretta su Radio Capital. Allora, volevo mandare un abbraccio a Ilaria che l'ha cantata, stavamo parlando di Knockin' on Heaven's Door tante volte in tutte le versioni, però proprio a proposito dell'una di notte, di chi ha dormito un'ora eccetera, sua figlia è tornata da poco da una serata sui Navigli. Bello, quando tutti svegli, la madre si sveglia, il padre, e magari va là, prepara la colazione e i figli tornano, buonanotte, e vanno a letto, però si svegliano per il pranzo. Sì, perché quella diventa la loro colazione. Poi c'è Clo, che è un meccanico che va al lavoro. Ah, come mai oggi domenica? Beh, ci sono le emergenze, bravo, bravo. E adora il giro di basso di Knockin' on Heaven's Door, proprio di Bob Dylan. E poi c'è un vocale di Marco che ci dice tutto su come si mantiene in forma.
1: Bravo. Buongiorno Betty.
0: Buongiorno Marco.
1: 9 ore di sonno.
0: Vedi.
1: E sono partito da circa un quarto d'ora per due ore e mezza di camminata veloce. Se no, a 66 anni come si riesce a fare 2 ore e più se non si dorme?
0: Bravo.
1: Almeno 8-9 ore.
0: Bravo.
1: Ciao.
0: No, però Marco ha detto una cosa giusta, quella che diceva Woody Allen: se io non dormo 12 ore per notte non posso essere vivo. È uguale, lui ha detto 9, che fanno tanto bambino, fanno adolescente, però è vero, cioè se non dormi non puoi fare nulla, è inutile, compreso parlare alla radio, ma compreso soprattutto fare attività sportiva, ascoltare il proprio corpo. Ora sto dicendo una cosa che fa un po' cioè dice vabbè Betty diventi pesante, no, però è vero, cioè che noi non siamo più abituati ad ascoltarci, lo ripetono sempre tutti gli insegnanti in palestra, però poi entrano da un orecchio e escono dall'altro, e capire quando è il momento di dire mi fermo.

0: È già finito, capito? È già finito. Immagini uno ti dice la nostra storia d'amore così, con questo tono. È già finito. Che sembra, non lo so, un call center a cui ti rivolgi per chiedere un'informazione. No, guardi, questa cosa che mi chiede è già finita, con questo tono. Vabbè, può succedere però, anche nelle storie d'amore, oppure quando si litiga, che avere questi toni un po' così. Poi dopo ci si pente, e ci si pente, spero di pentissene. Allora, io, dice, dormo 6 ore e sono sufficienti, profondamente, Andrea. È lì il trucco, profondamente. Poi te lo dice forse anche lo smartwatch. Poi Loredana, se non dorme 7 ore per notte, rischia di uccidere chi le sta intorno. Loredana, stai a Milano, cerchiamo di rimanere lontane io e te. Ecco, bene. Miki, alle 5 Terre, andrà sui sentieri in bici. La fortuna di vivere in questi luoghi. Fra l'altro, Micaela è una triestina espatriata. Voglio dire, non è che provenivi da una terra brutta, eh? Abbiamo anche il messaggio di Alessandra, che ha finito il turno di notte. Attenzione, concentrazione. Turno di notte in torre di controllo a Fiumicino e se ne sta tornando a casa accompagnata da noi. Io non so cosa è successo, perché di notte? Ecco, magari forse Alessandra mi può dare una spiegazione. Ho notato che ci sono pochissimi voli che atterrano, no? E decollano anche. E questo mi suona un po' strano, cioè si comincia alle 5 del mattino, no? A parte Ibiza, credo. E perché? Perché comunque ci sono persone, è buio. Eh no, che c'entra, ci sono voli che vengono, che ne so, dall'Australia, fanno scalo, oppure dagli Stati Uniti, oppure dall'Asia, e quindi non ci dovrebbe essere un orario di chiusura di un aeroporto o dove atterrano meno. Non lo so, poi magari mi sono spiegata male. Spero che qualcuno che lavora in aeroporto mi dia una spiegazione. Ma abbiamo il vocale di Irene, che ha bisogno di tutta la nostra motivazione.
1: Betty, io gli voglio tanto bene a mio figlio di 1 anno, però non ce la faccio più a svegliarmi alle 5:30. Amore. Poi ci ho messo il carico da 90 ieri per guardare una serie TV, sono andata a dormire a 12:30, quindi tu mi dirai te la sei cercata e hai ragione. Però ho tanto sonno.
0: Amore, Irene, però scusami, visto che ha 1 anno e a un certo punto anche lui si addormenterà, tu approfitta di quel momento e non fare le cose che non puoi fare quando lui è sveglio, no? Perché poi molte mamme fanno così e quindi non dormono mai. Non farle, oggi non farle e dormi con lui, Così, secondo me, ti svegli con la pelle di un bambino di 1 anno, che non sarebbe male. È arrivata la conferma, c'è un divieto di volo notturno per le restrizioni sul rumore imposte dalla maggior parte degli aeroporti. Quindi è un modo per proteggere, visto che dicevamo, il sonno dei residenti vicino alle piste. Però il traffico notturno non si ferma del tutto, si concentra sui grandi hub intercontinentali, dove arrivano quelli a lungo raggio. Però Malpensa non è così? No, Fiumicino tipo. Vabbè, rimango con un punto interrogativo enorme. Non è giusto che qualcuno mi aiuti. È una curiosità, mica altro.

0: cose che Capital. Ogni weekend dalle 7, solo su Radio Capital. Ma fuori Massena, cos'è?
1: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
2: È M2O Morning Club.
3: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
4: È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
0: Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su capital.it.
5: Da 25 anni con ING. Puoi.
6: Sì, ma cosa?
5: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
6: Ah, e per i risparmi?
5: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
6: Mica male!
5: E allora scegli ING.
6: Vado subito su ing.it.
5: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
7: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: 700 luoghi in 350 città. Ti aspettiamo sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenere.

0: tutto per il tip.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Signora Coriandoli, sono io.
4: Ciao Fabio.
3: La disturbo per dirle, andiamo in onda il mercoledì in prima serata.
4: Per me anche meglio. Sa com'è la domenica? Ci sono i trigesimi dei defunti. È tradizione.
3: Allora ci vediamo il mercoledì col tavolo.
4: Se Dio vuole.
5: Che tempo che fa? Raddoppia. Ogni domenica che tempo che fa? Ogni mercoledì il tavolo di Che tempo che fa? Sul 9.
6: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
7: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: vedi che se questa canzone fosse uscita in questi ultimi anni, nel giro degli ultimi 5-6 anni, gli avrebbero messo una chiusura, come fanno con tutte le canzoni che escono, invece va a sfumare, come succedeva nel 1965, i Birds con Turn, Turn, Turn, qui su Radio Capital in Cose che Capital. Allora, la mia curiosità è sugli aerei, come mai non volano tantissimo durante la notte, sto parlando di Fiumicino che è un aeroporto effettivamente internazionale, ha risposto la nostra ascoltatrice. Allora, a Fiumicino di notte ci sono solo voli cargo, voli postali, perché quindi qualcosa vola, collegamenti dell'Ethiopian Airlines e voli che fanno scalo tecnico per rifornimento. Poi ci sono quelli che arrivano in ritardo e li devi aspettare. Alle 5 ricominciano le partenze e vai che si riparte con la ruota e tutti gli arrivi intercontinentali. Grazie Alessandra, finalmente ho capito. Comunque di solito rimane chiuso per rispetto nei confronti dei vicini, per una questione proprio di silenzio. Lo dico per quelli che si sono svegliati ora. Oh, parlavamo di sonno, del fatto, come diceva il mitico Woody Allen, che se non dormiva 12 ore era un uomo morto. Ecco, in Corea, in questo caso Corea del Sud, perché poi parleremo anche della Corea del Nord, sta andando di moda il questo cosa che si chiama sleep maxing, che in realtà va di moda da un po' di tempo. Cioè, mentre prima si curava molto il risveglio, quindi tipo iniziate a lavorare alle 8, bene, svegliatevi alle 5, dedicate un'ora del vostro tempo, del vostro risveglio all'attività fisica, oppure alla meditazione, o se no allo studio, oppure a fare le cose semplicemente con calma, a leggere un libro con la freschezza, no? Che ha una mente alle 5 del mattino, insomma, non è che sia fresca la mente. Vabbè, comunque, adesso si cura invece la parte del sonno con tutti gli smartwatch, tutte le cose che ti possono aiutare a dormire bene, tappi per le orecchie, mascherine, integratori e massaggiatori. Alla parola massaggiatori ho avuto un mancamento, ho detto vi prego ditemi dove lo trovo, e questo apparecchio, cioè, beh, con qualsiasi cosa dico in questo momento mi rendo conto che può essere usata contro di me. Ma andiamo alla Corea del Nord, ecco, così esco da questo pantano in cui mi sono immersa. Allora, in Corea del Nord, dove c'è Kim Jong-un, insomma, non è un posto sereno dove vivere, c'è qualcuno che verso fine settembre ha manomesso la segreteria telefonica della Corea del Nord all'ONU. Quindi rispondeva a questa voce femminile che imitava l'accento asiatico e prendeva in giro il paese e il suo governo, e diceva più o meno così, sentite,
1: Oh my god!
0: Accidenti! Oh mio Dio! Non porti fuori la spazzatura! Beh, in Corea del Nord siamo tutti spazzatura. Scusi! La Corea del Nord è la miglior Corea e lo sappiamo perché non diamo da mangiare al nostro popolo. E se vuoi parlare con Kim Jong-un devi parlare con me. Io parlo con lui, poi noi parliamo con te. E magari, prima o poi, qualcuno verrà sfamato. Ecco. E questo era chiaramente un riferimento neanche tanto ironico a quella che è la malnutrizione del popolo coreano del nord, perché pare che il 40% sia denutrito e la missione

che abbiamo sentito, insomma, questa segreteria telefonica della Corea del Nord all'ONU è l'unica sede diplomatica in territorio americano. Ecco, quindi insomma, avete capito com'è la situazione? Non delle più rose, ma ce l'aspettavamo da Kim Jong-un.

0: arriverà, dai.
1: Green Green Grass, lui è George Ezra, ma in realtà questa canzone è ispirata ad un funerale che lui aveva visto per caso su una strada. E aveva visto delle persone festeggiare, dice: fammi andare a vedere. E niente, loro celebravano in maniera decisamente diversa la scomparsa

0: Name My Name. Destiny's Child su Radio Capital alle 7.53, sempre con noi di Cose che Capital e con una canzone di Tiziano Ferro che è una di quelle che amiamo di più. Vabbè, Tizianone noi lo amiamo, ma questa è particolare. La differenza fra te
1: e me. La differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione.

0: A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su Bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
7: La senti? È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
8: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. 130 cavalli e anche a VDI. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
11: No!
10: Del vetro?
11: No!
10: Di carta e cartone?
11: No, no!
10: Di plastica e metalli?
11: No!
10: Dell'organico?
11: Certo che sì!
10: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
11: Facile, no?
10: Scopri di più su biorepac.org.
12: Ad ottobre ICH XK3, il fuoristrada premium con trazione 4WD è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group.
13: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
14: Sì, certo.
15: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
16: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
17: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Le notizie Radio Capital, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. L'Arabia Saudita promette vendetta contro gli Houthi dello Yemen dopo la strage all'aeroporto di Riyadh colpito da un missile, 12 le vittime, centinaia i feriti. Anche gli Stati Uniti potrebbero unirsi agli attacchi sauditi, fa sapere Trump. E se il presidente americano è pronto ad aprire un nuovo fronte di guerra per il suo paese, torna ad attaccare Zelensky. Putin vuole un accordo, lui lo evita, dice Trump. Continua ad attaccare le raffinerie russe, fa salire il prezzo del gasolio, crea problemi al mondo intero, se ne deve andare all'Ucraina. serve un nuovo presidente, questo ha detto il presidente degli Stati Uniti. Discorso iconico, commenta Mosca, nella notte attacco russo con droni su Dnipro, morto un undicenne. Nuove prove d'intesa dei leader del centrosinistra promettono di accordarsi in tempi rapidi su un programma, poi resta l'incognite primarie. Il

0: Presidente del Senato, La Russa ironizza invece sul no dell'opposizione alla nuova legge elettorale.
1: Una coalizione come quella del campo largo, addirittura larghissimo se ci aggiungiamo Vannacci, che ha la certezza di vincere nei sondaggi, ha la certezza di vincere, non c'è un sondaggio. Perché dice che questa è una legge fatta dalla Meloni per avere il potere? Qual è la logica? O non è vero che pensano di vincere o mentono.
0: A Milano la Lega chiede le primarie per la scelta del sindaco e lite con Forza Italia che replica: la Lega si presenti da sola. In Brasile Lula accusa Meta di interferenza elettorale a favore di Bolsonaro Junior. Secondo il presidente in carica, che ha perso il primo turno delle nuove elezioni, il gruppo che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp ha ridotto sui social la visibilità dei contenuti della sua campagna elettorale. Per questo presenterà un ricorso al Tribunale Superiore Elettorale. Tra gli episodi citati anche la sospensione di un account della campagna di Lula. Serie A, Napoli-Inter senza problemi. Il Napoli batte il Frosinone 3-0. Stesso risultato per l'Inter contro il Parma San Siro. L'allenatore Chivu ha visto entusiasmo nei suoi giocatori anche durante la lunga pausa per le nazionali.
2: Sono contento dell'energia che abbiamo avuto, sono contento della qualità che abbiamo messo. Mi fa piacere aver messo in campo tanti giocatori che magari nei minutaggi erano un po' indietro. Sono contento che siamo riusciti a far riposare anche quelli che magari in nazionale hanno dato tanto.
0: Queste le parole dell'allenatore dell'Inter a DAZN. La prima partita di oggi di Serie A alle 12.30 è Como-Roma. MotoGP alle 9 la partenza del Gran Premio di Indonesia, alle 11.30 il Gran Premio di Singapore di Formula 1 con Verstappen in pole position. Dietro di lui ci sono le due Ferrari e poi Kimi Antonelli. Gli aggiornamenti alle 9 in Capital News.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Moderata alta pressione al nord e sulle regioni centrali tirreniche dopo alcuni giorni spiccatamente instabili. Rovesci altrove. In mattinata sole prevalente al centro-nord con presenza solo di poche nubi e carattere sparso, ancora disturbi al sud però e tra Abruzzo e Molise, con rovesci e temporali diffusi. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà incerto al meridione e sul medio Adriatico, sole prevalente altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
6: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
7: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
8: E a chi produce cose buone?
7: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
10: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

Street Player in Chicago su Radio Capital. A tal proposito mi viene in mente, a proposito di questa canzone, di quelli che suonano per strada, la storia di questo famosissimo violinista, ora non ricordo il nome perché non ce l'ho presente, però ha suonato per strada e ha raccattato nel giro di una giornata tipo $20, una roba del genere. Ma non suonava solamente lui, cioè violinista di fama mondiale, suonava anche uno strumento, credo uno dei violini più antichi che esistano al mondo, quindi immaginatevi, nessuno se n'è accorto. Però pochi giorni prima aveva riempito un teatro per non so quante sere di fila, e quindi questo a significare che alle volte è il posto, no, che rende la persona di un certo livello e non il contrario. Va detto anche che alcune volte ci sono dei musicisti di strada che ti fanno veramente fermare e dire: ma che meraviglia sei, ti meriti veramente un disco. Poi magari il violino potrebbe essere uno strumento anche meno compreso da noi, no? Non è un pianoforte che riesci a comprendere, vedere le mani come si muovono. Il violino diventa difficile da capire, ma anche difficile da suonare, so, perché prima di avere le soddisfazioni anche solo di non stonare ci vogliono tipo 2-3 anni. Quindi immaginatevi i parenti e i vicini di casa di chi decide di suonare un violino, a cui mandiamo un grandissimo abbraccio di sostegno. Un abbraccio grande che mando anche a tutti gli abitanti delle Isole Eolie e poi a tutto il sud, Bari nello specifico, perché sono stati letteralmente sommersi da questa terribile ondata di maltempo, e sommersi proprio da torrenti esondati. Ho visto scene allucinanti, ma scene che ormai sono diventate quotidianità, proprio perché non si pensa prima a cosa fare per evitare questi disastri. E vabbè, solito discorso, però ci ritroviamo sempre a fare le stessi discorsi e a usare le solite parole. Ah, il violinista si chiama Joshua Bell, che poi Bell significa anche campana, quindi ci sta, tutto suono. Insomma, rientriamo proprio nella stessa cosa. Allora, quindi 342-342-2190 è il nostro WhatsApp, perché a quest'ora mi domando sempre dove entra la radio, cioè Radio Capital, il nostro programma, all'interno delle vostre case, dei vostri uffici.

Povera Sienna Spiro, come mi dispiace, però io sono con lei, perché questa canzone Great Expectation su Radio Capital vuol dire quell'aspettativa. In realtà lei l'aveva per una persona con cui si sentiva e che le prometteva continuamente: sì, passo a trovarti, vengo. E lei usciva di casa e sperava di trovarselo lì davanti, e invece niente. E allora ha deciso di estendere questo discorso non solo a quella persona in particolare, ma a tutte le aspettative che poi non sono portate a termine, che portano dietro di sé un po' di delusione, un po' di stato d'animo di quello sbagliato, no? Un po' di amarezza, un po' di tristezza. E vabbè, basta, finiamo ora qua, perché sennò, cioè, porto della tristezza nelle vostre case, non è il caso, appunto. Parlavamo di dove è entrata in questo momento Radio Capital, dove la state ascoltando. Mi accompagna nella mia routine ginnica, scrive Adri, bravi che siete. E poi dalle 6 alle 24 Capital entra tutti i giorni, non in modo continuo, mi sarei preoccupata, te lo dico, Leonardo. Fa parte della famiglia, ecco, e noi siamo una parte in realtà della sua famiglia, in ogni momento, quindi quando si alza, quando va al lavoro o torno a casa. Poi ogni tanto dorme Leonardo, e questo ci fa piacere, mi raccomando. Donatella, sono con

0: loro, nella famiglia, nella colazione e poi nel proseguimento della giornata, che probabilmente sarà una di quelle classiche, una domenica classica. E poi c'è Antonio e Fabrizia da Napoli che sono in cucina, e quindi noi stiamo entrando in una cucina dove, per esperienza personale mia e anche di Agnese che è in redazione, vi invito a tenere lontani i coltelli e le mandoline, perché in questa settimana, forse anche nello stesso giorno, io e Agnese ci siamo praticamente giocati un pezzo di dito.
1: Molto probabile.
0: Così, molto probabile. Sì. Quindi ragazzi, state attenti, ecco, con questi oggetti contundenti. Cioè, magari c'è coltelli, Betty, bisogna anche saperli usare. Sì, assolutamente, ma è sempre il solito discorso: se una cosa la fate con passione, siete concentrati. Se non ce l'avete nell'animo, cucinare, non vi viene, poi questi sono i disastri.

0: Buongiorno, oggi sveglia presto, in auto per andare in campagna dal Cagnone.
1: Amore.
0: Presto, presto, e ovviamente in auto c'è Radio Capital.
2: Bravo, bravo. Allora, ci sono anche Cesi e Achille da Pesaro che sono sulla spiaggia. E non so chi dei due, Cesi o Achille, è un Labrador meraviglioso, quindi abbracci e tanti grattini. Fra poco avremo ospite nei nostri studi Michele Riondino, che interpreta l'avvocato nel film Giustizia, un film bellissimo che si ispira a una storia vera di cui poi vi parliamo fra poco.

0: weekend su Radio Capital c'è Cose che Capital.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
2: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: La musica che ascoltiamo dice molto di chi siamo e lo stesso vale per i luoghi.
8: Note d'Austria, guida di viaggio con Doris Zaccone.
7: Nella nuova stagione del podcast vi porto alla scoperta del paese attraverso la musica. Dalle opere di Mozart ai festival all'aperto, dal jazz di Salisburgo alle canzoni dell'Avvento.
8: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
7: L'Austria è musica e allora seguitemi sulle sue note in questa guida di viaggio.
8: Una produzione One Podcast.
9: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
10: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Radio Capital ci sono i Four Tops di Baby, I Need Your Lovin', e do il ben arrivato a Michele Riondino.
1: Grazie, grazie, ben ritrovati.
0: Esatto, perché non è la prima volta che sei qui, a parte insomma la tua amicizia con Luca De Gennaro, che vi ha visto, ma non lo so, che cosa stavate tramando? Che vi ho beccato e chiacchieravate insieme.
1: Ah, ma noi condividiamo esperienze pugliesi e quindi
0: cibo.
1: Parliamo. No, non solo quello.
0: No, perché scusa, buttalo via.
1: Non solo quello. No, festival, concerti, Spazio Porto, che è il locale che gestisco insieme ad altri soci giù a Taranto.
0: Ah, non lo sapevo questo.
1: Sì, ed è il luogo dal quale trasmette Luca quando è in esterna giù a Taranto.
0: Ah sì, allora gli ascoltatori sicuramente lo sapranno, però io non sapevo che fosse di Michele Riondino. Sappiamo
1: solo
0: il nome, non solo tuo, però ma fate musica dal vivo anche?
1: Sì, facciamo musica dal vivo, facciamo concerti, facciamo feste, mostre anche. È uno spazio interculturale, ecco, quindi si presta a diversi tipi di eventi.
0: E tu ci hai suonato col tuo gruppo?
1: Sì, ci abbiamo suonato, certo.
0: Ti sei divertito tanto.
1: Sempre, anche perché poi capisci, suoni a casa tua e quindi hai anche accesso al bar.
0: Ah, ok, mi sembra che aiuti soprattutto
1: molto.
0: Lasciarsi andare. Poi magari i foniatri ti direbbero: sei matto per la voce.
1: Sì, ma tanto si suona così poco che ogni tanto.
0: Esatto, sì, non è quello. Allora, Michele è qua un po' perché evidentemente è di casa, ma anche perché sta per uscire il 15 di ottobre questo film fortissimo, nel senso proprio di doloroso anche in certi momenti, perché è dolorosa la storia di questo uomo detenuto ingiustamente in carcere per 33 anni. Il film si intitola Giustizia e la storia è quella di Beniamino Zuncheddu, 33 anni in carcere fine pena mai, per un errore.
1: Sì, beh, per una
0: questo è.
1: Per un errore che ci si domanda, ecco, all'interno del film, se questo errore è voluto oppure no.
0: Ecco.
1: Ed è un tema molto attuale, perché appunto il tema della giustizia che non funziona, delle anomalie nella giustizia, è un tema che riguarda tutti, perché tutti potremmo imbatterci in questo tipo di incubo.
0: Veramente incubo.
1: Sì, e quando appunto...
0: Pensa Enzo Tortora, voglio dire, anche lui...

0: per una testimonianza sbagliata.
1: Ecco, ci sono molte analogie infatti col caso di Enzo Tortora, così come con Enzo Tortora il caso di Beniamino Zuncheddu parte da una indagine della polizia fatta male,
0: sì.
1: Non si sa quanto volontariamente, però agli atti c'è questa induzione da parte di un poliziotto alla falsa testimonianza da parte dell'unico superstite

0: processo più breve di tutta la storia giudiziaria italiana, e anche questo è un'anomalia. È stato tutto basato e fondato su questa testimonianza di questo testimone, di questo superstite che ha riconosciuto in Beniamino Zuncheddu il killer che ha fatto fuoco. È un avvocato come giovane Mauro, un giovane Mauro Trogu, un avvocato che ha poi preso in mano, diciamo, le sorti di questo processo, ha trovato i cavilli giusti per cui poter chiedere la revisione. E quindi la testimonianza che ha inchiodato Beniamino Zuncheddu è stata revisionata, è stata ridiscussa, e alla fine il testimone ha confessato che quella testimonianza del 92 in realtà era stata indotta.
1: Ecco, e poi anche come viene scoperta questa testimonianza, perché viene scoperta in una maniera particolare, che lui in realtà aveva mentito, ma ovviamente, magari per chi non conosce i dettagli della storia, rimandiamo ovviamente al film. Accoglienza in Sardegna com'è stata? Perché tu hai conosciuto anche veramente Beniamino.
0: Sì, beh, io appena ho avuto la possibilità di studiare la storia ho chiesto e ho ottenuto di farmi questo viaggio in Sardegna con gli sceneggiatori. Siamo stati una settimana ospiti e ci hanno trattato come
1: famiglia.
0: Come famiglia, già da subito, quindi la dimensione familiare è molto importante nel film e anche nella storia, nella realtà dei fatti, anche perché appunto noi siamo stati accolti come se ci conoscessero già da una vita, e quindi ci hanno raccontato, abbiamo avuto accesso alla loro storia in maniera molto, molto generosa, ecco. E quindi siamo stati accolti come familiari. E anche durante le riprese che andavamo a girare a Burcei, nel paese di Beniamino, noi non avevamo neanche il cestino, andavamo a mangiare direttamente
1: da loro.
0: A casa Zuncheddu.
1: Bello questo. Allora, ascoltiamoci questa canzone e poi torniamo in diretta su Radio Capital con Michele Riondino.

0: sempre su Radio Capital e sempre con Michele Riondino, che è tornato dalla Sardegna immaginaria, dove immagino tu tornerai per fare la promozione, come succede adesso.
1: L'ora.
0: Ci credo per questa accoglienza che hai ricevuto. Com'è questo nuovo modo per un attore di vivere il cinema insieme agli spettatori? Perché fino al Covid, niente, il film andava in sala, gli attori facevano la promozione e basta. Adesso c'è questa bella tradizione, cioè si possono fare delle domande, si può scoprire qualcosa anche del film che magari viene spontaneo, no? Chiedere dopo che uno ha visto la pellicola.
1: Beh, sai, è sempre molto bello l'incontro col pubblico, perché non è molto filtrato dal supporto, dalla radio, dalla televisione, quindi il confronto è reale. Le domande sono vere e sei tenuto a rispondere in maniera altrettanto netta e sincera. Sai, ci sono poi alcuni film che ti permettono di affrontare anche un tema importante. Io me ne sono accorto anche con Palazzina Laff, e questo film non è da meno. È un film che racconta una storia la quale ha una tematica di forte impatto, di impatto reale con il pubblico. E quindi inevitabilmente, quando tu accompagni un film del genere nelle sale, hai la possibilità di affrontare un tema importante con il pubblico.
0: Che è bello questo.
1: Sì, perché sai, noi abbiamo partecipato a un referendum sulla giustizia.
0: Giusto, quindi, per ricordarlo.
1: E quindi io mi aspetto grandi cose dall'incontro col pubblico, anche perché Beniamino Zuncheddu e Mauro Trogu, quello vero, hanno sostenuto il sì, mentre io ho sostenuto il no.
0: Ah,
1: e anche è anche molto bello proprio per quello che si è creato quando abbiamo girato il film, che il referendum era appena stato vinto dai no. I pranzi a casa di Zuncheddu erano su queste tematiche.
0: No,
1: però insomma, confronto vibrante, acceso. Sì.
0: Immagino, impetuoso, come scriveva Vivaldi,
1: esatto,
0: nelle partiture dei suoi spartiti, ovviamente, quando tu hai interpretato poi,
1: esatto,
0: Antonio Vivaldi in Primavera. Però tu hai nominato Palazzina Laff, di cui sei stato regista, un bellissimo esordio per una storia vera che riguarda in parte anche un po' la tua famiglia, perché credo metà della tua famiglia ha lavorato, se non all'ex Ilva.
1: È pensionata, ecco, adesso.
0: Ma è pensionata. E c'è stata una recentissima decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che vieta a un'impresa in difficoltà di non accedere alle agevolazioni riservate alle aziende. E tu come hai preso questa notizia? Quindi questa negazione di una ricompensa proprio per l'ex Ilva?
1: Ma dipende, sai, dipende a chi va questa ricompensa, che chiamarla tale è anche insomma particolare, insomma noi ci aspettiamo un risarcimento come città. Noi ci aspettiamo il riconoscimento di vittime, e quindi ci aspettiamo che la città ottenga un riconoscimento anche monetario. Purtroppo ogni volta che si parla della questione Taranto legata all'acciaieria e si parla di soldi, si parla sempre di soldi che devono entrare nelle casse dell'azienda e mai nelle casse della città. E quindi trovo ingiusto che un'azienda che ha inquinato a tutti gli effetti, che lo dicono le carte, lo dicono i giudici, lo dice la magistratura, ha avvelenato sia il tessuto sociale che l'ambiente, che quindi anche la salute dei cittadini, trovo terribilmente ingiusto che

0: istituzioni possano pensare, anche solo minimamente immaginare, di continuare a sovvenzionare un'azienda che ad oggi non ha nessun piano industriale che permetta di immaginarsi un futuro salubre. Quindi quell'azienda noi sosteniamo che è chiusa, perché il mercato l'ha chiusa, è ora invece di immaginare, pensare a come risolvere la questione occupazionale, riutilizzando quella forza lavoro che oggi è in cassa integrazione, riutilizzarla per le bonifiche, restituire alla città un territorio
1: Sano?
0: sano,
1: Beh,
0: sì,
1: dai, ci sono.
0: pulito, ripulito, ecco, perlomeno.
1: Sì, questo è quello che ci auguriamo, però mi piace tantissimo l'impegno politico nei confronti della società, l'esposizione che tu metti sempre in tutte le tue cose.
0: Grazie.
1: Non perderla mai,
0: Va
1: mi
0: bene,
1: raccomando, non
0: va
1: ti
0: bene.
1: far. Allora, Giustizia esce il 15 di ottobre, grazie a Michele
0: Grazie a
1: Riondino
0: te,
1: per essere
0: grazie a
1: stato
0: voi.
1: con noi. Ciao!
2: Radio Capital.

0: Questa canzone di Calcutta si intitola Pesto su Radio Capital. Grazie ancora a Michele Riondino che è stato con noi, e fra pochissimo tutte le notizie.
1: Il weekend di Radio Capital è Cose che Capital con Betty Senatore.
2: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso?

0: E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
1: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo, tala tenere.

0: tutto per il tip.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
5: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
11: Le notizie delle 9. Buongiorno da Jean-Paul Bellotto. È stata una strage all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita, colpito da un missile, 12 le vittime, 300 i feriti. A questo punto anche gli Stati Uniti potrebbero unirsi agli attacchi sauditi contro gli Houthi dello Yemen, dice Donald Trump. E il presidente degli Stati Uniti scarica di nuovo Zelensky. L'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente, Putin vuole un accordo, Zelensky lo evita, anche se ha perso il 30% del suo territorio, ha avuto 1 milione di vittime in guerra. Queste le parole di Trump, che accusa Zelensky di non rispettare l'impegno a non colpire le raffinerie russe, facendo così salire il prezzo del gasolio. Grosso problema tre settimane dal voto negli Stati Uniti. Dalla notte attacco russo con droni su Dnipro, morto un undicenne. In India la protesta dei cosiddetti scarafaggi. Il leader del movimento, che era stato arrestato ieri con altre migliaia di persone, è stato rilasciato. Gli scarafaggi chiedono la dimissione del capo della commissione elettorale, che ha cancellato 130 milioni di nomi dai registri elettorali. La spiegazione ufficiale è che si cancellano nomi duplicati, fraudolenti o di persone decedute, ma secondo gli oppositori la revisione colpisce le minoranze, in particolare i musulmani, a vantaggio del partito nazionalista indù del primo ministro Modi. La cronaca in Italia: un parroco di 56 anni dell'area metropolitana di Bari e gli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di un giovane che frequentava la parrocchia. L'indagine è partita proprio dalla denuncia del giovane, un maggiorenne. E a Filadelfia arriva una soffiata alla polizia su un omicidio, ma era tutto inventato dall'intelligenza artificiale. Silvia Mobili.
12: Sotto processo Claude, il chatbot sviluppato da Anthropic, protagonista di una serie di azioni involontarie sui siti web di enti pubblici americani. Secondo il Washington Post, un agente dell'intelligenza artificiale è arrivato perfino

0: a inviare una falsa segnalazione di omicidio ad una linea di emergenza della polizia di Filadelfia. In un altro caso è entrato in un sito governativo per accedere gratuitamente a dati pubblici normalmente a pagamento. Tra gli episodi segnalati figurano anche 20 richieste di visto. Anthropic ha informato la Casa Bianca e le agenzie coinvolte in attesa di una revisione delle misure di sicurezza.
1: Serie A, Inter e Napoli a gonfie vele. L'Inter segna 3 gol al Parma all'inizio del primo tempo, poi gestisce la partita. 3-0 anche il risultato della vittoria del Napoli contro il Frosinone. Doppietta di De Bruyne, uno dei 2 gol su rigore, fatto ribattere dopo che Højlund lo aveva sbagliato. Il messaggio dell'allenatore del Napoli, Allegri.
2: Per quanto riguarda il rigore, non è successo assolutamente niente. È venuto Højlund dopo in panchina, ma ha detto: guarda, mi sa che io non volevo. Dice De Bruyne che mi ha dato la palla e io gli ho solamente detto: e te le devi ridare. Così almeno si evitava il problema. Quindi non, però la gerarchia è che De Bruyne è il rigorista.
1: La prima partita di oggi è Como-Roma alle 12.30, MotoGP partito ora il Gran Premio di Indonesia con Fernandez primo, seguito da Bezzecchi e Marc Marquez, il finale alle 10 in Capital News.
3: Da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su Fiat.

Is in Love, Ricky Lee Jones su Radio Capital. Che poi, quando ci sono queste affermazioni, in generale gli americani, avete mai notato come reagiscono alle notizie, alle sorprese, ai regali, a qualsiasi cosa? Sempre in maniera esagerata. It's awesome! E io dico, oh, meno, cioè, no, perché li ho visti recentemente anche alla mostra di Venezia di quest'anno. Allora, l'anno scorso, siccome era la mia prima mostra, dissi, vabbè, magari sono anche io che sono esaltata perché è il mio primo anno. Quest'anno, che ero già un po' più abituata, li ho visti con un po' più di freddezza, ecco, e ho notato che sono esaltati per qualsiasi cosa, anche se il film è brutto, diciamoci le cose come stanno, però sono capaci di dirlo sempre con la stessa intensità. It's horrible! Ecco, non dicono come noi, fa schifo, che lo diciamo a mezza bocca. Va bene, allora salutiamo invece Luca e Claudia, che stanno arrivando a Sant'Agata Feltria, alla Sagra del Tartufo, dove ci sarà la gara dei lagotti, dei cani, quelli che ricercano il tartufo, di una simpatia infinita, fatemelo dire. Quindi abbraccio a tutti quelli che hanno i lagotti. Poi c'è Riccardo da Porto Empedocle, a tutto il mio appoggio e la mia stima, perché sta preparando un trasloco, ma soprattutto in questo momento sta incartando i vinili, che pesano un botto, ma va, sì, però sono cose che rimangono, non te ne libererai e fai bene a tenerli, a fare una fatica in più adesso. E Federico da Salerno, che è con suo marito, cioè non ho capito, ah, Tina e Federico, io sono con suo marito in cucina. Tutto bene, Tina, no? Non è che sei gelosa? No, ma io, per carità. E facciamo colazione, latte, caffè e biscottini di pasta frolla fatti da me. Ti unisci a noi, Tina, tesoro? Dove c'è da mangiare io vengo, dove c'è da cucinare mi do malata, quindi benissimo, ecco, benissimo ci sono. Allora invece vi voglio chiamare adesso a raccolta per vincere un applauso da noi, si vince solo questo, oggi non abbiamo, però attenzione, la prossima settimana ci saranno dei bei premi, quindi insomma questo è semplicemente un warm up, un riscaldamento per quello che succederà la prossima settimana. Una di queste notizie non è esatta, ok? Allora partiamo dalla prima. Brian May, chitarrista dei Queen, inutile presentarlo, ha 79 anni, si allena per 7 minuti al giorno. Poi, l'altra notizia, la città per vivere meglio in Italia, secondo il centro di ricerca divulgativo della Rome Business School, è Bologna. Terza notizia, esiste un reality dove gli spettatori possono pagare per provocare, insultare e modificare ciò che succede ai concorrenti, ok? Quindi scrivete o 7 minuti oppure città oppure reality, una di queste risposte. Tanti applausi per voi, non si vince altro, però almeno si fanno due chiacchiere. Se mandate un vocale con la vostra voce, noi siamo felici, ovviamente breve. 342-342-2190 è il WhatsApp di Radio Capital. A proposito di voci, silenzio, io qui mi metto nella concentrazione massima per ascoltare John Legend.

0: Che incontro magico che c'è stato fra lui, John Legend, e Pharrell Williams. Questa canzone si chiama Daylight su Radio Capital alle 9.14. Effettivamente mi stanno dicendo, perché noi siamo in uno studio chiuso dove non ci sono finestre, che si affaccia su un corridoio, mi stanno dicendo praticamente il buio totale. La tristezza. No, è che effettivamente gli studi radiofonici sono così. Non si vedono le finestre, creano problemi alle onde sonore. E quindi mi dicono che c'è un sole meraviglioso, un cielo terzo, che invoglia a passeggiare, almeno qui a Milano specifico. Allora, ripeto, come l'hanno inventato Benny e Meloccaro sto gioco? Non lo sapevo, chiedo scusa ufficialmente. Ma davvero? Io sapevo che facevano un'altra cosa. Va bene, cambierò il gioco dalla prossima settimana. Allora, quale fra questi tre è sbagliata? Brian May, chitarrista dei Queen, che si allena per 7 minuti al giorno, vera? E alterna doccia fredda a calda perché secondo lui fa crescere meglio i capelli, o poi ha problemi a un ginocchio e lui fa ciclette, squat, piegamenti addominali, tricipiti e plank e poi ricomincia. Non so come faccia in 7 minuti, ma pare che faccia bene. Poi esiste un reality dove gli spettatori possono pagare per provocare, insultare e modificare ciò che succede ai concorrenti. Si chiama Fish Tank, si può vedere per il momento e spero solo sul web per sempre. È un gioco sul potere e sull'umiliazione, cioè su quello che uno è disposto a fare pur di essere pagato. Mi ricorda una puntata di Black Mirror, frase che ripetiamo sempre più spesso ultimamente, che era una serie, è una serie britannica che parla di un futuro distopico, ma in realtà parla del nostro presente. La notizia sbagliata è la città per vivere meglio in Italia, secondo il centro di ricerca divulgativo della Rome Business School, non è Bologna.
1: Ecco. Buongiorno Radio Capital, la risposta sbagliata è Bologna.
0: Esatto. Sì, ok. Come si chiama il nostro ascoltatore?
2: Paolo.
0: Paolo. Allora, Paolo, hai ragione, perché la città in cui si vive meglio è Trento, seguita da Aosta e poi all'ultimo posto da Bologna. Sono state prese in considerazione diversi parametri, potete immaginare, però per esempio per quanto riguarda la mobilità, che è una cosa che è molto pratica e riguarda tutti, allora per fare 10 km a Trento ci vogliono 14,5 minuti, invece a Milano ce ne vogliono 31,6. Ma come 31,6 a Milano? 30,8 a Roma. C'è qualcosa che non va in questa... No, no, ragazzi, no. Ci ho vissuto, lo so. 32,1 a Torino. Va bene, rivediamo la classifica, perché per quanto riguarda meno gli spostamenti non sono molto d'accordo. Comunque, Paolo, ricevi il nostro applauso, ma visto che ti sei allenato bene, lo rifacciamo la prossima settimana e diamo un bel premio, ok? Quindi magari potrebbe essere di buon auspicio.

0: Lene Marlin, Unforgivable Sinner su Radio Capital. Un abbraccio a Max che è a Eindhoven, dove si sta per correre la maratona, e dove manda un abbraccio alla nostra Silvia Mobili, che anche lei corre. Abbracci anche da me, Silvia, e tanta stima per tutti quelli che corrono. Fra poco invece parliamo del film del momento, sto parlando dell'Estranea, che è interpretato fra gli altri da Valeria Bruni Tedeschi, da Romana Maggiora Vergano, da Adriano Giannini e da Jasmine Trinca, che fra poco sarà proprio in diretta su Radio Capital. L'avete visto l'Estranea? Vi è piaciuto? 342-342-2190.
1: Sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

distanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura.

0: Ogni weekend su Radio Capital c'è Cose che Capital.
1: Da mercoledì 28 ottobre non prendete impegni, perché potrete vivere serate che diventeranno storie da ricordare.
0: Dal 28 ottobre alla Fabbrica del Vapore di Milano torna una nuova stagione di musica live, racconti e incontri speciali.
2: I nomi? Ancora top secret, ma vi assicuriamo che ne varrà la pena.
0: Capital Jam, biglietti disponibili su Ticket One. Tutte le info su capital.it.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
6: E a chi produce cose buone?
5: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
9: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
11: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Tornano le giornate Fai d'autunno. Un weekend straordinario per scoprire un'Italia inaspettata. 700 luoghi in 350 città. Ti aspettiamo sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
12: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile.

0: Niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
1: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
2: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
3: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
4: Oh, tutti uguali.
5: Chiama se hai bisogno.
4: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
6: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Proud Mary, loro sono Creedence Clearwater Revival su Radio Capital 9:36. Il buongiorno, questa mattina è la buona domenica, ma probabilmente sveglia già da un po', lo auguriamo alla nostra ospite Jasmine Trinca. Ben arrivata Jasmine.
1: Buongiorno, bentrovati.
0: Buongiorno, sei sveglia da tanto, come procedono questi giorni di promozione?
1: Come al solito, dall'alba, ma no, siamo felici, siamo in giro per presentare e raccontare il film. E quindi niente, sono belle giornate di lavoro.
0: Esatto, ne parlavo nell'ora precedente con Michele Riondino, però effettivamente voi attori di cinema adesso siete un po' attori anche di teatro, nel senso che incontrate fisicamente i vostri spettatori e quindi c'è un approccio diverso anche a quello che viene percepito del film, che magari a voi non arrivava o arrivava dopo o arrivava in maniera diversa, quindi credo sia emozionante, no?
1: È emozionante, è anche una parte importante, perché sostenere il film poi nel momento dell'uscita in sala è tutto, soprattutto in questo momento in cui

0: sappiamo che purtroppo si fa fatica un po' a andare al cinema, no?
1: Esatto.
0: E invece, dai, da questi primi giorni stiamo avendo un bel incontro e un bel riscontro.
1: Esatto, allora il film è L'Estranea, fra l'altro abbiamo chiesto agli ascoltatori se l'hanno visto, per esempio prendo la risposta di Marta di Molfetta, che le è piaciuto, trama a tratti inquietante, attori bravissimi, e beh è quello, perché è un thriller, un po' horror,

0: è stato interpretato. Quindi, insomma, è stata una novità in tutti i sensi.
1: Sì, totale. Diciamo che è un thriller psicologico, però comunque è un film di genere da un certo punto di vista, no? Quindi io non ero mai stata dentro un film di genere e soprattutto, oltre che incuriosita, ero spaventata perché ho sempre pensato che dentro ai film di genere si dovessero fare mille cose che non sapevo fare. E invece il film è anche un racconto non solo su questa famiglia, no? Che è un po' il primo nucleo di questa società, quindi una famiglia di nuovi ricchi, con questa smania di controllo sulla propria vita, specialmente il mio personaggio, la madre ha questa estensione di sé sui figli e su tutto quello che accade nella vita. Però insomma, poi quando ho visto il film, soprattutto la regia di Paolo Strippoli, l'ha reso una cosa, un film incredibile, cioè a restare veramente attaccati alla sedia, quindi mi sono divertita anche come spettatrice.
0: Sì, e devo dire, io ho trovato una ventata di aria nuova proprio perché è un genere non battuto dal nostro cinema fino a un certo punto, o comunque battuto, ma non con buoni risultati, che vi ha permesso per il momento di essere stati selezionati dall'Italia per correre agli Oscar. Certo, il cammino è lungo, ma noi vi auguriamo di arrivare veramente fino alla fine nella cinquina, ma già avete ricevuto dei riscontri dal Festival di Toronto, perché è arrivato primo runner-up, dove, fra l'altro, negli anni passati erano arrivati The Substance, per esempio quello con Demi Moore, che voleva rimanere giovane, quindi insomma ci rendiamo
1: Bellissimo.
0: conto. Esatto. Senti, c'è una frase molto bella che dice il tuo personaggio di mamma: noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ed è un po' su tutto questo che gira quello che poi succede improvvisamente in un incidente durante un ricevimento a, possiamo dire, tua figlia. Non voglio aggiungere altro, se no roviniamo tutto quello che succede. Però mi piace anche un'altra frase che è: respira a fondo, respira piano, se chiudi gli occhi, il male è lontano. Fino a un
1: Questo
0: certo punto.
1: ce lo dovremmo ripetere tutti, no? Come un mantra. Però sì, è un film che gioca anche su questo pensiero dell'invidia sociale, della smania di voler dare un'immagine di sé anche diversa e molto più faticosa, no? Di quello che siamo. Però insomma è anche un film che alla fine ci lascia con una visione sull'umanità molto morbida, piena di pietà, quindi non è soltanto un film pieno di colpi di scena, è anche un tentativo di racconto delle persone che siamo.
0: Sì, esatto. È un tentativo anche, non dico di giustificarle, però di comprenderle, ecco, non significa giustificare, significa comprendere.
1: Certo, certo.
0: Interpretazione meravigliosa anche quella di Valeria Bruni Tedeschi. Guarda, ci stanno arrivando adesso messaggi, anche foto tue di ieri, eri vestita di nero? Avevi una camicia nera?
1: Sempre ormai.
0: Ormai sei sempre vestita di nero, va bene. Sara, Vanna, meravigliosa, ti hanno visto ieri, film bellissimo,
1: Grazie, sono
0: anche il ruolo
1: felice.
0: dei ragazzi sono stati straordinari, è
1: I
0: vero.
1: ragazzi splendidi, poi come citavi tu Valeria Bruni Tedeschi, e Romana Maggiora Vergano, che è mia figlia nel film, e Adriano Giannini, che è mio marito. E da questo punto di vista veramente ci siamo anche molto divertiti, no? A costruire queste relazioni, vedrete, insomma, vi aspettiamo.
0: Ecco, non vi deluderà. L'estranea al cinema, grazie Jasmine Trinca. Buon viaggio a questo
1: Grazie
0: punto. A te,
1: Betty.
0: ciao.
1: Buon proseguimento a voi, grazie
0: Grazie,
1: mille.
0: ciao ciao.
2: Radio Capital.
3: Noi siamo gli altri.

comunque si sono inegrita con "Noi siamo gli altri", un messaggio di speranza, di resistenza, un invito anche a chi è un po', come dire, lontano di chi vive ai margini, di continuare a sognare, a crederci sempre, a rendere mai. Scusate, ma è venuta una citazione proprio che ha abbassato totalmente il livello, presa da Simona Ventura, però in certi momenti vuole, magari forse questo non era uno dei migliori. Va bene, 9:46.

Jay Sleeper, loro sono gli R.E.M. su Radio Capital. Buongiorno ancora, io lo dico a quelli che si sono appena svegliati, sono le 9.52, avete dormito un tantino, vabbè, comunque su, va bene anche perché noi, vabbè, stiamo finendo, comunque siamo ancora con voi per una canzone, ma soprattutto arriveranno dopo i Miracolati, quindi Radio Capital è nel pieno, diciamo, della vostra sveglia, del vostro messaggio di buon umore, nella condivisione di energia, insomma, per farvi alzare dal letto, perché questo è il concetto, questa è la cosa più importante che dovete portare a casa da questa domenica.

0: quello era. Ora lo rifanno? Vai! Oh, stavolta l'ho beccato. Va bene, grazie a tutti, vi auguro una buona domenica, noi ci risentiamo, e una buona settimana perché ci risentiamo sabato prossimo, sempre alle 7 del mattino con Cose che Capital. Buona giornata da Betty Senatore e Sipario!
1: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo, talate.

0: magnetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
2: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi.

0: business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: La senti?
3: Nen.
2: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
3: Nen.
2: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
6: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra. Perfetto per 5 persone. Finitore di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
7: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Fan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro. Rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: Le notizie alle 10, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. È appena terminato il Gran Premio di Indonesia di MotoGP, Bezzecchi vince 4 Aprilia nelle prime 4 posizioni. Quella di Bezzecchi è la 300ª vittoria di un italiano in MotoGP. Sul podio Fernandez e poi Martin, che con il terzo posto riesce a riprendere di un soffio la testa della classifica mondiale. Ora 2 punti di vantaggio su Marc Marquez, oggi sesto, Bezzecchi a meno 46. Alle 14 poi c'è il Gran Premio di Singapore di Formula 1, prima c'è la Serie A, alle 12.30 si gioca Como-Roma. Trump pronto ad aprire un nuovo fronte di guerra al fianco dell'Arabia Saudita contro gli Houthi dello Yemen dopo che un missile ha colpito l'aeroporto di Riyadh, uccidendo 12 persone, 300 i feriti. Trump, che avendo paura di essere scaricato dagli elettori americani alle prossime elezioni, anche per il caro carburanti, scarica di nuovo Zelensky, che continua ad attaccare le raffinerie russe. L'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente, dice Trump. Putin vuole un accordo, Zelensky lo evita.
9: I suggest they get a new leader who can make a deal, because he could have made many deals that for some reason he never does. You've lost 30% of your country and you've had over 1 million people killed. Between the two of them, over 2 million people killed. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
8: L'Ucraina ha già perso il 30% del suo territorio, 1 milione di vittime in guerra, serve un nuovo leader, dice il presidente degli Stati Uniti. La cronaca, doppia tragedia sulle montagne della provincia di Como. In 2 distinti episodi hanno perso la vita un cercatore di funghi di 62 anni in Val Carvagna e un escursionista di 58 a Eupiglio. Un drone carico di droga e con un cellulare intercettato dalla polizia penitenziaria del carcere di Napoli Poggioreale. Gli agenti sono riusciti a fermare il drone, recuperare il carico, ma il velivolo di ultima generazione si è riattivato ed è fuggito. Torna il coming out day della diocesi di Bolzano-Bressanone. Oggi il gruppo di lavoro Fede e Queer presenta il progetto Sempre Qui, storia queer dell'Alto Adige, racconta le storie di chi ha superato paure e pregiudizi rispetto a quando il proprio orientamento sessuale viene associato a concetti di colpa e peccato. Capital News torna a mezzogiorno.
10: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
11: Una moderata area di alta pressione tornerà ad interessare l'Italia dopo alcuni giorni caratterizzati da condizioni di marcata instabilità. In mattinata sole prevalente al nord e sulle centrali tirreniche, presenza di qualche nube anche sull'Appennino centrale e settentrionale, ancora disturbi al sud e tra Abruzzo e Molise, con rovesci e temporali sparsi. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà incerto al meridione e sul medio adriatico, sole prevalente altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
3: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque. Da 99 euro al mese. TAN fisso 7,99. TAEG 11,37. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Sono stato seduto là fuori per mezz'ora cercando di trovare una storia per giustificare il fatto di essere venuto qui vestito in questo stato.
1: Che cosa direbbe lei se uno si presentasse a un colloquio senza nemmeno una camicia e io lo assumessi? Che cosa direbbe lei?
0: Che magari indossava un gran bel paio di pantaloni.
2: Y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, y a de la joie.
3: La Laura e Fabio che...

0: Nino sono i miracolati di Radio Capital.
1: Qualsiasi riferimento a cose intelligenti è puramente casuale.
2: Buongiorno, buona domenica,
3: Fabio.
2: Buongiorno la Laura, buongiorno miracolate e miracolati. Sono le 10.08, è domenica va bene.
3: Sei in due minuti di anticipo,
2: sì,
3: Fabio.
2: Sì, è vero, allora dovremmo parlare per due minuti per
3: allora,
2: poter dire sono le 10.10.
3: Intanto
2: 10.
3: Le ragazze ti salutano qua, l'Agnese e la nostra Cecilia.
2: Sì, buongiorno ragazzi, anche Marco qui ci saluta e vi saluta. Il nostro regisseur. Lui parla solo in francese. Purtroppo a Radio Capital ormai si parla, è un po' come alla Maison Valentino, si parla solo francese. Non so perché. No, perché è più chic.
3: Okay,
2: è più chic
3: bene.
2: Francese. Allora voglio salutare Paolo, che è un nuovo radioascoltatore di Radio Capital, che ha mandato un messaggio dicendo: guardate, da pochi giorni vi ascolto, vi volevo salutare.
3: Ben arrivato
2: Paolo, grazie.
3: Senti,
2: oserei
3: Fabio,
2: dire anche meglio tardi che mai, Paolo.
3: No. Senti una cosa,
2: dimmi,
3: Fabio.
2: Ragazza.
3: Ma ho sentito qua la presigla. Mi state suggerendo qualcosa,
2: allora,
3: di lavoro,
2: sì,
3: di cambiarla.
2: Oggi parleremo di lavoro, o meglio, se c'è qualcosa o qualcuno che vi ha fatto decidere di cambiarlo. È un periodo in cui sento tante persone che dicono: no, guarda, a un certo punto non ce la facevo più, ho cambiato lavoro. Che io trovo anche coraggioso in questo momento storico.
3: Sì.
2: Ci sono però, Laura, 5 segnali che indicano se è il momento di cambiare lavoro. Miracolati, ascoltate
3: bene.
2: Se state
3: allora
2: provando una di queste cose, forse è il momento di pensare. Primo, la perdita di crescita professionale, cioè se rimanete lì e voi vorreste crescere professionalmente e lì vi fanno fare sempre le stesse cose, potrebbe essere un motivo.
3: Poi abbiamo l'ambiente tossico e stressante c'è un po' in tutti i posti di lavoro, chi più chi meno.
2: Devo dire che crescendo però le persone poi a un certo punto dicono: sai che andate tutti a... capito?
3: Rasa.
2: Attenzione, un altro motivo per cui forse è il momento di cambiare lavoro è l'insoddisfazione costante, cioè se continuamente andate a lavorare dicendo: oddio, vado a lavorare, oddio, ci dovete pensare.
3: Poi abbiamo lo squilibrio tra la vita privata e il lavoro, quando
2: il lavoro prende
3: tutta
2: spazio,
3: la parte della tua vita, e insomma lì bisogna farsi due domande, un why e un because.
2: Esatto. E poi ovviamente la mancata valorizzazione economica o personale, cioè o non guadagnare anni quanto dovresti guadagnare, e questo succede spesso più alle donne che agli uomini, o se proprio siete poco valorizzati umanamente, cioè ritorno un po' nell'ambiente tossico e stressante.
3: Allora, visto che domenica noi parliamo di lavoro perché siamo un po' nel nostro stile, no? Nel
2: noi
3: giorno in cui
2: di domenica.
3: Esatto. Allora, Fabio, la domanda, come
2: la
3: hai
2: domanda,
3: detto tu,
2: fai sono... un po' questa domanda.
3: Allora, qual è stata la cosa che vi ha fatto decidere di cambiare lavoro, se c'è stata? Oppure che lavoro fate, e potendo invece che lavoro fareste, no? Perché anche quello, Fabio, un po'...
2: Sì,
3: io,
2: il piano B, il famoso piano B. Se voi decidete di cambiare lavoro, avete questo coraggio, questa opportunità, cosa andate a fare e da dove venite, da che lavoro venite? Puoi dare
3: andate?
2: Per cortesia il numero, grazie.
3: Sì.
2: Oddio, ho perso 10:11, sono già passate 10:10. Vabbè,
3: vediamo se riusciamo a farlo più avanti, alle 11:11 magari.
2: Va bene.
3: Allora, al 342-342-2190, non più di 20 secondi. E adesso, caro Fabio, è un lavoro anche questo, lo fa Cesare Cremonini.
2: Il paparazzo? Prego. Come si fa?

0: parli più.
1: Ciao sopravvissuti. Allora, io ho 58 anni, due anni fa ho cambiato lavoro, ho lasciato un lavoro dove mi trovavo molto bene, un lavoro che mi piaceva, un lavoro che con un team, un'equipe ottima, con cui lavoravo molto bene, come educatrice, lavoro di educatrice, educatore naturalmente in Italia è mal pagato, e sono andata a lavorare in Svizzera. Ecco. Potete capire voi il perché, lavoro di meno
2: e ti pagano, guadagno di più,
1: e che anche se il lavoro è più impegnativo, però mi piace, quindi per il momento sto bene così. Enrica,
0: allora, noi siamo i sopravvissuti.
2: Stupendo,
0: ci ha cambiato
2: la posta di miracolato.
0: Va bene,
2: ma c'era un programma I Sopravvissuti, adesso non mi devo ricordare qual era. Fabio, scusa un attimo, tanti messaggi, sentiamo
0: molti.
2: Un altro audio.
0: Sì.
3: Ciao ragazzi, io faccio il musicista, che sicuramente è un bellissimo lavoro, che non cambierei mai. Certo, non guadagno una lira, è un disastro. Che potrei fare? Beh, ieri per esempio in casa ho cambiato due rubinetti, potrei andare a fare l'idraulico, guadagnerei sicuramente molto di più, però mi piace troppo il mio lavoro. Ciao, Marco da Bologna.
0: Anche quello, poi c'è un messaggio, non so se l'abbiamo preso, proviamo a sentire il prossimo, forse è questo.
4: Buongiorno Radio Capital, io faccio il metalmeccanico, precisamente magazziniere, confezionatore di articoli per infissi in alluminio. Sporco. Con due colleghi spregevoli.
0: Ecco.
4: E vorrei tanto fare lo scaffalista in un supermercato, che non sembrerebbe una cosa impossibile, ma eppure qui da noi non si trova, perché assumono sempre i giovani, tempo determinato, e quando gli fai il contratto fisso li mandi via, quindi mi tocca star lì.
2: No, ma dai, non è detto.
0: Però colleghi anche spregevoli. Quello è un fatto, non l'età, nel senso. Molti lavori,
2: certo,
0: dopo un po' non ti prendono. Invece c'era un messaggio che mi aveva molto colpito. Dice: tra i punti per i dei quali si stava parlando, no? Sul fatto che forse è il momento di cambiare lavoro, c'è quello. Dice: se la tua azienda pensi stia andando verso un muro, cioè
2: certo,
0: è vero, però a volte sai, non sta,
2: è anche
0: decidere,
2: difficile lo stesso.
0: Capito? In Giappone hanno fatto una cosa molto figa. In Giappone, allora, esiste un bar che si chiama Tenshou Shoku Sodan, è un locale pensato appositamente per chi sta valutando di lasciare il proprio lavoro, dove vengono offerti drink a chi dice mi sono licenziato, e consulenze di carriera gratuite. Ora ovviamente in Italia non si potrebbe mai fare, perché sarebbero
2: milioni
0: pieno di persone. Però devo dire,
2: no,
0: realtà,
2: però è bello, perché si cerca anche consulenza, c'è un modo di scambiarsi, certo, ma certo, e soprattutto noi sarebbero tutti pieni. E poi in rovina i bar, perché sarebbe gratis per chi sta cambiando lavoro, quindi insomma.
0: Questo succede in Giappone perché lì c'è in questo periodo un diffuso malessere legato alla cultura del loro lavoro, no? Lavorano tantissimo, i giapponesi tantissimi, hanno questo grande,
2: e cominciano a capire
0: che la vita è anche altro, ma soprattutto alcuni rischiano veramente anche la salute, da quanto vado. Quindi se andate a Tokyo nel quartiere Yokohama, il Tenshoku Soda

0: Ambar vi darà dei consigli sì. sul cambio di lavoro. Figa questa cosa.
1: Solo in giapponese, però. Solo per cui bisogna prima imparare il giapponese.
0: Abbiamo un altro vocalino, dai, su.
2: Ciao ragazzi di Radio Capital. Allora, io ho fatto per una vita il cuoco e poi il manutentore del verde. Tempo fa, per una serie di problemi personali, ho deciso di smettere di lavorare e trasformarmi in un formatore, e adesso sto formando gli operai che lavorano in ambito del verde, nell'ambito delle custodie.
1: Vabbè, bello,
2: è stata una bella esperienza, un'avventura, vediamo se andrà bene, ma
1: bocca al lupo. Certo.
2: Cavolo. Trento.
1: Scusa,
0: è vero,
1: Fabio,
0: i sopravvissuti era il prodotto, il programma di Pizzo e Michele Astori, è vero.
1: Io ero rimasta ai provinciali sì. Sopravvissuti, loro anche loro hanno sempre questi nomi. Bacia Pif.
0: Assolutamente.
1: Fabio, a proposito di avventura che ha citato il nostro ascoltatore,
0: adesso ci sono gli Adventures con Broken Land.
1: Pronuncia inglese perfetta. Perfetta, veramente. Canzone.
0: Sono le 10:19 a Radio Capital con Fabio Canino da Roma e la Laura da Milano con i Miracolati, non i sopravvissuti.

0: di lavoro, o meglio di chi potrebbe cambiare lavoro, ma ci sono delle cose che lo bloccano.
1: Chi vorrebbe anche farlo,
0: chi vorrebbe,
1: solo,
0: tipo l'età, l'età, perché a 50 anni in Italia sei troppo giovane per andare in pensione e troppo vecchio per invece per certo, vari lavori, insomma è complicato. Poi c'è tutta la questione pensione di cui parleremo in un altro momento.
1: Mamma mia, lascia perdere.
0: Ma essendo a Radio Capital ed essendo entrato adesso nello studio Fabio Arboà, che si occupa di musica, di scalette, dobbiamo citare alcune canzoni dedicate al lavoro. Per esempio,
1: vai,
0: quella che mi viene in mente per prima è 9 to 5 di Dolly Parton. Ve la ricordate?
1: Che anni erano, Fabio?

0: ce lo dice Fabio Arbà questo.
1: Anni 80.
0: Fine 80, era un film dove lei lavorava dalle 9 alle 5 e però poi anche lei lì cambia, la storia cambia. Devo dire, ha catturato perfettamente l'esperienza di milioni di impiegati.
1: Allora,
0: tu invece che canzone mi cita?
1: Io vado sulle Bengals. Manic Monday, perché proprio è la frustrazione del lunedì, Fabio. Sentiamo un pochino, sentiamo se vi ricordate.
0: No, questa è la nostra meravigliosa Donna Summer, che she works hard for the money, lavora duro per i soldi. Anche questa non c'era, quella che hai detto, erano tre, le abbiamo scelte. Dai, dimmi l'altra, quella che abbiamo scelto.
1: E non lo so cosa abbiamo scelto a
0: non
1: questo
0: te lo ricordi
1: punto.
0: Sentiamo, no, la terza working
1: class hero, John Lennon.
0: Che poi le canzoni sui lavori hanno tutte dei punti di vista diversi, perché c'è quella di Dolly Parton che comunque è divertente,
1: certo.
0: Questa di John Lennon molto meno divertente.
1: Ovviamente sulle classi sociali, no?
0: Giusto. Ci ricorda l'importanza di lottare per una vita dignitosa. Insomma, queste sono alcune, ma ce ne sono tantissime canzoni.
1: Tantissime.
0: C'è quella che dicevi te, Work the Bangles,
1: sulla depressione
0: del lunedì. Poi c'è Bruce Springsteen con Factory, insomma, ce ne sono tantissime.
1: Ma adesso Fabio, ne sentiamo una e poi spieghiamo perché l'abbiamo messa, se sei d'accordo.
0: Vai, andiamo.
1: Maroon 5.
0: Bella
1: Memories. Chi indovina perché l'abbiamo messa? Sentiamo un po'. 3, 4, 2, 3, 4, 2, 21, 90.

0: thank you. Allora, i nostri Maroon 5 qui ai Miracolati, stiamo parlando del perché certe canzoni vanno meglio di altre quando si lavora. In testa alla classifica ci sono i Maroon 5, perché hanno scoperto le neuroscienze che servono un certo numero di battute
1: al
0: e
1: minuto,
0: con un totale di 91 battute al minuto il brano Memories ha dimostrato di dare un contributo prezioso al completamento degli incarichi con un punteggio del 96%.
1: Cavolo, è la
0: il più alto in assoluto.
1: Mamma mia. Devo dire che chi ha la fortuna e il privilegio di poter lavorare con la musica sottofondo è un gran privilegio. Noi
0: è
1: ce
0: vero.
1: L'abbiamo.
0: È vero.
1: Un po' di pubblicità e poi torniamo.
2: Io esco, ho un colloquio di lavoro molto promettente, il che spiega la mia insolita eleganza. Fatemi gli auguri.
3: I Miracolati di Radio Capital.
4: Ma fuori Massena? Cos'è?
3: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
4: È M2O Morning Club.
3: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
4: È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
3: Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su capital.it.
5: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: La musica che ascoltiamo dice molto di chi siamo e lo stesso vale per i luoghi.
8: Note d'Austria, guida di viaggio con Doris Zaccone.
7: Nella nuova stagione del podcast vi porto alla scoperta del paese attraverso la musica. Dalle opere di Mozart ai festival all'aperto, dal jazz di Salisburgo alle canzoni dell'Avvento.
8: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
7: L'Austria è musica e allora seguitemi sulle sue note in questa guida di viaggio.
8: Una produzione One Podcast.
9: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra. Perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
10: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Van fisso 3,99, TAEG 740, anticipo 6.000 euro. Rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
11: Allora, ricapitondoliamo. Sì. Il tavolo non va in onda la domenica.
12: Giusto.
11: E non andiamo in onda nemmeno il lunedì. Giusto?
12: Giusto, andiamo in onda il mercoledì. Nino, il tavolo va in onda in prima serata il mercoledì.
11: Allora, io ripartirei da capo,
12: Ma come da capo?
11: Sicuro che non è il lunedì, giusto?
12: Ma mercoledì!
3: Che tempo che fa? Raddoppia. Ogni domenica che tempo che fa? Ogni mercoledì il tavolo di Che tempo che fa? Sul 9.
13: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
14: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
15: Sì, è di là sul divano.
14: Salve! Ma questa signora non è mia madre!
15: E che fa? È uguale, no?
16: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
17: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
18: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
19: No!
18: Del vetro?
19: No!
18: Di carta e cartone?
19: No, no!
18: Di plastica e metalli?
19: No!
18: Dell'organico?
19: Certo che sì!
18: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
19: Facile, no?
18: Scopri di più su biorepack.org.
20: Giornate intense! C'è l'Opiglic Bio! Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
18: Come mi immagino il Black Friday?
19: com'è quello di Skoda.
21: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Tegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su Skoda.

0: Non sarai mai appagato cucinando per qualcun altro.
1: Il food truck è una grande idea. È una tela vuota per i tuoi sogni. Te lo faccio portare qui. Ti ringrazio. Non prima di averlo visto.
2: Ecco, questo è un film, sì. Che si chiama Chef, la ricetta perfetta. E stavamo dicendo prima, ma chi avrà mai il coraggio di lasciare il lavoro che ha per
3: cambiare? Oppure se c'è una spinta particolare,
2: ecco,
3: che ti ha fatto decidere.
2: Ha dato la spinta finale per cambiare lavoro a due ragazzi, uno dei quali ha il telefono con noi, Pasquale Van der Burger. Buongiorno Pasquale.
3: Ciao.
4: Buongiorno.
2: Allora, Pasquale insieme al suo amico Daniele hanno deciso di licenziarsi a un certo punto, giusto? E aprire un food truck di burger vegani a Torino, giusto? Che addirittura adesso forse, visto il successo, aprirà anche a Berlino. Spiegaci un po' da dove arriva sicuramente il film che ti ha dato la spinta finale.
4: Allora, buongiorno a tutti, grazie comunque per averci chiamati. Allora, noi siamo in attività dal 2020, ma la nostra

0: La storia mia e di Daniele nasce un po' di anni fa. Ecco, noi diventiamo vegani 15 anni fa, non ci conoscevamo ancora, ci sono un sacco di incastri che sono successi in questi anni. Abbiamo sempre lavorato nell'alta cucina, perché siamo dei cuochi tutti e due.
1: Okay.
2: Sì.
0: A un certo punto della nostra vita.

0: anche a fare piatti di carne.
1: Eh sì, perché erano tutti i Grand Hotel,
0: ok, ok,
1: stelle, cioè eravamo
2: e quindi
1: niente, io sono andato a mangiare in un ristorante vegano in centro a Torino, dove era aperto da 4 mesi, così per curiosità ho conosciuto il proprietario, mi ha detto: io sto cercando un cuoco. E io ho mollato subito il mio contratto a tempo indeterminato per una stretta di mano e mi sono buttato in questo ristorante vegano aperto da 4 mesi, perché mi piaceva il progetto e ci siamo buttati. E dopo un annetto più o meno che lavoravo lì è arrivato Daniele,
0: sì.
1: Anche lui arrivava dalla ristorazione, anche lui, e niente, ci siamo conosciuti, è nata subito una bella alchimia lavorativa e anche di amicizia, e un giorno Daniele tira fuori questo panino per noi, per il personale, che sì, si è lasciato un po' a bocca aperta. Abbiamo detto: no, adesso questa roba qua dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo portarla fuori da questa cucina. E allora ci siamo messi a cercare un localino in centro, e questo localino comunque facevamo difficoltà a trovarlo,
0: certo.
1: E poi io mi imbatto proprio appunto in questo film La ricetta perfetta, e quando l'ho visto ho avuto un'illuminazione,
2: certo, perché potevate andare in giro con i vostri hamburger,
0: certo.
1: Esatto. Allora ho chiamato Daniele e ho detto: Daniele, guarda sto film, erano le 10. Daniele fa: guarda sto film. Allora lui ha guardato questo film, mi richiama e mi fa: sì, dai, facciamolo.
2: No, stupendo.
0: E non solo, Pasquale, ma questo panino da cui tutto è partito, 3 anni dopo questo lancio di questo food truck, è diventato il miglior street food d'Italia, 3° in Europa agli European Street Food Awards. Quindi, insomma, esatto, ci avevate visto lungo, era giusto quello che
2: avete
0: fatto.
2: Ma Torino è la patria di tutti questi hamburger buonissimi.
0: Vi siete mai pentiti di questa scelta?
1: Assolutamente no, ci siamo pentiti di non averlo fatto prima, ma
2: ma c'è un momento per tutto.
1: Esatto, c'è un momento per tutto. No, noi siamo molto contenti, anche perché l'European Street Food Award, già solo il fatto di essere selezionati su 150 track in tutta Italia, un track vegano, eravamo già contenti solo a
2: parlare. Bravi.
0: Bene,
2: allora,
0: bravi.
2: Se lo trovate in giro il food truck di burger vegani, dite che l'avete sentito ai Miracolati.
0: O ai sopravvissuti,
2: esatto.
0: Bravo Pasquale, bravo Daniele. Un abbraccio.
1: Un abbraccio anche a voi, grazie mille.
0: Ciao.
3: Dite un po', quante volte vi è capitato di vedere uno che si avvicina a un jukebox, lo tocca appena e ne esce una bellissima canzone?

0: Come si fa a descrivere la bellezza di quel cinematografo di allora? O forse noi eravamo più ingenui, ci bastava poco per incantarci, per entusiasmarci.
1: C'è qualcuno, Fabio, che come Mastroianni l'amore per il cinema e lavorare per il cinema in qualche modo c'era ancora adesso, che ha 93 anni.
2: Non l'abbandona mai, c'è gente che il proprio lavoro lo ama talmente tanto da andare avanti, come Caterina Miglio, 93 anni, di amore per il cinema. Lavora ancora e questo dice è il suo mondo, proprio le piace,
1: sì,
2: tantissimo.
1: Al cinema nuovo di Borgomanero, che è in provincia di Novara, e questa cosa è stupenda.
2: Questa invece... signora tutte le sere, nonostante 93 anni, si potrebbe permettere di stare a casa, lei va alla cassa e alla biglietteria, giustamente dice per dare una mano, c'è sempre bisogno che il figlio fa i biglietti, e lei sta alla cassa, è stupendo.
1: Ma poi il suo film rimane sempre Via col vento, il suo preferito, e poi gli piace perché arrivano i clienti che tornano poi con i figli grandi, perché lei è sempre stata lì.
2: Quelli li ha visti prima bambini, poi sì, adolescenti, poi adulti, adesso con i figli. Dice ogni lavoro ha i suoi sacrifici, non c'è lavoro senza sacrifici, il lavoro esige sacrifici e rinunce, ha detto Caterina. Una visione...
1: Poi quando hai la fortuna però di fare
2: il lavoro
1: che ami,
2: ti piace tanto.
1: Il sacrificio e la fatica è veramente inferiore.
2: È vero, è
1: allora,
2: verissimo.
1: Fabio, scusa, a proposito di lavoro, la Cecilia mi ha mandato un messaggio di un ragazzo americano di 21 anni che è diventato il centro di un acceso dibattito,
2: sì,
1: sul web, perché ha dichiarato il suo totale rifiuto verso il mondo del lavoro, perché la sua tesi si basa su un principio singolare. Non avendo mai espresso il proprio consenso per venire al mondo, lui non ha nessuna intenzione a questo punto di lavorare.
2: Bene, allora però siccome sei venuto al mondo per un caso, non lavori, non compri mangiare, mori di fame e questo consenso ti toglie. Che mi fai ascoltare?
1: Ah, facciamo ascoltare Samuele Bersani con Freak.
2: Questi sono sempre miracolati, eh?
1: Anche qua si parla un po' di sopravvissuti,
2: lavoro,
1: più che altro. Di
2: aprire
1: cibo.
2: Aprire un
1: la piadina.
2: La piadina, sì.

0: Oh. Allora, alle 10.49 qui
1: Fabio,
0: a Miracolati.
1: Mi è piaciuto tanto.
0: Allora, stiamo parlando di lavori, lavori che ci sono, lavori che vorremmo cambiare, lavori che abbiamo cambiato, come abbiamo sentito quel ragazzo.
1: Grazie a
0: Pasquale.
1: Un film, Fabio, la spinta finale.
0: E c'è anche Cristina che ci fa vedere, ci manda una foto di suo marito che gira con un'ape golosa carica di miele. Lui va a vendere miele in giro, stupendo, bellissimo anche questo.
1: Di fiore in fiore, il caso di dire.
0: Sì,
1: allora, abbiamo un audio, Fabio.
0: Sentiamo.
2: C'è chi non lavora non fa l'amore.
0: Ah,
2: il da Torino.
0: Sulle canzoni che hanno a che fare col tema del lavoro. Devo dire che poi ci sono anche persone che si inventano dei lavori particolarissimi. Per esempio, Accento, che è questo piccolo paese del Ferrarese.
1: Sai che il nonno di mio papà era di Cento, vicino a Ferrara.
0: Io sono stato al Carnevale, Cento ci torno ora con lo spettacolo, è un paese che mi piace molto. Lì, avete presente le vecchie cabine telefoniche, no? Molte che ci facciamo. A Roma c'è un progetto pazzesco e poi ne parleremo più avanti, bellissimo. Ma a Cento una vecchia cabina telefonica è diventata un cinema. Un solo posto, e proiezioni ogni 10 minuti di film ovviamente molto brevi.
1: Certo, con dei cortometraggi, però c'è la fila fuori, carino, per tu aspetti. Sarà oscurato, Fabio, no?
0: Eh sì, avranno fatto le pareti da vetro, avranno messo una pellicola per oscurare. Si chiama Cinemino ed è realizzato dall'associazione Tarari Tarararà. Mi piace
1: tiri
0: molto.
1: Tu taratarata, sai che è il mio must, questo
0: certo.
1: Qua, Fabio.
0: Devo dire che questa cosa potrebbe essere fatta in giro. Non so che film saranno, tipo cortometraggi.
1: Cortometraggi,
0: Però mi piace questa cosa, no?
1: Allora, io devo dire che questa canzone è una delle mie preferite, Fabio.
0: Ah, i Kings of Convenience.
1: Kings of Convenience. Sarà che sono lì anche loro islandesi che sentono il vento come la nostra premia Nobel.
0: Sentiamola un po' questa canzone.
1: No, sì, no, mi piace da matti. E chi non la conosce questa
0: Toxic
1: qua?
0: Girl.
1: E non siamo noi, ragazze.
0: No.
1: Questa era una lì islandese, si vede, Fabio, sei d'accordo?
0: Vai, sì,
1: questo?
0: Assolutamente.

0: molto bella,
1: sono norvegesi,
0: non islandesi. Sono norvegesi. Sì, sì, sì, sì.
1: E lo so che è vero che uno dei due abita in Sicilia.
2: Ma va?
1: Sì, era stufo del freddo.
0: Ah, bene, allora ci scambieremo, io andrò a vivere in Norvegia.
1: Bravo, bravo.
0: Allora, sentiamo un po' di vocali su lavori cambiati o che vorreste cambiare, Miracolati.
3: Buongiorno a tutti, ciao Radio Capital, ciao Fabio, ciao,
0: ciao
3: Laura,
0: ciao, ciao.
3: Mi chiamo Laura e vivo a Pau, nel sud-ovest della Francia, e io sono passata da fisioterapista a yoga terapeuta. Mi sono detta che star bene, far qualcosa che fa star bene me e anche gli altri, poteva essere una bella cosa, e sono contentissima
0: bene
3: di questo cambiamento.
1: Bello.
3: Ciao, buona
0: ciao,
3: giornata.
0: Ciao. Sì, lavori questi sono abbastanza non uguali ovviamente,
1: no,
0: ma sì, nello stesso ambiente. Sentiamo
1: certo,
0: ancora.
4: Buongiorno, sono Susanna da Bergamo. E io ho cambiato lavoro perché a un certo punto, dopo 24 anni di lavoro nello stesso piccolo magazzino, ho mollato tutto, sono andata in Spagna.
1: Ah, olè.
4: E in Spagna ho fatto vari lavori, tra cui sicuramente quello che mi piace di più è lavorare il pesce e vendere il pesce.
0: Oh mio Dio.
4: Sono ritornata dalla Spagna e adesso lavoro a Bergamo.
1: Ah,
4: ciao.
0: Ah, è ritornata, io il pesce.
1: È ritornata il pesce.
0: L'ultimo,
1: pesce.
0: L'ultimo.
1: Sì.
5: Buongiorno Radio Capita.
0: Buongiorno.
5: Sono Daniele, mi chiamo da Torino.
1: Sì.
5: Dopo 45 anni che faccio l'agente di commercio,
0: sì,
5: ho deciso di cambiare lavoro.
0: Ah, però.
5: Farò il pensionato.
0: bravo, bravo. E a proposito di pensioni.
1: Ancora, Fabio,
0: poi
1: non
0: apriremo. No, perché sono rimasto sconvolto da una mia amica che ha lavorato 45 anni, come
1: sì,
0: il nostro amico Dani. È andata a vedere, sai, si va nei centri per
1: sì,
0: capire. Non avevano versato niente. E l'azienda per cui lei aveva lavorato non esiste più, quindi non può nemmeno richiederli. In quel caso cosa succede? Ti danno la minima, la pensione minima, no?
1: Ma no, forse c'è qualcosa che si può fare.
0: Ma lei è rimasta sconvolta.
1: Vabbè.
0: Ma soprattutto perché giustamente dice: ho dedicato tutta la mia vita a quell'azienda, a quel lavoro e questo ringraziamento. Vabbè, ne parleremo un'altra volta. Adesso invece,
1: vediamo,
0: cara la mia Laura, ci fermiamo un attimo.
6: Vi consigliamo di approfittare dell'intervallo per pensare a tutt'altro. E il peggio deve ancora venire.
7: I Miracolati. Da 25 anni con ING puoi.
8: Sì, ma cosa?
7: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
8: Ah, e per i risparmi?
7: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
8: Mica male!
7: E allora scegli ING.
8: Vado subito su ing.it.
7: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
9: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale.

0: Italia VDI. Tua, da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
2: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza.

0: Il tip?
1: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroen si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroen approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
2: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rotamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Allora, stiamo parlando di lavori, di chi cambia lavoro, chi cerca di cambiare lavoro. Senti questa. Sono Katia. Vi racconto la mia disavventura. Sono una psicologa, lavoro in carcere. Ho fatto un concorso a giugno per cambiare lavoro. Ero convinta di aver fatto tutto molto bene, ma invece il risultato mi dice che non sono idonea. Ad agosto invece ricevo una PEC dalla ASL che mi dice che ci sono sbagliati e che avevo superato la prova con ottimo profitto.
1: Bene.
0: Sono stata ammessa all'orale e ho preso il massimo. Ho pensato, è fatta! E invece no. Una ragazza ha fatto ricorso bloccando tutto. Chissà quando si sistemeranno le cose e probabilmente bisognerà ripetere tutto da capo. Vorrei avere una mazza e trovarmi in un negozio di cristalli.
1: No, pubblicità.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
6: E a chi produce cose buone?
5: Buonissime! Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Notizie brevi, sicure, rivedute e controllate dall'autorità competente.
1: Eccoci, Fabio, ci siamo.
2: Allora, parto io a proposito, Fabio, di film e di lavoro.
1: Sì.
2: Ok. È uscito questo film, vorrei sentire un pezzettino del trailer.
1: Sentiamo.
3: Tutti gli interessi di social media.
4: Per niente, sono un giornalista investigativo. Quell'uomo e la sua azienda svolgono un ruolo senza precedenti nelle nostre vite.
2: Allora, il film si parla di Meta, ovviamente, di Instagram, di Facebook.
1: Social.
2: Il film è The Social, il prezzo della verità, che è appena uscito e che io proprio vi consiglio di vedere, perché a parte che è fatto dallo stesso regista che aveva fatto ben 16 anni fa, Fabio, sembra ieri, The Social Network, ti ricordi?
1: Sì, e lui ha detto però che non è un sequel, assolutamente.
2: No. Allora, è lo stato delle cose, è quello che ha portato, perché ha iniziato a indagare un giornalista che è Jeff Horowitz, vincitore del Pulitzer tra l'altro del 2026.
1: Sì.
2: E indaga perché capisce che c'è qualcosa che non va, ma grazie a una a qualcuno che ci lavora dentro, e tra l'altro il bello è che questa donna, che si chiama nella realtà Frances Hogan, che adesso collabora come ricercatrice con tantissimi atenei,
1: sì,
2: è stata molto coraggiosa, ma per tutto il film lei è la prima a esserci rimasta male, perché lei era convinta che Facebook e Instagram fosse davvero l'occasione per sentirsi tutti meno soli,
1: e quindi iniziano a indagare e scoprono
2: ma ragazzi, guardate che è impressionante, com'è tutto vero quello che succede, perché è un poi a me piacciono molto i film d'inchiesta, non so se a voi
1: vi piacciono, dai tre giorni
2: del Condor in avanti,
1: anche a me,
2: sono
1: sì,
2: tutti
1: sì,
2: belli. E allora cosa succede? Si scopre come si sia stati tutti manipolati dalle grandissime cose alle piccole cose su Instagram, dal famoso algoritmo. Allora, si è appena concluso il processo dove Meta ha dovuto dovuto pagare 17,1 miliardi di dollari, il più grande risarcimento della storia dell'azienda. Sappiate che per loro è tanto, ma non è tantissimo, e quindi anche un po' per proteggere, ragazzi,
1: sì,
2: noi
1: perché
2: stessi,
1: creano dipendenze proprio negli adolescenti,
2: allora,
1: soprattutto.
2: Vi dico, andate a vederlo, perché tra l'altro è un film molto molto bello, con attori bravissimi, e di conseguenza non ve lo lasciate scappare.
1: The Social. Allora, a proposito di Meta, sempre invece, qui si sfiora il ridicolo per la censura ridicola che fanno. Allora,
2: sempre
1: Meta,
2: dell'algoritmo, Fabio?
1: Sì, sì, sì. Meta ha bloccato la promozione di un adattamento teatrale di Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf.
2: Ma
1: che sì, sai perché? Perché contiene temi femministi.
2: Non ci credo.
1: Sì, allora, innanzitutto voglio dire, vorrei ricordare che Virginia Woolf è nata nel 1882 e questo testo è del 1929, quindi immaginate. Ma hanno bloccato perché non si può fare menzione di diritti civili, femminismo, riforme sociali. Insomma, i governi attuali vorrebbero bloccare tutto quello che ha a che fare col dissenso. Per esempio, in Italia vorrebbero che non si dicesse che a Gaza c'è un genocidio. E io lo
2: certo,
1: dico, a Gaza c'è un genocidio. Ecco, proprio non vorrebbero che si dicesse. Questa
2: lo
1: cosa,
2: dico anch'io, a Gaza c'è un genocidio,
1: brava,
2: così l'hanno sentito in due.
1: Devo dire che questa cosa di Meta, ovviamente, a questo oltretutto è un piccolo teatro, è un teatro di Barcellona, abbastanza piccolo,
2: eppure
1: con 193 posti.
2: Sono riuscite anche lì?
1: Certo,
2: ma c'è
1: a
2: stata
1: smuovere
2: una soluzione,
1: le acque.
2: Sono riuscite a capire come poterne uscire?
1: Sì, va da sé poi, che voglio dire, il teatro è pieno tutte le sere, perché diciamo, volete la censura? E non c'è. Ma vi rendete conto, questi algoritmi? Siamo veramente in mano di macchine che non sono attuali, cioè non hanno attualizzato quello che c'era detto di fare o di dire. Cioè è proprio follia, è grande follia.
2: E poi soprattutto, come succede nel film, ci si accorge di come si è manipolati.
1: Quello
2: no?
1: Purtroppo
2: perché
1: non ci si può fare
2: tu
1: niente.
2: Credi di scegliere tu, di scegliere di mettere mi piace qui, di togliere questo, di non volerlo vedere. Invece non è così.
1: Poi si dice tutti, no, a me fa paura quando tu sei con un amico e parli, tipo gli dici
2: sì,
1: guarda, mi piacerebbe tanto andare in Islanda.
2: E
1: per
2: via,
1: dire,
2: arrivano tutte le pubblicità.
1: Tutte le pubblicità dei voli. Ragazzi, infatti c'è chi mette sulla telecamerina del computer o del telefono uno scotch per non farsi vedere dentro, chi lo fa al telefonino, insomma. Non so se ci sono modi per tutelarsi.
2: No, perché
1: non credo.
2: Qua l'algoritmo è comunque manipolato dall'uomo, diciamo la verità,
1: sì,
2: perché
1: sì,
2: poi è quella la cosa.
1: Pochi
2: ma
1: uomini.
2: Adesso
1: però è il momento di un po' di sunshine.
2: Oh, bravo, Fabio.
1: Jungle. Lo dedichiamo all'algoritmo, guarda questa canzone.
2: Algoritmo!

0: I miracolati e le miracolate sono pazzeschi.
1: Favolosi.
0: Abbiamo
1: favolosi.
0: Detto noi c'è un genocidio a Gaza e tutti scrivono.
1: Ripetuto.
0: Lo dico anch'io, c'è un genocidio a Gaza a causa di un governo, non di tutto un paese.
1: No,
0: un
1: no,
0: governo
1: no.
0: Capitanato certo. Da quell'orrido Netanyahu. C'è un dispaccio.
1: Hai visto che è arrivato?
0: Un po' questo dispaccio.
1: Allora, parlavamo di social.
0: Sì.
1: Sentito come l'ho detto?
0: Social. Sì.
1: Hanno cambiato le nostre emozioni. E allora, in 15 anni, di mostruosa quantità di tempo trascorsa sui social, cos'è successo? È successo prima di tutto che l'età adulta, secondo gli studi più recenti sul cervello, comincerebbe solo a 35 anni.
0: Ah.
1: È stata cancellata tutta una serie di emotività. Cioè, se ti piaci in chat, ti piaci subito, non ti piaci. La vergogna sui social nel frattempo è scomparsa del tutto.
0: Ho visto.
1: L'invidia ha preso la sua parte utile, quella che un tempo spingeva a migliorarsi. Oggi lascia solo la sensazione di essere inadeguati rispetto a tutti. Allora, questo è come siamo ridotti. Ovviamente noi parliamo per grandi numeri, insomma, non è che tutti sono
0: certo,
1: così.
0: Certo, ovviamente.
1: Però
0: è vero, è tutto diventato un bignami anche del sentimento.
1: Ansia di prestazione,
0: certo.
1: Essere subito invidiosi in un attimo di tutto. Ma no. Perché leggere? Noi lo diciamo sempre, perché ci si prende il proprio tempo, perché
0: sì.
1: L'immaginazione.

0: relazione va avanti.
1: Il perché tempo ti è trovi, il più grande lusso oggi.
0: Perché tempo è quello che provi lusso. C'è qualcuno che te lo spiega meglio, con le parole,
1: certo,
0: giuste.
1: Che ne sa più di te, assolutamente. Sono d'accordo. Allora, senti, invece volevo dire una cosa. Abbiamo parlato prima delle pensioni di quelli che si trovano alla fine senza nessuno. Sì. Molti ci segnalano, e lo sapevamo, ma lo vogliamo ripetere, basta collegarsi ogni tanto al sito dell'INPS e controllare, sì, la propria posizione di pensione. Lì ti dicono come sta andando, se sono stati versati o meno, e molti fanno anche poi dei controlli con l'azienda, certo, dove lavorano. Quindi fatelo anche voi. Nel frattempo è arrivato un nostro amico.
0: Ma ce n'è da dire qua, andanti, che avanzi, Donald.
1: Donald Fagen.
0: Allora,
1: Frontier, che bella questa canzone.
0: Com'è?
1: Bella. Sa di che anno è?
0: Non me lo dire.
1: 1982.
0: Pensavo peggio, dell'Italia, vincere i mondiali di Spagna, e tu dov'è che eri nell'82,
1: a fare
0: Fabio?
1: Militare, pensa all'Italia cambiata. Sono le 11:19, Miracolati con Fabio Carino da Roma, la Laura da Milano, sabato
0: tanto
1: e domenica.
0: Buon umore, immotivato.
1: Vero, immotivato. Forse proprio perché è immotivato è buon umore.
0: Che bello, sì, è vero, anche questo.
1: Donald Fagen.

0: Grazie Fabio. Al signor Fegan. Sì, dimmi Laura.
1: Allora Fabio, volevo dirti una cosa. In questi tempi così disastrosi, sì, di sintesi, ma mi sai dire qual è l'emoticon più usato come estrema sintesi?
0: L'emoji più usato? Sì, sì, te lo so dire, guarda. È uno che ha fatto 814 milioni di menzioni tra gennaio e metà dicembre. Ed è l'emoji del pianto a dirotto.
1: Ecco.
0: Esatto. Ha superato quella che aveva invece le lacrime di gioia.
1: Sì.
0: In questo modo anche ridefinendo i codici della nostra comunicazione.
1: Ma chissà come mai, Fabio, tra l'altro c'è quello del pianto che ha vinto su tutti.
0: Perché era fatto per sembrare per le cose disastrose, dolori inconsolabili. Sì. E si è trasformato in una delle espressioni più versate. Risentiamo il pianto per cortesia.
1: Allora io su questo pianto che lo facciamo smettere perché ci mettiamo Luca Carboni.
0: Va bene. Mi ami davvero?

0: Buongiorno a voi. Io ho solo WhatsApp per poter comunicare con Radio Capital. Tutti gli altri, TikTok, Messenger, Instagram, lasciano il tempo che trovano. Ciao, buona giornata.
1: Buona giornata. Ha ragione, cioè teoricamente meno social hai e meno sei incasinato e controllato,
2: certo,
1: però
2: certo.
1: E ci sono dei lavori tipo il mio dove Instagram è utilissimo, certo, per promuovere le cose che fai, però molti ci stanno scrivendo che usano solo WhatsApp. Ma perché WhatsApp è l'unico

0: sicuro? Chiedo a Marco.
1: No, anzi, no. Ci sono tutti i miei amici che abitano in California, che fanno. Nessuno di loro ha WhatsApp. Vedi? Usano altre cose. Nessuno ha WhatsApp.
0: Però Laura, qualunque mezzo usi, qualcuno lo controlla.
1: Lo so, però certe più di altre, capisci?
0: Un po' di pubblicità per riprendersi, va?
2: Se non aumentiamo l'audience entro il fine settimana, abbiamo chiuso e ci rimpiazzeranno con delle soap opera e dei quiz show.
3: Miracolati di Radio Capital. Da mercoledì 28 ottobre non prendete impegni, perché potrete vivere serate che diventeranno storie da ricordare.
4: Dal 28 ottobre alla Fabbrica del Vapore di Milano torna una nuova stagione di musica live, racconti e incontri speciali.
5: I nomi? Ancora top secret, ma vi assicuriamo che ne varrà la pena.
4: Capital Jam, biglietti disponibili su Ticket One. Tutte le info su capital.it.
6: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso. E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, dalla tenere.

0: il tip.
1: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Tornano le giornate fai d'autunno. Un weekend straordinario per scoprire un'Italia inaspettata. 700 luoghi in 350 città. Ti aspettiamo sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
4: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra. Perfetto per 5 persone. Finitore di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
5: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su quattro ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Fan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro. Rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Capital Red Carpet.
7: 01 Distribution presenta.
8: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
7: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
9: Tu non ti senti un re di Napoli?
10: Io non mi sento nessuno.
7: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
6: Capital Red Carpet.
11: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Nel 1973 George Harrison pubblicò questa Give Me Love.
1: Come mi piaceva, bella, George bella. Harrison.
0: Sì. È successa una cosa, stavo pensando, parlavamo di algoritmi, no?
1: Sì.
0: Stavo solo pensando, nemmeno l'ho detto, che potrei mangiare oggi. È apparsa questa sigla.
2: Non ci posso fare niente. Mangi. Mi piace mangiare bene, d'accordo?
1: Sì.
2: E le cose buone sono difficili da trovare.
0: Mamma mia.
1: All'algoritmo di Federica Gif. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi. Ciao Laura e Fabio.
0: Buongiorno.
1: Ciao, Federica Gif. Mi piace, mi fa bene. Allora, la nostra Fede trova sempre delle cose buone, sane, gustosissime da proporci per questa domenica. Cos'è arrivato sul piatto?
3: Sì, sì.
0: Che schiglia.
3: Sì, ma poi aggiungerei anche facile ed economico. Infatti,
1: brava.
3: Giusto. Del giorno sono delle fette di polenta con stufato di fagioli e zucca.
0: La polenta buona,
3: che è davvero molto semplice. Allora, oggi è domenica e chi ha detto che il pranzo della domenica ci debba sempre complicare le cose?
0: Brava.
3: No? Quindi a volte piatti più golosi, lo sappiamo ormai per tradizione, che nascono dagli avanzi. Quindi prendiamo la polenta, è proprio uno di quei piatti che a mio avviso conviene preparare in abbondanza, perché ne usufruiamo subito e magari il giorno dopo, conservata bene,
0: giusto, gli avanzi,
3: sì, poi dopo la taglia a fette, si tosta, si griglia, si fa gratinare, insomma diventa ancora più buona.
0: Dillo se hai il coraggio, la si frigge.
1: Buona,
0: anche. A me non riesce friggerla.
3: Aspetta, ricetta che non c'entra con quella di oggi, ma se volete potete anche tagliarla a cubettoni e poi condirla come si fa con le patate arrosto, tipo rosmarino, aglio, olio vergine d'oliva, la metti in forno, la tiri fuori croccantina, ma una roba.
0: Ma dai, quanto in forno? La faccio oggi, guarda, la vado a comprare. Quanto ce ne vuole?
3: Ma guarda, ma non lo so, dipende, una mezz'ora, dipende anche da...
0: Brava, mi piace questa cosa.
3: Dipende anche dal forno che hai in uso. Ci sono, scusate, anche quelle già pronte. Fanno un po' malinconia, come direbbe la
0: Laura. No.
3: Quelle già pronte.
1: Noi macinata
3: a pietra,
1: vero Fabio? Allora, il tempo corre, forza la ricetta. Abbiamo la polenta e abbiamo capito, la tagliamo a fette.
0: Buona.
3: Ma sì, esatto, ma non abbiamo non abbiamo neanche le dosi oggi, quindi questa volta si fa sentimento. Quindi indicativamente un buon soffritto grossolano. Quindi facciamo anche presto, gli extraverti.

0: nostre erbe aromatiche, salvia, rosmarino, loro. Quindi condiamo bene, poi lasciamo che i sapori si incontrino a fuoco lento e così si crea.
1: Si salutano, ciao, come stai? Come ti chiami?
2: Ma sedano, ti vedo un po' così. Sedano lo vedo un po' così sì, oggi.
1: Nella teglia larga.
0: Come sta? Esatto, si abbracciano, no? E allora poi dopo tagliamo fettone la polenta, la possiamo condire leggermente, mettere un attimino in forno oppure scaldare in padella come vi è più comodo, perché poi alla fine noi andiamo a mettere sopra il nostro stufato di fagioli, zucca, magari guarniamo con erbe aromatiche, ultima spolveratina di pepe, olio extravergine d'oliva, insomma è un piatto
1: e
0: che
1: voilà.
0: È davvero l'umiltà fatta a piatto, ma che si sta presentando bene, arriva al pranzo della domenica elegante.
1: Guarda, è di un'umiltà la polenta, è proprio veramente una persona
2: però
1: con
2: elegante,
1: un pudore
2: Fabio,
1: molto
2: elegante.
0: È elegante.
1: Io la vado a comprare per fare questa cosa dei cubetti tipo patate arrosti. Quanto deve cuocere in forno il cubetto tipo patate arrosti?
0: Tu sei ancora rimasto.
1: Io sono rimasta qui.
2: Rimasta al cubetto.
0: Ma il cubetto dipende un pochino anche dal forno che hai in uso, però non so.
1: Molto umile
0: minimo,
1: mio forno.
0: Minimo mezz'ora.
1: Ah, ok, ok. Va bene.
0: E se vuoi puoi anche creargli un po' di gratinatura leggera,
1: no,
0: magari anche con del sesamo.
2: Non esageriamo.
1: No. Allora, tutto quello di cui ci parla.
0: Purissimo.
1: Esatto. Tutto quello di cui ci parla la nostra Federica Giff lo trovate sui suoi social. Chiaramente
0: grazie,
1: Federica Giff.
0: Sì.
1: Un bacio, tesoro.
0: Ciao,
1: ciao.
0: Grazie, ciao.
3: Questa è Radio Capital. Gimme, gimme, gimme.

0: Imagine Dragons Bones, miracolati. Laura, quando arriva l'ora di Federica Gif, poi si scatenano.
1: Ah, arrivano foto, tigelle.
0: Le tigelle buonissime. C'è chi vuole la polenta meno educata e la vuole un po' più con la salciccia. Dice, altro che educata, salciccia, vabbè.
1: No, comunque. Vabbè, d'altronde.
0: Senti,
1: però,
0: mi
1: Fabio,
0: spieghi
1: com'è?
0: Che cos'è, tu che sei una ragazza che ha girato il mondo, ha fatto
1: sì.
0: il militare a Cuneo.
1: Sì.
0: Shrinkflation, che cos'è la shrinkflation?
1: È un po' come la Californication.
0: Ah sì, allora, è la stessa cosa.
1: No, allora praticamente tu Fabio tra poco uscirai e andrai a comprarti la polenta,
0: sì,
1: per dire, no? Perché l'hai detto.
0: Mm,
1: okay.
0: Mm, mm.
1: Cosa succede? Che vista l'inflazione, visto quanto crescono tutte le materie prime,

0: Cosa fanno quelli che mettono in commercio i cibi?
1: Sì.
0: Tengono in realtà la stessa confezione. A noi ci sembra di pagarlo uguale perché il prezzo magari è salito leggermente, però
1: di uno
0: non
1: zero
0: una
1: virgola,
0: cosa vergognosa.
1: Tipo.
0: Ma in realtà quello che c'è dentro pesa meno. Quindi questo modo di fare hanno scoperto che è automaticamente, insomma, è una cosa meno traumatica non cambiare la confezione.
1: Nessuno, nessuno crede che non sia cambiato nulla, in realtà il prodotto diventa più piccolo, ma il prezzo o rimane uguale o addirittura aumenta.
0: Il nome che hai detto tu, che è shrinkflation, nasce dal verbo inglese to shrink, che è restringere, e inflation, che è inflazione.
1: Vede che hai fatto il militare a Cuneo.
0: È vero. Però
1: quindi in tutti i supermercati bisogna controllare che il prodotto sia
0: il peso.
1: Del perché di solito si guarda il prezzo e non il peso.
0: E basta. Poi
1: invece bisogna vedere il peso e il prezzo.
0: Che hai sempre comprato, Fabio, che hai sempre comprato, magari costa 5 centesimi. Cosa?
1: Ora che vado al supermercato.
0: Adesso
1: questa polenta ci sono 50 grammi in meno, urlo. E tu
0: no,
1: oh,
0: non devi urlare.
1: Ah no?
0: No, con grandissimo stile come la
1: polenta. Vado alla cassa. Signora, non so se lei ha notato, ma il prezzo
0: Che non è un chilo, è 7,50 e è allo stesso prezzo.
1: Che vogliamo fare? Mi dà 300 grammi a parte oppure devo gridare? Diranno, è arrivato il pazzo. Va.
0: È arrivato Fabio Canino. Ti
1: polenta
0: fette, sui social.
1: Gorgonzola e pancetta affumicata.
0: Vabbè,
1: 200 grammi.
0: Mamma,
1: ragazzi, qui si sta andando.
0: Allora, mamma, senti mia. Fabio, torniamo eleganti con questa canzone perché è veramente elegante.
1: Mr. Jones, Counting Crows.
0: Ah, mi piace la mappa anche questa.
1: Bella, bella.

0: ricordatevi di essere generosi.
1: Sì, allora, i miracolati sono sempre molto generosi.
2: Sono sempre generosi. Ogni fine settimana cerchiamo di trovare qualcosa che ci possa migliorare in qualche modo, certo. Fabio. Abbiamo parlato di cibo e di insomma, ricette. Esatto. E adesso c'è un libro che è uscito di Cairo Editore che si chiama Il ricettario delle meraviglie di Camilla De Falco, che è una bambina che purtroppo a causa di un neuroblastoma è mancata all'età di 8 anni. E la sua grande passione, grandissima passione, era la cucina. E ha passato, sempre si vedeva che trafficava in cucina con la mamma, anche durante periodi molto difficili trascorsi la maggior parte in ospedale, lei era lì, Fabio, che scriveva, disegnava, proprio una gran passione. Questo piccolo libro, non pensate che ci siano solo ricette per bambini, perché in realtà non è così. I genitori, tutti i diritti d'autore, hanno deciso di devolverli all'associazione Magica Camilla ODB a sostegno dei reparti di oncoematologia dell'ospedale pediatrico del Bambin Gesù, diretti dal professor Franco Locatelli.
1: Pensate, questa bambina che all'ultimo periodo della sua vita in ospedale scriveva un libro di ricette.
2: Sì.
1: E la mamma, con l'aiuto chiaramente di mamma Alice.
2: Certo,
1: è una cosa bellissima questa. Quindi questo libro, oltre a esservi utile, perché ci sono delle ricette assolutamente da fare, è benefico, insomma, fa una cosa molto bella, mi piace. Quindi
2: e
1: siamo
2: poi c'è
1: tutti
2: anche Cannavacciuolo ha fatto la prefazione, dicendo
1: bello.
2: Ogni volta che qualcuno proverà a fare una tua ricetta, dicendo della bambina, io ti immagino che sorridi su una nuvola mangiando
1: amore,
2: un toast
1: Camilla.
2: O la pastina in brodo che ti piaceva tanto.
1: Buona, anche a me piaceva.
2: Allora ridico il titolo, è Il ricettario delle meraviglie Cairo.
1: Bene.
2: Fatte del bene.
1: E adesso
2: Fabio,
1: è il momento del panettone. Motta!
2: Allora Fabio, ieri ha compiuto 40 anni.
1: Auguri, auguri.
2: Auguri a Francesco Motta.
1: Sei bella davvero.
2: Sarà la sua moglie. Cosa dici?
1: Certo.
2: La Carolina.
1: Carolina Crescentini, assolutamente.
2: Che bella coppia loro due.
1: Molto, molto, molto, molto mi piacciono.
2: Auguri Francesco.

0: Allora, mentre qui in studio, nella parte registica, è entrata la sindaca, la signora.
1: Ah, la sindaca, la salutiamo
0: Silvia,
1: chiaramente.
0: Tra poco
1: Silvia
0: darà le news. Io do la parola a te perché so che c'è le ragazze che hanno bisogno di parlare.
1: Allora, abbiamo chiesto, che sarei io e Lercio, abbiamo chiesto qui alle ragazze la parola che gli è rimasta in mente di queste due ore trascorse insieme. Inizia la Ceci.
0: Ceci.
2: Ciao a tutti.
0: Buongiorno
2: ciao
0: a tutti.
2: La mia parola preferita è stata Tenshoku Sodan, che ho dovuto leggere 10 volte. Sì, prima
0: il bar dove si va se si vuole cambiare lavoro.
1: In Giappone, comodo, bene. Invece Agnese?
3: Io ci ho pensato molto, intanto buongiorno Fabio.
0: Buongiorno.
3: Polenta umile, la rubo sotto consiglio di Laura che mi ci ha fatto ripensare.
0: La polenta umile, invece Marco, ho chiesto a Marco, qual è la parola? Pianto. Buona giornata. Buona giornata, Marco.
1: Allora, dopo di noi le ragazze del Fattore C, Flavia e Mary.
0: Sono pronte le ragazze?
1: Sono pronte,
0: sì,
1: sono
0: sì,
1: pronte.
0: Sì.
1: La Linda, insomma, tutti pronti. La Mary J, sono
0: tutti,
1: tutte prontissime.
0: Tutti. Quello di cui abbiamo parlato oggi, libri, film, eccetera, lo ritrovate sul sito di Radio Capital alla pagina Miracolati.
1: I Miracolati.
0: C'è l'algoritmo, il famoso algoritmo.
1: Ignoratelo l'algoritmo, fate di testa vostra, forza.
0: Noi torniamo sabato prossimo, sempre alle 10, sempre su Radio Capital. Vi amiamo perché siete particolari,
1: sì,
0: meravigliosi.
1: Speciali, è vero.
0: Ciao,
1: ciao Fabio,
0: ciao.
1: In alti cuori.
4: Mi fanno paura questi qui, troppo rivoluzionari. C'è un quid che scardina la compostezza del movimento. C'è odore di barricate.
5: I Miracolati. C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
8: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
9: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
10: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenere.

0: il tip.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Solo per questo mese.

0: 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e Full Hybrid.
1: Incredibile, ma Evo!
2: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
3: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
4: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: È mezzogiorno a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. Dopo le pressioni di Trump, Zelensky si è detto disposto ad interrompere gli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe, a condizione che Mosca smetta di colpire le infrastrutture energetiche ucraine. Trump aveva detto che l'Ucraina dovrebbe tornare alle urne, che avrebbe dovuto accettare un'intesa 2 anni fa, aggiungendo poi che Putin sarebbe disponibile ad un accordo. Questo mentre le agenzie di intelligence occidentali segnalano possibili tentativi russi di assassinare responsabili della difesa europei. L'ambasciata americana in Arabia Saudita ha innalzato il livello di allerta per i cittadini statunitensi e limitato l'accesso del proprio personale agli aeroporti di Jeddah e Dammam dopo l'attacco degli Houthi allo scalo di Riyadh. Il bilancio è di 12 morti e oltre 300 feriti. La sicurezza sul lavoro è tutelata dalla Costituzione, intervenire sui rischi per evitare incidenti, così la Presidente Mattarella in un messaggio in occasione della 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Occorre prevenzione efficace, aggiunto, una formazione adeguata e misure di protezione. Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato vicino a Piazza Dante a Napoli, era stato avvicinato da sconosciuti che lo hanno ferito con un coltello alla schiena, non è in pericolo di vita. E siamo alla MotoGP, Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio di Indonesia rilanciandosi per la corsa al titolo mondiale, secondo Raul Fernandez, terzo Jorge Martin, Marc Marquez ha chiuso al sesto posto. Bezzecchi ai microfoni Sky si dice soddisfatto dopo la gara di sprint che ieri lo aveva visto uscire di pista.
6: Sono contento, è stata una gara difficile, un weekend bello ma difficile soprattutto per ieri ovviamente che è andata male. Ho cercato di restare più tranquillo possibile, avevo solamente voglia di andare in moto sia stamattina che poi oggi pomeriggio e bello, sono molto contento, ci voleva, era da tantissimo che non ero in testa. Non è stato un periodo semplice, quindi un grande grazie va a tutta la mia squadra, a tutta l'Aprilia a casa, perché loro mi danno una gran forza e io cerco nel mio piccolo di darla loro, la mia famiglia, i miei amici, tutti.
5: Alle 14 il Gran Premio di Singapore di Formula 1, tra mezz'ora invece la prima partita del sabato, Como-Roma. Alle 16 torna Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Un nucleo anticiclonico avanza sul nostro paese favorendo un tempo più stabile da ovest. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà però incerto al meridione sul medio Adriatico con rovesci, sole prevalente altrove. In serata nella prossima notte a fronte di un ulteriore miglioramento troveremo ancora qualche precipitazione sulle nostre regioni centro-meridionali e locali addensamenti al nord-ovest e in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
9: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
10: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
9: Ok.
10: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
9: Ok, ma il Hybrid a trazione 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
10: Voi che dite?
9: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
11: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
10: Ah, una bomba!
9: Tranquilli, intendevo l'offerta!
11: Info su Nissan.it.
2: Radio Capital.

0: bellissima Who Pinball Wizard, amici, 12 e 7 minuti e dai. Questo
1: cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, capital. Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
2: Che hai bofonchiato, Mary, che non si è capito bene, non hai scandito?
0: Questo, infatti, però non volevo farlo
2: pubblicamente, Mary, sei no, in diretta, volevo... su una radio nazionale,
0: non
2: quella
0: volevo
2: radio
0: sottolinearlo,
2: è Radio
0: no,
2: Capital.
0: Non volevo sottolineare che avessi già cominciato a sbagliare. Ti do un avviso, è una brutta giornata. Se ieri le consonanti non arrivavano, oggi non arriva niente, cioè arriva tutto ma tutto insieme.
2: Scusa,
0: quindi a un certo punto devono prendere una strada, consonanti, vocali, eccetera.
2: Allora, Mary,
0: oggi va così.
2: Io voglio dirti una cosa, capisco, sì, che quando avevamo tutta la settimana davanti per,
0: capito,
2: poter esternare, anche manifestare le nostre emozioni, i nostri,
0: sì,
2: stati d'animo,
0: sì,
2: il nostro orribile carattere complesso e controverso.
0: Brutta persona.
2: Adesso,
0: sì,
2: però, due giorni riservami il meglio, se
0: è
2: no,
0: quello
2: qua
0: il dramma.
2: Divorzio.
0: Allora, essendo io dislessica, discolcalica o discalculica o come,
2: sì,
0: si dice, tutto il resto,
2: sì,
0: è disgrafica, anzi, cioè ho dei problemi che a volte si accentuano un po' di più, non c'è un motivo ben preciso, dice piove, hai bevuto questa cosa, oppure che hai fatto nottata, non esiste. Ti svegli la mattina e vanno le lettere, i pensieri, le vedi, vado lento, vanno per i fatti loro.
2: Ma allora, amica, non ti preoccupare.
0: Vai,
2: perché
0: tu,
2: io invece ho un entusiasmo immotivato come al solito, nonostante,
0: ecco,
2: il mondo sia allo sbando, in ginocchio,
0: sì,
2: sull'orlo del baratro,
0: sì,
2: pronti tutti a schiattare,
0: sì,
2: in un secondo dietro l'angolo la morte,
0: sì,
2: per
0: tra
2: tutti,
0: l'altro,
2: no, lo sai,
0: sì,
2: ecco,
0: beh, molto
2: con
0: bene,
2: queste buone,
0: sì,
2: notizie che vi ricordo ogni tanto, sappiate che io sono felice come una Pasqua.
0: Ma che bello,
2: una pazza Pasqua,
0: sei una nella nostra solita bolla.

0: La bolla che si crea ogni sabato e domenica tra mezzogiorno e le 14 con Fattore C.
1: Sai come la chiamo?
0: Sì.
1: La resistenza.
0: Brava.
1: Dobbiamo cercare di non farci piegare da quello che ci succede intorno e andare dritti per la nostra strada. Vi ricordo che a Gaza è ancora in atto un genocidio. Grazie a Fabio Canino per averlo ricordato e a tutti quelli che hanno aderito. Se non avete ascoltato i Miracolati oggi avete fatto malissimo, perché è un programma meraviglioso.
0: Con la laurea Fabio Canino,
1: e a un certo
0: punto
1: Fabio ha detto, perché poi non ci ricordiamo di dire delle cose importanti,
0: cioè che a Gaza c'è un genocidio.
1: Esatto.
0: Genocidio,
1: Laura,
0: vedi?
1: Ovviamente l'ha seguito e sono arrivati ancora, controllavo i messaggi degli ascoltatori che rinforzavano la cosa, perché una cosa sola possiamo fare, Mary.
0: Dirlo.
1: Non smettere di indignarci e non abituarci.
0: Sì, sono d'accordo. E soprattutto nominare le cose col proprio nome. Quindi genocidio a Gaza mi pare che sia assolutamente una cosa reale.
1: Ma richiudiamo quella
0: secondo
1: porticina
0: noi. La
1: e torniamo nella gioia delle pazze Pasque.
0: C'è Mary J. Blige, amici, che canta per noi. C'è Linda Ovena, c'è Paolino quest'oggi in regia, c'è Flavia Cercato, c'è Mary Cacciola, ma soprattutto ci sono i Tiro Mancino. C'è Tiro Mancino insieme a Simona Molinari. Questa è una bossa nuova, nel senso che l'hanno rifatta.
1: Così però adesso mi rilassa, Mary, è arrivata carica a
0: pallettoni. Meglio.

0: Nuvole a forma di te, Tino Mancino insieme a Simona Molinari qui su Radio Capital, la nuova canzone, 12 e 13 minuti. Allora, fatture C, ributtiamoci nella nostra bolla, vuoi?
1: Sì, una bolla che ormai ha a che fare tutti i giorni con questa faccendaccia dell'intelligenza artificiale.
0: Ho detto bolla, pensavo tirassimo fuori un, che ne so, dal cilindro una cosa divertente, allora, divertentissima.
1: Sì, sì, ma guarda, come a modo mi tengo suo la pancia. Non è male, non so se avete visto, amiche, perché amiche. Questo è rivolto principalmente alle donne, ma anche agli uomini che siano incappati in questa proposta dell'algoritmo. Si vede la seguente pubblicità. La pubblicità è di una crema coreana.
0: Ah, beh.
1: La crema coreana, sì, che da sempre aspettavate, perché voi credete, certo, di invecchiare, ma non è così.
0: No.
1: Perché se voi aveste la crema coreana, voi sareste delle pulzelle con quella pelle fresca dei 20
0: certo,
1: anni per
0: no.
1: sempre.
0: Certo.
1: Cosa succede però? Che come viene proposta questa crema? Arriva lei ha una certa età, rughe pronunciate e anche un po' dimessa perché è rattristata.
0: Certo, perché quando sei leggermente più in là con gli anni, se sei una

0: Madonna, per ovvi motivi hai le rughe e sei ovviamente molto giù.
1: Ma soprattutto non sciagliamoci, visto che invecchiare è un grandissimo privilegio,
0: esatto.
1: E quindi godiamocela tutta.
0: E che l'alternativa potrebbe essere ben peggiore.
1: Rattristiamoci perché nostro marito, peraltro rappresentato nella pubblicità
0: da
1: come
0: un figo
1: planetario.
0: Ma figurati.
1: Il marito ha 92 anni ma ne dimostra comunque 32. Ed è lì con il suo aplomb che guarda lei con disprezzo.
0: Ecco.
1: Lei mesta, perché lui le dice frasi tipo: sei diventata una mummia. Sì, una meraviglia. E tutto
0: cioè,
1: che
0: perché non ti sei sposata nella vita? Cioè, perché non ti sposi?
1: No, ma non funzionano così gli uomini
0: ma
1: reali.
0: Certo che
1: questo
0: no.
1: È quello che ci propone l'intelligenza artificiale. Allora, lei cosa fa? Non se ne fa una ragione, cade in depressione, la vedi proprio disperata finché non vede un'altra donna.
0: Sì.
1: E qualcuno le dice che quella donna ha tipo
0: 216 anni. Guarda la mummia come si porta bene gli anni, guardala.
1: Esatto, però è fresca e riposata come una rosa appena sbocciata.
0: È una mummia, quindi.
1: Quindi cosa succede?
0: Sì.
1: Che la signora attempata e mesta si siede di fronte a quella ancora giovane e le domanda: mi scusi se glielo chiedo,
0: sì,
1: ma come può essere che alla veneranda età di 703 anni lei sia ancora fresca? E lei tira
0: questa
1: fuori la crema coreana,
0: certo,
1: e dice: anch'io ero come te, anche marito non mi si filava di striscio.
0: Ma poi
1: io per un mese,
0: sì,
1: solo un mese, non sei anni, ok, più chirurgo estetico, ho posto sul mio viso questa meravigliosa crema e adesso eccomi qui. Così lei che fa? Per un mese, nel segreto più assoluto,
0: certo,
1: si spalma la crema,
0: sì,
1: e poi appare davanti al marito che improvvisamente si illumina d'immenso e dice: oggi si ciula!
0: Ora va bene tutto, però intanto ti vorrei ricordare che questo è un programma che è ascoltato anche al di là di Monzangeles, di Milano e di Monzangeles, che questo,
1: sì,
0: termine diciamo è molto milanese.
1: Solo Zanichelli troverete le varie versioni,
0: sì,
1: e i sinonimi,
0: esatto,
1: nelle,
0: sì,
1: diverse.
0: Ma l'hanno capito, secondo me, stai serena.
1: Di accoppiarsi selvaggiamente come se non ci fosse un domani, come tutti ormai sappiamo.
0: Allora, posso dire che questa comunque sia, è anche giusto che ci sia una roba del genere, una pubblicità del genere.
1: No, non è giusto, io voglio sapere chi ci crede. Io voglio, che qualcuno mi scriva al 342-342-2190. Io l'ho acquistata.
0: Esatto, non te lo scriverà mai nessuno.
1: Testare la reazione di mio marito.
0: Non te lo scriverà mai nessuno, ma ribadisco, questo va bene secondo me, perché è la selezione della specie. Ci hai creduto, faccia di velluto? Brava, hai fatto bene, adesso zero. You can't...

0: Wrapped Around Your Finger, Police su Radio Capital, 12 e 21 minuti. Il Fattore C è quel programma che vi è proprio, vi illumina gli occhi, più che altro ve li apre gli occhi.
1: È così.
0: Su quelle creme che sono miracolose, anche su quelle creme che sono miracolose, e qualcuno ci casca pure. Aspetta un attimo, abbiamo parlato della crema coreana,
1: sì,
0: che
1: mi hai anche rispolverato
0: lifta.
1: Il buon vecchio Darwin con la selezione della specie,
0: sì.
1: Mary.
0: E ce l'avevamo qua un esempio della selezione della specie, ma tra poco ci arriviamo. Intanto,
2: ragazze, ma vuoi mettere la pubblicità della camminata Tai Chi che in 28 giorni perdi al limite minimo duetti, massimo 100 kg, e ti fanno vedere lei prima,
0: sì, certo,
2: tipo me,
0: sì,
2: e dopo tipo te, Flavia. Ciao Katia da Chiavari.
0: Katia, non sappiamo perché... come sei te, però sappiamo come è lei, e quindi Flavia almeno noi.
1: Un'acciughella. Ma diciamo, dicendo a mia, no, perché mi hai attaccato la dis, dis trova le parole, ecco. No, nel senso che non per la mia volontà, ecco, per volontà di un metabolismo un po'.
0: Lo so. Detto questo, noi parlavamo prima della selezione di Darwin, perché comunque sia della selezione della specie, perché quando vedete questo tipo di pubblicità che si spalmano una crema e da che le mani, anche che sono quelle cose lì che non ringiovaniscono mai, credo che ci sia qualche trattamento adesso, ma niente di che, insomma, passano una crema e voilà! Le mani di una ventenne, e tu dici, ma figurati, delle mie amiche, nessuno mai ci potrà cadere. Signore e signori, diamo
1: buongiorno,
0: il benvenuto,
1: Linda,
0: e buongiorno
1: Ovena.
0: Linda Ovena, brava Linda, brava, brava, brava. Ora io dico, sei un'autrice, sei una direttrice di master, e sei pure scema, c'è niente da fare.
1: Non
0: lavorava con
1: Linda,
0: noi.
1: Dovresti anche dirci se hai acquistato un campioncino così per prova, oppure ti sei lanciata nel quantitativo massimo disponibile in commercio.
0: Sta per piangere.
3: Ne ho prese tre di maschere, di quelle che promette, per tutte e tre. Esatto. Arriverà.
0: Perché comunque c'è da dire una cosa, è generosa sta ragazza.
3: Molto.
1: Allora. Ma lei in realtà ne ha prese tre perché ci sono i saldi. Allora cosa succede? Che tu devi arrivare alla spedizione gratuita.
0: Sì.
1: E ci arrivi solo se superi una certa cifra, che
3: bravissima,
1: è quello per cui ci ritroviamo alla fine del mese senza una lira, perché abbiamo creduto di risolvere tutto senza spedizioni gratuite.
0: Ma io voglio capire che cos'è che hai comprato. Hai comprato quella crema?
1: Spedizioni gratuite, scusate.
3: È una maschera, è una maschera dove dice ogni sera la metti e la mattina ti ritrovi nuova. E io non so com'è, ma non è la prima volta che cedo a queste lusinghe virtuali. Lo so, lo ammetto,
0: ma è una
3: lo confesso.
0: Calmi. Una maschera di che ti... È una maschera
3: coreana. Una maschera coreana.
0: Sì. Oramai costa... Posso dire due palle così, questa roba della Corea? No, ma voglio capire, la maschera è idratante?
3: Sì, e tra l'altro questa la devi tenere anche per mezz'ora, 40 minuti.
0: Ah,
3: non
0: poi
3: poco.
0: La levi.
3: Poi la levi. Sì, sì, poi la levi, tipo proprio che fa la plastichina.
0: Ti è arrivata già?
3: No, arriva giovedì. Per la prossima fine settimana?
0: Per il prossimo, ecco.
1: No, guarda, allora, io ho smesso, ve lo dico. Ormai io mi sono rassegnata, ho accettato.

0: accettato il passare del tempo, lo vedo come un privilegio e me ne frego altamente. Angela ci ricorda al 342-342-2190 che Vanna Marchi è stata premiata recentemente nel settore della cultura.
1: Sì, dovevano farlo secondo me nel settore beauty, però poi niente, gli è partita anche la cultura e via così, che devi fare? Vabbè ragazzi. E noi prossima fine settimana diremo se Linda è una donna nuova.
0: Sì, intanto ci segnalano che non sono riusciti a trovare posto, cioè adesso si sono seduti ma c'era una fila lunghissima perché davanti al ristorante un negozio di cosmesi coreana stava facendo i saldi.
1: Oh no.

0: bella che è
1: Summer Only We Know e Keen su Radio Capital. Allora, intanto rispondiamo a Laura che dice: però la crema che fa schiarire le macchie esiste, ha voglia. Sì,
2: allora,
1: certo.
2: Mica stiamo qua infamando tutte le creme che sono mai state messe sul mercato, cioè ce ne sono alcune che fanno il loro sporco lavoro, altre, anzi, il loro buon lavoro.
1: Ecco.
2: Ce ne sono altre invece che vengono vendute come le creme di Padre Pio, e in realtà i miracoli li faceva Padre Pio e basta.
1: Però volendo.
3: Mie care, se vi serve qualcosa dalla Corea, ditemelo, che ho mia figlia che sta facendo l'Erasmus lì a Seoul, vi faccio portare quello che desiderate. Ciao Andrea da Bellaria.
1: Molto, come se avessimo accettato.
2: Molto gentile Andrea da Bellaria. No, falle provare un po' tutto, facci sapere
1: come. Ma no, perché
2: lì,
1: se fa l'Erasmus è giovane, non ha bisogno di nulla, dai.
2: Vabbè, Mary. La cosa che mi fa
1: rabbia. No, in che senso?
2: No,

0: Nel senso che può, capisce se una cosa un po' funziona o no, se è una
1: ma
0: sola.
1: Ma su di lei è inutile, non potrà coreane. Mai funzionare, dai.
0: Vabbè, Maria Teresa ci scrive al 342-342-2190 sì. A proposito di quel video che circola sui social, soprattutto ve lo vendono
1: partite.
0: Sì, a manetta, e che dove appunto lei è decrepita e lui figo e poi lei con questa crema coreana diventa una ventenne e lui dice ah ma allora sei tornata da me, non sei più quella cessa che eri prima a pedali. E ovviamente Maria Teresa scrive: la cosa che mi fa più rabbia di tutte è che lui prima la offende dicendo sì. che è brutta, vecchia, lei si deprime, poi, sì. poi torna da lui ringiovanita. Sì. Invece, una volta ringiovanita, se ne
1: dovrebbe
0: andare,
1: fare così.
0: Esatto. Lei dice d'altri. Mandarlo letteralmente a
1: quel paese.
0: A quel paese.
1: Te ci hanno mai mannato a quel paese? Noi no, noi no.
2: Ma fuori Massena? Cos'è?
3: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
4: È M2O Morning Club.
5: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
6: È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
2: Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su capital.it.
7: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad.
9: Via.
8: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
11: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
13: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it.
14: La senti? È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
15: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
16: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fisso 799, TAEG 1137. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica. E se...

0: La collina dei ciliegi, Lucio Battisti, vi ho visto, vi ho sentito con le mie orecchie che avete cantato dall'inizio alla fine. Questa canzone è un po' il momento karaoke del Fattore C, dove Flavia Cercata e con Mary Cacciola.
1: Cara Mary Cacciola, c'è
0: ti
1: gente.
0: Stavi strozzando?
1: No, no, no, stavo deglutendo, non pensavo che così troncassi la frase, ma non importa a me.
0: Ho detto le cose che mi sono, per cui sono pagata.
1: Certo, certo.
0: Diciamo che tu porti i contenuti, io porto la scatola.
1: Stiamo
0: dove
1: freschi,
0: mettere
1: allora,
0: i contenuti.
1: Eccoci qua. Ecco. Senti che bel contenuto che ti porto adesso. Si parla di matrimonio. Di chi
0: molto
1: non solo
0: bene.
1: Ci
0: non
1: crede.
0: Sono del settore.
1: Io sono molto affascinata dai recidivi del matrimonio, cioè quelli che si sposano e poi si risposano, ma poi si risposano.
0: C'hanno un sacco di soldi.
1: Perché questo è il caso. Siamo al quinto matrimonio per questo signore che si è sposato 4 volte in comune a Roma nella sua vita, primo matrimonio a 18 anni, adesso vorrebbe sposarsi per la quinta a Torino.
0: Sì.
1: Cosa succede però? Che il comune di Roma ha un po' cincischiato sul divorzio breve.
0: Sì,
1: lui voleva il divorzio in 448 dalla precedente moglie. Ancora siamo in sospesi, saranno convocati il 7 luglio del 2027. Quindi, sì, però poi lui si vuole sposare subito perché c'hanno fretta e come nelle precedenti volte, diciamo.
0: Ma perché?
1: Recidivo anche nelle modalità. E no, lui dice che sono dei grandi amori e quindi uno deve sancire il grande amore col matrimonio.
0: Poi come va? Va.
1: Come va? Va. Allora, l'ultima volta per le quarte nozze, praticamente dice ci siamo

0: sposati un po' di fretta, perché stavamo insieme da pochi mesi, però lei premeva per ste nozze.
1: Lei.
0: Sì, e io ho detto vabbè, ne ho fatti tre, facciamone quattro,
1: tre, uno,
0: così
1: quattro,
0: è contento.
1: Dai,
0: solo che poi, mentre sono andati a vivere insieme, si sono accorti subito di non essere compatibili.
1: Mentre, cioè proprio usciti,
0: si sposano,
1: dice,
0: vanno
1: ma andiamo
0: a vivere insieme.
1: Esatto. No?
0: Ma non siamo compatibili. No. È andata così.
1: Che patrimonio c'ha Stom?
0: Quindi cosa succede? Non lo so, ma lui chiede.

0: Questa situazione qua al quarto matrimonio, quando vai a convivere e non ci vai d'accordo, c'ha ragione.
1: Ma
0: subito,
1: nel frattempo, sì, incontra il quinto amore, grande amore della sua vita.
0: Dove
1: e
0: la
1: che
0: pigli?
1: Fa?
0: Cioè, dove le, c'è un posto, c'è un recinto, c'è un bacino,
1: allora,
0: d'utenza?
1: Diciamo che in questo caso si è spostato da Roma a Torino, perché a Roma li aveva finiti i grandi amori. Sì. Sta andando a vedere se nelle altre città ci sia di meglio. E quindi trova questa nuova compagna con cui si vuole sposare in fretta.
0: In fretta, prima che pure questa si accorga che non va d'accordo.
1: Lui sull'epitaffio della lapide vuole scritto: feci di molte donne una donna onesta. Questo credo sia l'obiettivo. Il problema è che probabilmente così non arriverà in tempo il divorzio da parte del comune. E quindi che fare?
0: Che fare?
1: Aspettiamo un attimo.
0: Esatto,
1: ma giammai,
0: sì.
1: Mary.
0: Ma c'ha 100 anni, quanti anni c'ha?
1: No, mica ce n'ha tanti. Anche perché la prima volta si è sposato a 18 anni. Sono
0: quindi,
1: quelli che partono
0: sì,
1: carichi. Ha detto: allora, non mi date il divorzio in tempo? Sai che c'è? Sono sposato 4 volte in comune?
0: Sì.
1: Adesso faccio il primo matrimonio in chiesa.
0: No!
1: Quindi
0: non lo fare!
1: Cosa succederà?
0: No, vabbè.
1: Che alla fine lui si ritroverà che avrà una moglie per il comune e un'altra moglie per la chiesa.
0: Esatto.
1: Ti piace?
0: E che significa?
1: Gabbio. Il che significa, Mary, che potrebbero esserci dei problemucci.
0: Perché non si può, amico, se sei all'ascolto, se c'è qualche amico o amica all'ascolto, fermatelo finché è possibile. Proprio
1: comunque,
0: perché non si può.
1: Lui pare abbia detto: non sia mai che mi salti il quinto matrimonio.
0: Non sia mai.
1: Non sia mai.
0: No, ma veramente, se qualcuno lo conosce, metti caso che c'è qualcuno che che ne sai? Cioè, è importante sapere in che situazione mentale, ma non solo, è questa persona.
1: Ma io sono affascinatissima. Io vorrei sapere innanzitutto come si fa a trovare il grande amore. Perché già ce lo chiediamo da anni, lui 5, quindi ne sa a pacchi, secondo me.
0: Però
1: e poi
0: io
1: vorrei sapere a quanto ammonta il patrimonio.
0: Sì, è quello che voglio anche sapere, anche perché adesso poi annullare, brava, con la sacra rota. A parte un casino che non neanche vi posso raccontare. Ma perché lo so, perché l'ho fatto anch'io. E soprattutto costa, che ti costa, che ti costa.
1: Senti, la prossima canzone la vorrei dedicare.
0: Prego.
1: Un pensiero a Manuela Arcuri. E chissà
0: vabbè,
1: di cosa
0: dopo,
1: sto parlando.
0: E dopo spieghiamo il perché.

0: Poi dice che non gli devi dare ragione agli ascoltatori quando dicono parla solo, anzi annuncia solo le canzoni, non fare altro. Ci hanno ragione, perché poi io dico le minchiate. Intanto era Ed Sheeran, Sapphire, e fin qua ci siamo. Allora, il matrimonio, se lo fai civilmente, vabbè, è legale, quindi è una questione dello Stato e tutto il resto. Se invece ti sposi solo in chiesa, vale solo per la chiesa.
1: Sì. Quindi lui che fa? Si sposa in chiesa?
0: Lo scrivono appunto anche gli
1: ascoltatori. Sì, o intanto si è sposato, quindi voglio anche questa volta si sente a posto. E quando poi arriverà il divorzio, e ufficializzerà anche con lo Stato.
0: Avrei una serie di domande adesso. Allora, vai. Perché per esempio quando poi, che ne so, uno o l'altro per l'appunto muore, eccetera, eccetera, c'è una questione, se sei solo sposato con la chiesa, che comunque tutta la tua eredità va alla persona che è rimasta? Che
1: no,
0: è tuo marito, cioè, legalmente?
1: Mary, aspetta un attimo, Mary, perché qua ci stiamo infilando in
0: perché sono venuta a lavorare?
1: Non lo
0: oggi?
1: So, Mary, non lo so. Facciamo così. Allora, com'è
0: uno,
1: che
0: due,
1: dici di solito non bazzi col settore?
0: No, non sono del settore.
1: Non sei del settore.
0: No.
1: Allora, aspetta un attimo.
0: No, ok, sto zitta, scusami.
1: Lasciamo a Ornella, che ne sa a pacchi, le ardue sentenze. Scrive: io mi sono sposata 3 volte.
0: Sì.
1: La prima a 19 anni,
0: sì.
1: Mi ha tradito dopo 6 mesi.
0: Mattà.
1: E lì è stata,
0: vabbè,
1: la separazione per forza.
0: Sì.
1: La seconda, dopo 8 anni, è, sì, finita a tarallucci e vino.
0: Vabbè, quindi forse non è finita malissimo.
1: Attenzione,
0: in ogni caso.
1: Sì? Perché con la terza sono 32 anni che stiamo insieme.
0: Grande Ornella, grandissima. Dice: non è ricca, però che c'è? E sei ricca d'animo. In ogni caso, 32 anni con la stessa persona, ragazzi, son tanti, quindi, cioè, per carità.
1: Bene, bene.
0: Però tu hai prima, non ci passo sopra questa cosa, hai prima dedicato la canzone di Ed Sheeran a Manuela Arcuri.
1: Bello, allora, zaffiro sull'anulare.
0: Voglio che tu lo dica.
1: Ma il gossip più becero, amici, ma ci sono le fotografie di Manuela Arcuri con quello che viene indicato come il nuovo compagno, forse solo un'amicizia, insomma, non chi siamo noi per dire che cosa ci sia dietro a quelle fotografie. Lui è molto ricco e ha una certa età, e allora ovviamente i social sono impazziti, hanno perso la testa, all'insegna della reversibilità, e viva, e viva, e viva.
0: Sì.
1: Ecco. E io ho trovato che Manuela Arcuri, non la vedevo da un po',
0: sì,
1: non le è passato un giorno.
0: No,
1: forse ha preso la crema coreana pure lei, ma quella che funziona, perché,
0: sì,
1: è una meraviglia, uno splendore,
0: sì,
1: di ragazza. Mm. E ognuno fa un po' quello che cavolo gli pare.
0: Ah, beh, su questo non c'è dubbio. Scusami, ti richiedo la linea, Flavia, per un aggiornamento.
1: A te la linea, Mary Cacciola.
0: Dice Marina che il matrimonio in chiesa non è valido senza giuramento civile.
1: Il matrimonio in chiesa non è valido. Sì, ma lui che gli frega? Per lui l'importante è poter dire che è sposato, capisci? Non concepisce il fatto di non essere sposato, secondo me. Cioè, per lui la ciliegina sulla torta, la prova del vero amore, è dire ti sposo. Anche perché, scusami, adesso è messo malissimo per il resto della vita.
0: Ma direi di sì.
1: Perché immagina quando arriverà la sesta.
0: Ecco.
1: E lui dice: vabbè, no, non mi sposo più. No!
0: Ma no, ma
1: e
0: non...
1: mo 5 le hai posso sposate dire. E io no. E chi sono io, la figlia della schifosa?
0: Posso dirti, secondo me, quando hai preso una certa strada, è difficile poi tornare indietro, capito? No, quindi se la sposa pure l'altra, se sposa pure quell'altra e poi quell'altra ancora.
1: Costretto a risposarsi fino alla fine dei suoi giorni.
0: Ognuno si sceglie come meglio soffrire nella vita e come meglio farsi del male.
1: Wow.

0: Quanto mi piace. Craig Weather with you. Crowded House su Radio Capital, 12:52 minuti.
1: Andiamo in tutta fretta vicino tutta fretta. A Padova, dove in un paesino al posto del pub che è chiuso è stato aperto un club per scambisti. Qual è il problema se la gente si vuole scambiare e divertire? Si
0: scambiare su balzi furiosi. Sì.
1: È che accanto però c'è la chiesa del paese.
0: Ho capito.
1: Quindi un po' vai al club per scambisti, un po' vai a seguire la messa mensile perché è un paesino di 800 anime. Quindi cosa
0: dici
1: succede?
0: Che si possono confondere nell'entrata?
1: Allora, siccome
0: chiedo.
1: No, siccome il parroco ha già detto la sua, cioè ha detto allora qua ognuno è libero di fare ciò che vuole.
0: Esatto.
1: Dico però che se sei cattolico certe cose non le fai, mica verranno qui a chiedermi la benedizione.
0: Perché
1: già
0: no?
1: Che sono limitrofo.
0: Ma scusami, se io sono entrata prima al pub e ho fatto le cose poi vado lì, tu che ne sai che io sono andata prima lì e poi, oppure al contrario ti è?
1: Ma attenzione, perché il club per scambisti risponde al parroco e dice certamente passeremo per chiedere la benedizione dei locali.
0: No vabbè, tutti. No, però è vero, cioè durante la, che è la Pasqua, giusto, che loro passano prima della Pasqua, noi proprio ne abbiamo anche dato prova ieri di quanto siamo frequentatrici assidue, passa il parroco per benedire casa, se vuoi ovviamente, e quindi
1: sì,
0: perché no?
1: Posso dirti che secondo me non so se avrà super successo il club scambisti, glielo auguriamo come a tutte le attività che ci sono in Italia, ma il pragmatismo degli abitanti mi ha stupito. Che cosa ne pensate? Sono subito andati lì con i microfoni.
0: Certo.
1: Risposta: beh, sarebbe stato più utile un negozio di ortofrutta.
0: Molto bene, molto ma molto bene. Arrivano

0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
5: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: La musica che ascoltiamo dice molto di chi siamo e lo stesso vale per i luoghi.
7: Note d'Austria, guida di viaggio con Doris Zaccone.
6: Nella nuova stagione del podcast vi porto alla scoperta del paese attraverso la musica. Dalle opere di Mozart ai festival all'aperto, dal jazz di Salisburgo alle canzoni dell'Avvento.
7: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
6: L'Austria è musica e allora seguitemi sulle sue note in questa guida di viaggio.
7: Una produzione One Podcast.
8: Ad ottobre, Sport Equip 6 GT, il SUV sportivo da 185 cavalli, è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Dier Automobile Group.
9: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën, approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.

0: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rotamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: che prima o poi la dovevamo mettere anche noi, anche se è dedicata a noi, alle due principesse della strada, Two Princess degli Spin Doctors. Prima o poi dovevamo darla anche noi, dovevamo mandarla anche noi, insomma,
1: è giusto, Mary, dobbiamo raccontare le cose
0: come stanno, stanno. Questo infatti è Fattore C su Radio Capital.
1: Ancora ringraziamo gli Spin Doctors per questo omaggio che ci fecero.
2: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
3: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
2: Ok.
3: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
2: Ok, ma il Dihybrid a trazione 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
3: Voi che dite?
2: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a...

0: 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Ah, una bomba!
2: Tranquilli, intendeva l'offerta.
0: Info su Nissan.it.
3: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi produce cose buone?
3: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Guarda che è veramente, non so, The Joker qui su Radio Capital, 13 e 10 minuti, fattore C, che c'è che ride?
1: Niente.
0: No, facevano delle sfumate a baratro che tu dici, no, non si può fare, cioè facciamola meglio.
1: È andata così, un po' come nei libri, quando decidi di chiudere sfumandola un po', oppure quando metti il colpo di scena alla fine, capito?
0: C'è Mary J. Blige con noi, c'è Linda Ovena con noi, c'è Paolino con noi, c'è Flavio Cercato con noi, c'è Mary Cacciola con noi.
1: Sì.
0: No, un po' c'è, un po' non c'è oggi. Però insomma, attenzione.
1: Allora,
0: questo è Fattore C, il programma su Radio Capital che, arrivando di sabato e di domenica, vi riassume un po' anche la settimana. Ci sono state delle cose che ci hanno colpito particolarmente.
1: Diverse. A cominciare da Geppi Cucciari,
0: sì,
1: che era dalla favolosissima Geppi Cucciari, chiamiamo le cose con il loro nome, che era a una conferenza stampa dove stava presentando il suo nuovo film. Le domande, le risponde, spiritosa come sempre. A un certo punto arriva,
0: secondo
1: la domanda.
0: Me spiritosa come sempre ti potrebbe portare in tribunale, io te lo dico, spiritosa.
1: Vabbè, risponde alla Geppi come sempre,
0: ecco,
1: okay.
0: Bravo.
1: A un certo punto arriva la domanda: scusi Cucciari, le attrici scadono invecchiando? Gelo in sala, stalattiti e stalagmiti
0: non era ironico
1: da ogni dove, lui non stava scherzando.
0: No,
1: quindi si vede lei che per un attimo si domanda, è una battuta?
0: Sì.
1: Mi sta prendendo per i fondelli? Poi capisce che la domanda è seria.
0: Sì.
1: E lui rincara la dose in quel momento, perché lei dice, perché non ha fatto questa domanda a un uomo? Cioè, perché alle donne, agli uomini non scadono invecchiando? E lui risponde, no, perché siete voi donne che siete vittime di questi stereotipi.
0: Quindi voleva, allora la questione era chiedere poi a un certo punto a lui, cioè famo a capisse, amico, cioè sei dalla parte nostra, oppure, cioè nel senso che tu vuoi combattere lo stereotipo e quindi mi fai una domanda del genere,
1: allora,
0: oppure tu sei parte dello stereotipo?
1: Secondo me era maldestralmente una mancanza di assunzione di responsabilità, cioè hai fatto la domanda.
0: Pensiamo di pillole di mattina, invece, le famose pilloline la mattina che magari ti fanno stare più dritto con la testa.
1: Ti confronti con la Geppi furiosa.
0: Ecco.
1: E niente, a un certo punto lei ha cercato di spiegare che il solo fatto di porsi e di porre queste domande sottolinea un gap culturale, bla bla bla bla bla, finché alla fine non dice, sai che ci sono casi in cui è meglio non dire niente.
0: Sì, non trovavo anche neanche le parole, perché effettivamente, ma come fai a pronunciare una domanda del genere, ad ascoltare una domanda del genere?
1: Grande solidarietà per Geppi,
0: sì,
1: e stessa solidarietà,
0: sì,
1: per Katia Follesa.
0: Assoluta.
1: Perché contemporaneamente un'altra importante, famosa, bravissima comica italiana, che è Katia Follesa, ha dovuto rispondere sui social sul suo dimagrimento.
0: Sì.
1: Allora, a parte che Katia Follesa è una delle poche che più bella adesso che
0: bellissima,
1: a 20 anni, posso dire.
0: Sì, vero, bellissima.
1: E comunque lei dice, a un certo punto, io sono dimagrita, sì certo sono più magra, ho avuto un lutto gravissimo e sono più magra, mi riprenderò, ingrasserò e verrò a rispondere ai commenti sul fatto che sono ingrassata, no? Quando arriveranno. E trovo che ci sia un modo ancora, cioè ci diciamo tante cose, no? Tante cose sul fatto che basta, abbiamo superato, eccetera, eccetera. Poi
0: body positive e tutto il resto.
1: Nel quotidiano e nella realtà ci si scontra con queste cose qua. Poi di quello che succede alle altre persone non abbiamo notizia perché non sono note, ma non succede solamente a Geppi Cucciari e a Katia Follesa.
0: No, perché c'è una notizia anche da dare. Non sempre le cose che succedono arrivano sui social. Ok, cioè non sempre sei avuto un lutto, se hai avuto un lutto magari lo vuoi scrivere sui social, o una nascita o qualunque altra cosa.
1: Ma poi vuoi venire a dire a me che cosa succede quando ti domandano, ma sei troppo magra? Ma stai bene? Hai fatto le analisi? E tu ti sei fatto un pacco di...

0: Silenzio, YouTube, questa è la nuova canzone, l'album esce il 13 di novembre in concomitanza, credo che sia proprio l'anniversario dei 50 anni, proprio il 13 di novembre, perché Larry Mullen affisse questo annuncio dove praticamente poi si è creata la band degli U2 o degli U2, e quindi questa è la nuova canzone, è bellissima, secondo me proprio era un bel pezzo che non dicevo. Mi piace questo pezzo, cioè, chi se ne frega, però niente, lo volevo dire, mi piace molto questo pezzo degli YouTube.
1: Siamo molto contenti, io e Bono.
0: Ah,
1: che
0: sì, lo so, immagino.
1: Sì, che incontri i tuoi favori, cara Mary.
0: Sì, meno male.
1: Questa settimana, però, sì, deve esserci stata un po' la sagra del corpo delle donne in diatriba.
0: Cioè, tutti i giorni, credo.
1: Perché,
0: però,
1: no, beh, però, in particolare è arrivata sui quotidiani anche la storia di questa campagna per vendere delle vongole,
0: sì,
1: con le donne nude sdraiate, sì, sulle vongole. Allora, cosa è successo? Che questa azienda che ha creato questa pubblicità ha partecipato a una manifestazione in Spagna, uh-huh, l'azienda di Sant'Arcangelo di Romagna, in Emilia Romagna.
0: Salutiamo Italia. Fabio De Luigi, che oggi fa il compleanno.
1: Oggi?
0: Uh-huh.
1: Auguri!
0: E che vado a vedere mercoledì sera a teatro.
1: Benissimo, detto
0: così
1: questo, salutiamo Fabio Veggi, che tra l'altro è lì che ci ascolta. So per certo che si mette la sveglia anche,
0: sì,
1: quando,
0: sì,
1: è in teatro,
0: sì,
1: per ascoltare noi. E niente, l'azienda, sì, che ha portato questa pubblicità con queste donne ignude sulle vongole è stata espulsa dalla manifestazione della Fiera Ittica dove partecipava. E vabbè, lì hanno detto non siamo per tutti. Poi però anche la regione Emilia Romagna ha detto, anche noi gli avevamo detto che non era il caso questa campagna, e quindi hanno dovuto scusarsi. E nelle giustificazioni che hanno voluto rendere pubbliche c'è stato il fatto che non solo le modelle hanno aderito volontariamente a questa campagna, ma che è stata ideata dal team di marketing che è interamente composto da donne. Attenzione,
0: sì,
1: perché dice il linguaggio era ironico, provocatorio, volutamente ironico e provocatorio, perché sono le donne stesse che scelgono come utilizzare il loro corpo.
0: E qua ci sta.
1: E allora oggi io sono spiacente, estremamente spiacente, che Marina La Rosa si è rinchiusa nella casa del Grande Fratello, dove al grido di l'utero è mio e me lo gestisco io ha asfaltato un altro dei concorrenti, e che secondo me è l'opinionista di cui sentiamo la mancanza in questi casi.
0: Assolutamente, non so se a voi succede, io lo faccio spesso, io ogni volta che passo alle cozze, che tra le altre cose amo follemente, io dico ciao sorelle.
1: Alle cozze?
0: Sempre.
1: E quando le mangi non dici mangiatele voi, non faccio cannibalismo?
0: No, io ci mangiavo tra di noi, ma magari potessi mangiare pezzi di me, che così almeno c'è, cioè, mia
1: autofagia, sì.
0: Ecco, autofagia, ma purtroppo no, quindi vongole e cozze benvenuti a casa mia sempre. Mi sono d'accordo sul fatto che poi ognuno...
1: Cioè l'azienda dice se è una scelta, se io voglio,
0: esatto,
1: utilizzare tutti i mezzi a mia disposizione, sì, anche il mio corpo ignuda, desnuda.
0: Però lo devo decidere io.
1: Per promuovere un prodotto,
0: quello,
1: è una mia libera scelta.
0: È sempre quella la situazione, cioè il problema fondamentale è se lo scelgo va bene.
1: Quindi Mary, tu mi sei dalla parte dell'azienda, in favore della campagna?
0: Sì, ma perché no? Ma hanno deciso delle donne, cioè perché no? Allora, a me non frega niente. La questione è che per vendere, se è ironico, ci può anche stare. Parla.

0: No time, no space, Franco Battiato su Radio Capital. Nel frattempo ci hanno mandato una campagna sempre pubblicitaria, diciamo, dello stesso, credo,
1: della stessa azienda
0: per le vongole, che invece aveva a che fare con la grandezza delle vongole, le misure contano su una maglietta, ok? Attenzione, che qui, perché noi parliamo, trasmettiamo e siamo Flavia e Mary quelle che parlano al microfono, però siccome ci sono anche altre due donne, o tre, un uomo in questo caso perché c'è Paolino in regia, ma c'è Linda e c'è Mary J, Mary J ha detto non mi piace questa cosa, cioè Mary J, a te la linea.
2: Salve, buongiorno a tutti.
0: Salve, buongiorno a tutti.
2: Allora io
1: sei
2: non...
1: la nostra opinionista al posto di Maria,
2: esatto.
1: La Rosa, quindi senti la responsabilità.
2: Molta responsabilità. Io non so, cioè anche se una donna è consapevole
0: sì.
2: di fare una pubblicità che poi però verrà strumentalizzata e quindi poi diciamo che il pensiero è sempre quello di dare un occhio verso il pensiero maschile, cioè perché io su queste cose ho dei pensieri molto confusi, nel senso che
0: quando... No, e allora se ti faccio parlare non dire mai hai pensieri molto confusi, tu parla,
2: io
0: che
2: parlo.
0: Più confusa da me non c'è nessuno, quindi vai dritta.
2: Quindi anche se è consapevole, ma poi viene strumentalizzato per arrivare a un certo tipo di ironia che è prettamente maschile.
0: Ok.
2: E
0: sì,
2: allo stesso tempo anche l'immagine che ci è arrivata relativamente
0: del t-shirt, sì.
2: Sì. E anche quello viene naturalmente verso un'ironia maschile. Quindi diciamo che il corpo della donna è consapevole, la donna è consapevole, però il messaggio è strumentalizzato.
0: In qualche modo viene. Ti fai usare, dici,
2: esatto.
0: Tu? In qualche modo caschi nella trappola del,
2: esatto.
0: Del farsi utilizzare.
2: È come le ragazze quando fanno le fiere delle moto. Per me è la stessa,
0: sì.
2: Identica cosa.
0: Beh, ma non è gnocca e moto tutte insieme, tutta una cosa.
2: Però io sono, diciamo, dalla parte del non strumentalizzare il corpo delle donne per fare pubblicità a dei
0: stai gadget. Ricevendo un sacco di messaggi, Mary J.
2: Grazie.
0: Quindi brava, d'ora in poi sarai la nostra opinionista. Molto e basta.
1: Quando uscirà dalla casa dovremo avvisare Marina che è tutto finito.
0: Se no possiamo metterle insieme, così io me ne vado serenamente, perché oggi non è becco manco, ma...
1: non ci conviene Mary, non
0: manco
1: ci conviene,
0: mezza,
1: perché è un attimo che noi siamo di là e loro sono di qua.
0: Sì, è appunto per quello, tanto oramai voglio dire quanto no, nel senso
1: guarda, te la
0: sono d'accordo
1: sola,
0: ma... no allora basta, però calme, ok, non c'è ironia, ok, quindi arrabbiamoci tutte. Io rimango sempre che se c'è ironia un po' ci sta.

0: Evans Brother, Let Me Out su Radio Capital.
1: Ma voi, non, cioè, oggi proprio è programma serio dietro le quinte.
2: Non si direbbe guardandoci.
1: Mai, ma neanche ascoltandoci, secondo me. Però in realtà, allora, c'era un'altra piccola postilla all'argomento di cui sopra, cioè donne nude, vongole, eccetera, eccetera. Mary J ha espresso il suo pensiero dicendo che, per l'appunto, secondo lei la questione, scusa, riprendi un attimo il microfono, che la questione non è ironia o autoironia, oppure se sei consapevole o non consapevole. In realtà dovresti essere sempre consapevole che quel messaggio, sì, comunque verrà strumentalizzato.
0: Sì.
1: La cosa che non abbiamo aggiunto è che comunque vengono fatte anche lo stesso tipo di operazioni anche con gli uomini.
0: Sì, indifferentemente dal genere, cioè viene fatto anche per i calendari dei pompieri, per vendere e avere una raccolta fondi, magari,
1: sì,
0: per avere dei soldi, e viene strumentalizzato anche il corpo, naturalmente in forma dei pompieri, e quindi indifferentemente dal genere.
1: Ok. Posso dire che secondo me viene strumentalizzato tutto nella vita,
0: sì,
1: quindi
0: certo.
1: Ecco, basta, scusate, adesso l'ho buttata proprio nella banalità.
2: Sul qualunquismo più spietato.
1: Assoluto, volevo dire questo. Anche i cuccioli, loro lo sanno, sono consapevoli? No. I cuccioli dei gattini, dei cagnolini, sono consapevoli? No. Li sfruttiamo? Sì. Detto ciò, mandiamo la pubblicità? Bene.
3: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Da mercoledì 28 ottobre

0: prendete impegni, perché potrete vivere serate che diventeranno storie da ricordare.
1: Dal 28 ottobre alla Fabbrica del Vapore di Milano torna una nuova stagione di musica live, racconti e incontri speciali.
2: I nomi? Ancora top secret, ma vi assicuriamo che ne varrà la pena.
1: Capital Jam, biglietti disponibili su Ticket One. Tutte le info su capital.it.
3: Da 25 anni con ING. Puoi.
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
5: Pronto?
6: Pronto, Mara. Ciao, sono Fabio, disturbo?
5: Beh, un po'.
6: Ah, mi dispiace, non volevo.
5: Tu me l'hai chiesto, io ti rispondo, sai che sono sincera.
6: Allora, devo dirti una cosa importante. Il nostro tavolo, da quest'anno, andrà in onda il mercoledì in prima serata.
5: Ma non potevi dirlo senza perdere tempo? Sto facendo una cosa importante.
7: Che tempo che fa? Raddoppia. Ogni domenica, che tempo che fa? Ogni mercoledì, il tavolo di Che tempo che fa? Sul 9.
8: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
9: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19.

0: Non ci sono paragoni.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
1: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
5: E di interessi?
1: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Stewart su Radio Capital, 13:37, ultimi 20 minuti più o meno circa di Fattore C.
1: Si dice che in questo periodo, per tirarsi sul morale, le persone organizzino delle vacanze.
0: Sì, o quantomeno lo fanno anche come pensiero felice, no?
1: Sì, sì, come darsi un obiettivo, sì, un progetto bello mentre sei tornato al lavoro e già ti sembra che le passate vacanze siano lontane di 15 anni. E allora dove si va? Perché arrivano degli spot, dei suggerimenti. Dalla Svezia questa settimana abbiamo sentito che è arrivato uno spot per correre tutti in Svezia.
0: Sì.
1: O voi o noi, introversi del mondo.
0: Ah!
1: Cioè, se non ne hai mezza di parlare con i tuoi simili, di socializzare in vacanza, di cuccare, presto, accorri in Svezia.
0: In Svezia.
1: Prenota i posti disponibili perché in Svezia, dice lo spot, non ti romperà mai le balle nessuno.
0: Ma è bello, mi piace come idea.
1: Allora, si chiama Introvert Travel Agency, cioè agenzia di viaggio per introversi. È inventata ovviamente, fa parte di questo spot di Visit Sweden, che è l'ente turistico nazionale, e a un certo punto dicono: se sei introverso, la Svezia è il tuo paradiso. E come testimoniano questa paradisiaca visione, questa paradisiaca possibilità? Dicono,
0: per esempio,
1: in Svezia niente chiacchiere di circostanza.
0: Meno male.
1: Cioè non te se fila nessuno, Mary. Buongiorno, buongiorno, finita.
0: Esatto.
1: No, allora il tempo, fa caldo.
0: No, quanto fa caldo.
1: A quanti hai risposto alla considerazione che quest'estate facesse caldo? Non se ne può più. Quante volte l'abbiamo detto?
0: Vabbè.
1: Pensa se sei un esercente, uno che ha un negozio, ogni cliente che entra fa: che caldo. Il tassista che apre lo sportello con l'aria condizionata e da fuori: che caldo.
0: Il portinaio.
1: Cioè un incubo.
0: Persona che sta lì e che vede passarsi una serie di anime in delirio quotidianamente.
1: In Svezia questo problema non esiste.
0: Non c'è.
1: Perché nessuno vuole sapere se fa freddo o fa caldo, già lo sente sulla sua pelle. Ma la cosa che ci ha colpito di più di questa notizia è che sugli autobus, sui mezzi di trasporto, la persona sta bella seduta sul suo posto, che quello è il suo spazio vitale, e piazza lo zaino o la borsa sul posto accanto. Cosa che qua, se lo fai sul

0: treno non solo ti fanno la multa, ma tra un pochino ti arrestano.
1: Ma certo.
0: Perché...
1: No, che c'entra quello? No, no. Quello, francamente, adesso va bene tutto, però quello no. Nel senso, non puoi occupare uno spazio in più che invece una persona magari ne ha bisogno per sedersi. Non ti do fastidio, non
0: trarlo. Questo lo dici tu. Innanzitutto, quel problema della popolazione che è troppa, la Svezia non è Milano. Ecco, innanzitutto.
1: Questo
0: quindi
1: è vero,
0: hanno già
1: ragione.
0: Più spazio. Sì. E quello spazio, se lo tengono stretto,

0: Durante il periodo del Covid c'erano dei separé, credo, si potrebbero utilizzare anche adesso. Ogni posto c'è un separé, così tu non attacchi briga con l'altro, non ti vedi, non ti parli e ciao. E il tuo spazio è il tuo spazio.
1: Comunque,
0: invece
1: Mary,
0: di occupare.
1: In Svezia non ce n'è bisogno.
0: Va bene, sì, chi è?
1: Sono io, sono chi? Federico Bianconi.
0: Ciao Federico, ciao. Come stai?
1: Sono quello de Baustelle.
0: Lo
1: vi
0: so.
1: Ricordate di me?
0: Lo so.
1: Sì. Ci piaci sempre molto.
0: Sempre tanto.
1: Ecco, volevo dirvi che poi.

0: Niente, ha chiamato Rachele, sempre dei Baustelle.
1: E ha detto che è Francesco.
0: Che è Francesco, sì, lo so. Bianconi.
1: Vabbè, ma insomma.
0: Ma noi salutiamo tutte e due, abbracciamo tutte e due proprio tanto, tanto, tanto, perché ci piacciono tanto, tanto, tanto i Baustelle.
1: Comunque sto finendo come mia madre, non so se voi ve ne accorgete. Mia madre non ha mai chiamato uno col suo vero nome.
0: Vabbè, quella
1: cioè,
0: è
1: mia madre
0: una cosa.
1: Ti dice tipo, ma la tua amica, la Giulia, dico, ma Giulia chi? Quella che fa il programma con te, ma è Mary quella che fa il programma con me, mamma, te la ricordi? La conosci da 30 anni, abitava sotto di te, te la ricordi? Sì, ma non si chiama Giulia, no, io uguale, sto finendo dopo aver infamato lei per anni, sono uguale.
0: Allora, attenzione, la questione della Svezia.
1: Sì,
0: giusto?
1: Sì.
0: Che hanno fatto questa campagna per evitare che qualcuno, cioè della serie, voi
1: invitano,
0: siete introversi,
1: gli introversi ad andare a visitare,
0: perché
1: la
0: lì
1: Svezia.
0: Nessuno rompe le scatole, attenzione.
2: Flavia, se vai tu ti cacciano, sei una gita per introversi, ti cacciano perché poi dopo un po' non ti sopportano più. Fai la brava, non c'è andare, fallo per loro, resta con noi.
0: Signore, la sera resta con noi, faremo la pace. Secondo me invece, se gliela mandiamo, può cambiare qualcosa.
1: Ma
0: lì
1: perché secondo me sono un po' giù di morale lì in Svezia.
0: È un pochetto,
1: perché
0: sì,
1: tutte queste cose, sempre precisi, sono sempre quelli avanti che fanno tutto giusto, fanno tutto bene, i mariti sono quelli che fanno tutto a
0: ma
1: casa.
0: Ma che li sappiamo noi?
1: Come no? Siamo sempre lì, guardate i paesi scandinavi,
0: sì,
1: che
0: vabbè,
1: oggi facciamo eccezione. Ma quindi sono lì che devono tenere alto il nome dei paesi scandinavi, come le fanno giuste loro, nessuno, le giornate sono corte,
0: sì,
1: il buio è tanto,
0: appunto,
1: la luce è poca.
0: Secondo e la bavera non galleggia, che non c'entrava niente, però comunque mi sembra.

0: Brava, diciamo la cosa migliore da dire
1: Tattico,
0: adesso.
1: Te credo che poi stanno lì che non ce l'hanno mezza di parlare con nessuno. Sono giù di semplicemente non sono introversi, sono giù di morale.
0: Dice Esther che in Finlandia anche di più, nei locali c'è tanto silenzio, ma tanto silenzio.
1: Ma hai detto Finlandia?
0: Grazie.
1: La Finlandia offre 2000 euro per annusare le sue isole. Sì, ma i 2000 euro non sono 2000 euro e tu ti paghi il viaggio, c'è viaggio, vitto, alloggio, indennità per le ferie più 2000 euro e tu devi star lì una settimana ad annusare l'aria di mare, le foreste dei pini e il pane appena sfornato.
0: Ma io francamente ti posso dire, ma perché no?
1: Ma perché lo fanno? Ti dovevi chiedere.
0: Scusa, hai ragione, perché lo fanno?
1: Perché vogliono dimostrare che l'arcipelago di Turku, lì dove devi andare a sniffare qualsiasi cosa, sì, è la destinazione turistica più profumata del mondo.
0: E allora che hanno? Scusami, se è così già di per sé, no?
1: No,
0: perché devo pagare la gente?
1: Perché non è mai stato certificato, cioè loro dicono secondo noi qua
0: secondo noi
1: è l'arcipelago più profumato del mondo. Allora che facciamo per attirare i turisti?
0: Okay.
1: Diciamogli che gli facciamo verificare, no? Con mano, evidenza empirica, siamo lì, annusiamo tutto, poi gli facciamo fare una bella relazione dove si dice effettivamente qui profuma di questo, profuma di quello. Non,
0: social,
1: è facile, Mary,
0: cose varie.
1: Non è facile, Mary, descrivere un profumo.
0: Ah, lo dici a me? No, ma io neanche il gusto. Cioè, ci sono un paio di cose, quelle che detesto, che al limite ci arrivo. Se no, figurati, non ci arrivo
1: allora,
0: mai.
1: Dove vai in Finlandia?
0: No, ma che. Ma ho capito, però. Se, allora, buono, riesco a dirlo. Cattivo, riesco a dirlo. Puzza, riesco a dirlo.
1: No,
0: cioè, non è...
1: credo sia esattamente quello di cui avevano bisogno, però tu candidati che non si sa mai.
0: Capisco questo modo di prendermi in giro, non.
1: Mai autocensurarsi.
0: No, infatti non capisco perché, francamente, devi ironizzare su tutto quello che dico, su tutto quello che faccio.
1: Perché sono orrenda, Mary.
0: No. Allora, qui se c'è una orrenda sono io, te lo ricordo, quindi stai buona.

0: Love is Strong, Rolling Stones su Radio Capital. Lo vedi, Anna è andata, scusate, sono stata a Turku e alle isole, dice tutto bellissimo ma tutto sempre uguale e monotono, almeno dal mio punto di vista. Ecco perché incentivano con un bonus da 2.000 euro. Sì, però Anna, francamente, una settimana ti danno 2.000 euro e ti spesano tutto. Io ci andrei, cioè
1: è una
0: settimana che ti rompi le scatole, però voglio dire, quantomeno cambia la scenografia.
1: È un bel posto, non l'hai visto. Niente inquinamento.
0: Per esempio.
1: Allora, cara Mary, volevo concludere dedicando questa puntata al Monal, che è un rarissimo uccello che vive sull'Himalaya.
0: Sì.
1: E che poverino è stato costretto a cambiare cinguettio perché c'erano troppi turisti e non riusciva più a farsi sentire dai suoi simili. Poverino. Chiedimi come lo so, però non
0: come lo sai?
1: Lo so perché allora, hanno fatto uno studio.
0: Questo fatto che mi devi dire, io quello che devo dire non lo so, cioè io già vengo e faccio il contenitore, se poi manco il colore del contenitore posso, cioè non mi piace questo andazzo. E meno male che è finita la settimana, guarda, meno male che adesso per 5 giorni non ci sentono, guarda, meno male, guarda.
1: Fortuna che stiamo arrivando addirittura ad arrivo, Mary, se no oggi si andava le mani. Allora, cosa è successo? Che ci sono due valli nella parte dell'Himalaya dove si trova il Monal. Una delle due valli è bella silenziosa, come era prima. Ecco. L'altra si vede che hanno fatto la stessa cosa che hanno fatto a Turku. Venite a sniffare l'aria. È arrivata un sacco di gente e quindi il povero rarissimo uccello dell'Himalaya ha dovuto cambiare il suo cinguettio perché quelli si spostano, capito? Si spostano per le stagioni. Metti che uno ha finito le valigie, sta partendo per emigrare, chiama i figli, quelli non sentono, è come... No. Con mamma ho perso l'aereo, capisci?
0: Sì, però era questo che ti volevo chiedere. Se è raro, con chi deve cinguettare questo?
1: No, ma non è uno, ce ne sono un sacco.
0: Allora è raro.
1: Sì, allora. È raro perché esiste solamente in quella parte dell'Himalaya.
0: Ah,
1: capisci?
0: E spiegami bene le cose che io stamattina sono scema, più scema del solito.
1: È una specie di fagiano, lì è anche simbolo di una parte, credo, del Nepal. Insomma,
0: però,
1: è famoso da quelle parti.
0: È famoso da quelle parti.
1: Molto famoso. Scusami. Però è solo da quelle parti.
0: Scusami,
1: tanto
0: è per questo che è raro.
1: Non ne avevamo avuto notizia, Mary.
0: Ma l'abbiamo
1: fino
0: visto
1: oggi, che i ricercatori hanno scoperto che ha cambiato
0: giornata.
1: Il cinguettio.
0: Che brutta giornata. Oh. Brutta.

0: Still Portugal the Man su Radio Capital ci ha portato praticamente anche alla fine di questa settimana, sia per noi che per voi. Torniamo sabato prossimo, la formazione è sempre la stessa, almeno la base, cioè Mary J, Linda Ovena, Flavio Cercato e Mary Cacciola. Paolino, ci sei la prossima settimana? Non c'è, avremo un altro regista.
1: Ha gentilmente ceduto un posto molto conteso ad altri per par condicio.
0: Sì, ogni volta arriva sempre qualcuno e dice io ho tirato su il cerino più corto. Vabbè ragazzi, non c'è bisogno di, come dire, dimostrare tutto questo amore per noi, ecco. Quindi noi ci sentiamo volendo sui nostri social, Instagram per esempio, per quel
1: solo
0: che riguarda
1: Instagram, sì, per quel che mi riguarda
0: Flavia.cercato oppure Mary Cacciola, o se no sabato prossimo alle 12 qui su Radio Capital. Tra pochissimo arriva invece Fabio Arbois.
1: Comportatevi male, sempre
0: male.
2: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto.
6: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
7: No!
6: Del vetro?
7: No!
6: Di carta e cartone?
7: No, no!
6: Di plastica e metalli?
7: No!
6: Dell'organico?
7: Certo che sì!
6: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
7: Facile, no?
6: Scopri di più su biorepac.org.
8: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 1,01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
12: Un nucleo anticiclonico avanza sul nostro paese favorendo un tempo più stabile da ovest. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà però incerto al meridione sul medio Adriatico con rovesci, sole prevalente altrove. In serata nella prossima notte, a fronte di un ulteriore miglioramento, troveremo ancora qualche precipitazione sulle nostre regioni centro-meridionali e locali addensamenti al nord-ovest e in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con

0: un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Ufficio, cosa smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.

0: sei decenni di grande musica.
1: Le cose che abbiamo in comune sono 4850.
0: Capital Hall of Fame.
2: Eccoci qui, buona domenica alle 14 quasi e due minuti. Siete su Radio Capital, salutiamo Flavia e Mary che ritroverete il prossimo weekend con Fattore C sabato e domenica tra mezzogiorno e le due. Poi arriviamo noi sia il sabato che la domenica e partiamo con le 4 ore di Capital Hall of Fame. Noi chi? Oggi in regia c'è Tommaso Checchi. Qui al microfono, come ogni sabato e domenica tra le 2 e le 4, ci sono io, Fabio Rebois. Allora, se volete interagire con noi, 342-342-2190 è il numero di WhatsApp. Oggi è una giornata veramente ricca di sport. Allora, in queste prime due ore avremo veramente tanto da raccontarvi. Intanto si sta giocando la partita di mezzogiorno e mezzo. C'è il cambio dell'arbitro, Tommaso. Perché si è infortunato l'arbitro, cosa che non succede quasi mai, ma succede a volte. E al momento siamo al 68esimo e il risultato è tra Como e Roma, fermo solo 0-0, ma è stato espulso Malen. Che ha fatto un intervento Malen. Cioè, abbiamo giocato sopra, ma è veramente forte. Cioè, lui non è cattivo, quindi gli è successo ed è capitato. Allora, come faremo a percorrere la storia della musica? Con una canzone che rappresenta ogni decennio, quindi gli anni 60, 70, 80, poi 90, 2000 e 2010. Partiamo dagli anni 60. 1969, sul finire di quel decennio, arrivava questa canzone di Harry Nilsson, Everybody's Talking.

Stai ascoltando Capital Hall of Fame. So take a close eye, it's easy to chase the tracks of my tears. Sei decenni di storia. Just my imagination. Sei decenni di grande musica. Logico, sì, è logico. Solo su Radio Capital.

Daryl Franklin Hall, nato a Pottstown in Pennsylvania, 11 ottobre 1946. Vuol dire che oggi Daryl Hall, che tutti noi lo conosciamo così, compie la bellezza di 80 anni. Qui lo abbiamo riascoltato con il suo amico, si fa per dire, John Oates, in cui praticamente ha militato in questa band per moltissimi anni, gruppo che si è formato sul finire degli anni 60. Tantissimi successi in questo duo, tra questi sicuramente Rich Girl, Private Eyes, I Can Go For That Not Can Do, che è una canzone, chapeau, tanto di

cappello, ma anche Maniter, e anche questa che abbiamo appena sentito, 80s and So, 1983. Tantissimi i riconoscimenti, è stato inserito nella Songwriters Hall of Fame nel 2004 e anche nella Rock and Roll Hall of Fame 10 anni dopo nel 2014. Poi ha anche praticamente condotto una serie web televisiva che io non ho visto, ma adesso andrò a cercare perché mi ha incuriosito la cosa. Live from Daryl's House, cioè praticamente dal vivo da casa sua praticamente. Adesso Tommaso, io e te che siamo dei fanatici di serie TV, ce l'andiamo a cercare. Io non ne guardo una neanche sotto tortura, però ci posso provare. Questa riguarda la musica. Prima di The All the Notes, anche le Zeppelin, apprezzatissimi dai nostri ascoltatori che ci hanno scritto al 342-342-190 con tanto di questa sì che musica. Erano le Zeppelin di All My Love, 1979, per la Formula 1, ottavo giro, siamo praticamente all'inizio, davanti a tutti c'è Verstappen, poi Leclerc e Hamilton, quarto è Antonelli, il nostro Kimi Antonelli. Per quanto riguarda il calcio ci sarà sicuramente un lunghissimo recupero, al momento mancano 8 minuti al 90esimo, ma in cambio dell'arbitro, l'espulsione di Malen, ci sarà ancora molto da giocare, è ancora fermo tutto sullo 0-0. Quello che è certo è che arrivano gli anni 90, nella Capital Hall of Fame del 1993 c'è Sheryl Crow. She was

0: Il Crow e la sua Run Baby Run nell'Hall of Fame, anche Carmen Consoli dal 2000 con In Bianco e Nero. Questa era Beyoncé dal 2011, Love on Top.
1: Capital Hall of Fame.
2: Ma fuori Massena? Cos'è?
3: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
4: È M2O Morning Club.
5: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
6: È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
7: Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su capital.it.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte

0: Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
5: Stai ascoltando Capital Hall of Fame. 'Cause I would never break your heart. I would only rearrange. Sei decenni di grande musica.

0: Radio Capital.
1: Domenica 11 ottobre, sono le 14:32 minuti. Questa è Radio Capital, c'è la Capital Hall of Fame, ma c'è anche lo sport. È finito dopo 7 minuti di recupero la partita di Como. Tra Como e Roma è finita 0-0, nonostante la Roma abbia giocato per più di mezz'ora in 10 per l'espulsione di Malen. Per quanto riguarda invece la Formula 1, se dovete abbassare il volume, fatelo. È uno spoilerone. Davanti a tutti c'è Verstappen, poi le due Ferrari che lo inseguono, Leclerc, Hamilton, Antonelli in quarta posizione e poi le due McLaren, quella di Norris e quella di Piastri. Questi i primi sei della classifica. Noi come sempre riprendiamo con altre sei canzoni che rappresentano sei decenni di grande musica, gli anni 60, 70, 80, 90, 2000, 2010. Per gli anni 60, Sonny and Cher dal 65, I Got You Baby.

c'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

1983 abbiamo ritrovato gli Hailey Brothers con Between the Sheets per ricordare Ronan Hailey, che se ne andava esattamente l'11 di ottobre del 2023 a 84 anni, lui che è stato uno dei cofondatori di questa importantissima band del soul statunitense, soul and funk. Canzone questa che tra l'altro è stata utilizzata, magari qualcuno se la ricorda, di Notorious B.I.G. in Big Poppa nel 94, ma l'anno prima, nel 1993, l'avevano usata anche gli Articolo 31, perché gli Articolo 31 la usarono per Solo per te, nell'album Strade di città, quindi per primi loro, poi è arrivato Big Poppa, solo che ovviamente ha avuto più importanza a livello mondiale quella versione lì. Prima degli Hailey Brothers sulla Radio Capital, come dice l'America Ciola, la nostra radio, vostra radio del cuore e anche la nostra ovviamente, dal 1975, perché era uscito nel novembre 75 il 45 giri di Mattia Bazzar con Per un'ora d'amore, poi sarebbe entrata nell'album del 76. Per gli anni 90, 1995, c'è Fantasy, lei Mariah Carey.

0: Stai ascoltando Capital Hall of Fame.
1: Comprato anche la moto.
2: Is it getting better?
1: Usata ma tenuta bene.
0: Sei decenni di grande musica.
3: I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
0: Solo su Radio Capital.

0: Nella Capital Hall of Fame di questa domenica 11 di ottobre 2026 abbiamo sentito dal 2008 Lenny Kravitz, la sua canzone chiamata e intitolata I'll Be Waiting. Questo invece era Antonello Venditti, l'anno il 2011, la canzone si intitola Unica.
1: Capital Hall of Fame. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Tegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato... magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
3: Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.
4: Le 3 del pomeriggio, siete su Radio Capital, siamo arrivati al 34esimo dei 62 giri previsti per il Gran Premio di Singapore di Formula 1. Vi diamo un aggiornamento: davanti a tutti c'è Verstappen che ha cambiato anche le ruote, dietro di lui le due Ferrari, Leclerc ed Hamilton, poi Antonelli su Mercedes, Norris, Piastri, Russell e Lawson, Hülkenberg e Gasly. Questi sono i primi 10 del Gran Premio di Singapore di Formula 1. Altri aggiornamenti ve li daremo ovviamente, li sentiremo anche alle 16 all'interno delle Capital News con la nostra redazione. C'è Tommaso Checchi in regia, largo al microfono con voi. Se volete entrare anche sulla mia pagina Instagram, fatelo tranquillamente. Fabio _ Arboito, Fabio _ Arboito, come vi pare a voi, tranquilli, non c'è problema. L'importante è andare lì, tanto è ancora tutto gratuito, almeno per adesso. Poi non si sa mai, per adesso comunque è ancora tutto gratis Instagram. Pronti a ripartire? 1961, il grandissimo e strepitoso Benny King. Questa è Stand By Me. When the-

0: Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of Fame. Anni 70.
1: Buonanotte, buonanotte, amore mio.

Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame.

solo dal vivo, vi assicuro, vuol dire tanto, tanto, tanto, tanto. Mark Knopfler, Dire Straits, 1980, Tunnel of Love, qui su Radio Capital, nella Capital Hall of Fame. Prima dei Dire Straits, anche Francesco De Gregori e la sua Buonanotte Fiorellino ci ha riportati dritti dritti nell'atmosfera degli anni 70, metà anni 70, 1975. E naturalmente l'abbiamo ascoltato sempre qui all'interno della Capital Hall of Fame, il nostro viaggio musicale, quello che ci fa fare un viaggio nella storia della musica. Lo dice il jingle del nostro Alessandro, ma è la verità, perché noi abbiamo praticamente sei decenni di grande musica e poi, come succederà anche in quest'ora, avremo anche un piccolo excursus tra il 2020 e il 2026. Non vi svelo nulla, però, niente di niente. Parliamo di sport, c'è il vantaggio della Lazio con Tavares, quindi al momento siamo Lazio 1, Monza 0, mentre l'altra partita che si gioca in contemporanea, quella tra Lecce e Bologna, è ancora ferma sullo 0-0. Per la Formula 1, Verstappen sempre primo davanti alle Ferrari di Hamilton e Leclerc, poi Norris, Antonelli, Piastri, Lawson, Hülkenberg, Gasly e Russell. Questi sono i primi 10 della compagnia, come si dice in questi casi. Adesso invece vi porto negli anni 90, però attraverso una cosa che riguarda una band chiamata Verve, che l'11 ottobre 1997 arrivarono per la prima di 4 settimane al numero 1 della UK Album Chart. Questo era il loro terzo album, quello praticamente dell'addio, perché erano stati quasi ricattati dall'etichetta discografica. I primi due album non se li era filati nessuno, hanno detto: oh, questa è l'ultima volta, e se va va, se non va la spacca. Oh, hanno fatto il tour e poi si sono sciolti. E ascoltiamo una delle tracce di questo Urban Hymns su Radio Capital. La canzone si intitola Sun, dal 97.

Malika Yan, che abbiamo ritrovato qui nella Capital Hall of Fame su Radio Capital dal 2012 con Tre Cose, ma che pochi giorni fa è stata nostra ospite per raccontare di questo album. Per farlo nuovo, cicale, ci ha messo

0: 4 anni di scrittura e più di 100 canzoni scritte, ospite di Luca De Gennaro e Master Mixo, quindi la trovate sul sito capital.it. Prima di Malika nella Hall of Fame, anche in No Doubt dal 2003 con It's My Life.
1: Capital Hall of Fame.
2: Da mercoledì 28 ottobre non prendete impegni, perché potrete vivere serate che diventeranno storie da ricordare.
3: Dal 28 ottobre alla Fabbrica del Vapore di Milano torna una nuova stagione di musica live, racconti e incontri speciali.
4: I nomi? Ancora top secret, ma vi assicuriamo che ne varrà la pena.
3: Capital Jam, biglietti disponibili su Ticket One. Tutte le info su capital.it.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Oh, tutti uguali.
8: Chiama se hai bisogno.
7: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
9: E chiama uno.
7: Ma uno chi?
10: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
11: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
12: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
13: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su Iliad.it.
14: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
16: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
1: Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di grande musica. Radio Capita.
0: Mi sento un attimo bene in questo momento. Velocemente diamo un aggiornamento per quanto riguarda gli eventi sportivi della domenica. Lo fanno sempre a mezzogiornale. Tra lui e Melocca rodano sempre informazioni sportive. Noi ce l'abbiamo in tempo reale, in diretta. 10 giri alla fine, anzi 9 dei Gran Premi di Singapore di Formula 1. Davanti a tutti c'è Verstappen, poi dietro di lui Leclerc, Hamilton, Norris, Antonelli, Piastri, Lawson, Hülkenberg, Russell e Gasly. Questi i primi 10. Tra l'altro Antonelli è stato già beccato con la bandiera praticamente bianca e nera, perché c'era il track limits e quindi avrà 5 secondi di penalità a fine Gran Premio. Ma al momento quello che sta dietro di lui sta a 22 secondi, quindi gode di ottima salute in quinta posizione. Allora, per lo sport invece, il raddoppio della Lazio con Isaksen, 2-0 sul Monza, e ha segnato anche il Bologna in trasferta sul campo del Lecce con Orsolini. Quindi siamo al 28esimo del primo tempo, Lecce 0 Bologna 1. Pronti a ripartire? Lo facciamo con Van Morrison, e quindi con gli anni 60. Lui che è stato un grande protagonista degli anni 60, ha inciso canzoni pazzesche, incredibili, che ascoltiamo spesso e volentieri qui su Radio Capital. Oggi nella Capital Hall of Fame gira la ruota, è arrivata Brown Eyed Girl.

di casa Jackson, lei è Janet, 1986, 40 anni fa, When I Think of You, e l'abbiamo riascoltata insieme qui su Radio Capital nella Capital Hall of Fame, perché proprio l'11 di ottobre ma del 1986 questa canzone svettava al numero uno della classifica americana dei singoli più venduti. Grande successo per lei, ma come per molti altri dischi di questa cantante, che è vero era sorella d'arte, perché era la sorella di Michael e degli altri, però aveva anche un grandissimo talento. Bannata poi della TV americana, perché durante un halftime show del Super Bowl americano a un certo punto si vide una

tetta, si può dire tetta? Ma sì, si vede il seno. E non era stato ancora messo il timelapse, cioè praticamente il ritardo televisivo, che adesso invece c'è. Quando ci sono gli eventi americani in diretta, sono tutti quanti in ritardo.

non ce li ha per i track limits, ma intanto si è guadagnato la terza posizione, perché primo c'è Verstappen, poi Leclerc, Antonelli, Norris, Hamilton che è sceso in quinta posizione, e in sesta posizione c'è Piastri. Questo per quanto riguarda naturalmente la Formula 1. Se ieri dicevo che il mese di ottobre è il mese dei fratelli Kemp, Martin e Gary Kemp, che sono nati entrambi a ottobre, è anche il mese dei Subsonica, perché domenica scorsa abbiamo festeggiato il compleanno di Busta. Lunedì era il compleanno di Diccio, bassista dei Subsonic. Oggi è il compleanno di Max Casacci. E quindi sa, gli ho già mandato gli auguri. Gli amici della Grova sicuramente gli avranno fatto milioni e milioni di auguri. Noi glieli facciamo in musica su Radio Capital, visto che lui è tra i fondatori, anzi è proprio uno dei fondatori fondamentali di questa band torinese. Li riascoltiamo dal 97 con Radio Estensione.

0: Stereophonics dal 2003 con Maybe Tomorrow, poi è arrivato Watermelon Sugar di Harry Styles dal 2019, questa è la bonus track oltre il 2020, dal 2025 dalle Sessions di Memento Mori, le canzoni che erano rimaste fuori da quell'album, i Depeche Mode che abbiamo riascoltato con In The End. E In The End e in chiusura saluto e ringrazio Tommaso Checchi in regia, voi per l'ascolto, vi aspetto il prossimo weekend, sabato e domenica dalle 2 alle 4 con la Capital Hall of Fame. Ora la palla passa a Edoardo Rossi che sarà con voi per la seconda parte della CIOF, come la chiamiamo noi, fino alle 18. Dare il buon appuntamento al prossimo weekend. Ciao!
1: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.
9: Le notizie delle 16 a Radio Capital, buon pomeriggio da Edoardo Buffoni. Papa Leone dovrà operarsi per la rimozione di un nodulo al polmone. Lo ha annunciato il pontefice stesso alla fine dell'Angelus da Piazza San Pietro, un intervento programmato già per la prossima settimana. Ecco le sue parole.
10: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo il loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
9: Il tempo previsto per il ricovero post-operatorio del Papa sarà di circa una settimana. Nuovi casi di problemi generati dall'intelligenza artificiale, come una soffiata alla polizia su un omicidio, ma era tutto inventato dalle AI. Ce ne parla Silvia Mobili.
11: Sotto processo Claude, il chatbot sviluppato da Anthropic, protagonista di una serie di azioni involontarie sui siti web di enti pubblici americani. Secondo il Washington Post, un agente dell'intelligenza artificiale è arrivato perfino a inviare una falsa segnalazione di omicidio ad una linea di emergenza della polizia di Filadelfia. In un altro caso, è entrato in un sito governativo per accedere gratuitamente a dati pubblici normalmente a pagamento. Tra gli episodi segnalati figurano anche 20 richieste di visto. Anthropic ha informato la Casa Bianca e le agenzie coinvolte in attesa di una revisione delle misure di sicurezza.
9: Siamo allo sport, la Formula 1, il Gran Premio di Singapore lo vince Max Verstappen davanti alla Ferrari di Charles Leclerc.

0: terzo posto per Kimi Antonelli, che fa un altro passo in avanti in classifica e vede avvicinarsi la conquista del mondiale. Quinto Hamilton, solo ottava l'altra Mercedes di George Russell. Il calcio: la Lazio è in vantaggio per 2-0 sul Monza dopo il primo tempo, Bologna sull'1-0 contro il Lecce sempre all'intervallo. La sfida al vertice tra Como e Roma finisce 0-0 dopo l'espulsione del romanista Malen al minuto 53. I giallorossi hanno pensato a difendersi. Ecco il rammarico di Giampiero Gasperini.
1: Credo che noi abbiamo dato la sensazione veramente di poter andare in vantaggio. Poi è chiaro che su 90 minuti ne giochi oltre 30 in inferiorità numerica, giochi due terzi di partita. Il rammarico grosso è questo. Così siamo stati costretti a difenderci, lo abbiamo fatto con grande lucidità, con grande ordine. Ed è chiaro che quando giochi in 10 esci con un pareggio e va bene lo stesso.
0: Chiudiamo con la MotoGP. Marco Bezzecchi torna a vincere al Gran Premio di Indonesia, si riapre la corsa al mondiale, Jorge Martin torna in testa più 2 su Marc Marquez, Bezzecchi accorcia ed ora a quota meno 46 punti. Ora la linea Capital Hall of Fame con Edoardo Rossi, con le news ci risentiamo alle 18.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore serali e notturne il tempo sarà un po' variabile, con qualche acquazzone soprattutto in Puglia, Liguria e rilievi del Triveneto. Nella mattinata di domani pressione in lento aumento, nubi regolari da nord a sud con qualche piovasco isolato specie al nord-ovest e sul basso Tirreno, soleggiato altrove. In giornata lieve instabilità sulle regioni meridionali con piogge sparse specie sul versante tirrenico e lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
4: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
5: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
4: Ok.
5: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
4: Ok, ma il Hybrid a trazione 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
5: Voi che dite?
4: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
6: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
5: Wow, una bomba!
4: Tranquilli, intendevo l'offerta!
6: Info su nissan.it.
7: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
8: No!
7: Del vetro?
8: No!
7: Di carta e cartone?
8: No, no!
7: Di plastica e metalli?
8: No!
7: Dell'organico?
8: Certo che sì!
7: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
8: Facile, no?
7: Scopri di più su biorepac.org.
9: Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua

0: Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.
1: Seconda parte della Capital Hall of Fame. Un buon pomeriggio a tutti da Edoardo Rossi, un saluto anche all'Arbois che, come vi ha ricordato, tornerà sabato prossimo a partire dalle 14. Ciao Tommaso Checchi in regia, buon lavoro. Allora, iniziamo subito, come sapete, una canzone a decennio, ricominciamo dagli anni 60 e voliamo subito al Greenwich Village di Lower Manhattan, New York, primi anni 60. Sapete che è una zona particolarmente, insomma, frequentata da grandi artisti del calibro di Bob Dylan e Joan Baez, una zona che attira ovviamente, perché uno dice vado lì, così conosco, suono nei locali giusti. Così fecero anche John e Michelle Phillips, che un giorno però, soprattutto Michelle, sentendo un po' la mancanza di casa, si chiude nella stanza d'albergo e mette giù una canzone che poi nel 1965 avrebbe pubblicato con il nuovo gruppo che fonderà insieme al marito. Sto parlando dei Mamas and Papas e la canzone era California Dreaming.

Capital Hall of Fame. Un viaggio nella storia della musica. Su Radio Capital.

Oh, abbiamo già ascoltato un bel po' di musica, devo dire, già dei grandi pezzi. Allora, innanzitutto ci tengo a salutare Sole e anche Leo, mi avete mandato dei messaggi bellissimi. Noi siamo gente che ama la musica, siamo anche un po' emotivi, avete pazienza. Allora, dunque proseguiamo, siamo all'interno della Capital Hall of Fame, abbiamo appena ascoltato i grandissimi Genesis, ma prima di loro abbiamo ascoltato gli Spinners con It's a Shame. Tra l'altro, mentre stiamo festeggiando il 50° anniversario di Song in a Key of Life, ci siamo andati a sentire una canzone del grande Stevie Wonder, perché in realtà gli Spinners erano appena arrivati alla Motown Record, solo che a un certo punto Barry Gordy, il presidente, sapete, disse: Stevie, ma scrivigli una canzone, va, per sti ragazzi qua. E detto fatto, ha scritto It's a Shame, quella che abbiamo appena ascoltato, insieme a Siretta Wright e Lee Garrett, e bam, pronti via, ha spedito gli Spinners dopo 10 anni di carriera per la prima volta al numero uno, una canzone che poi conosciamo anche nella versione più recente di Money Love. Poi abbiamo sentito i Genesis da Invisible Touch del 1986, la title track del loro 13° album, 1986 appunto, primo singolo e unico forse ad essere arrivato negli Stati Uniti. Sappiamo sempre, ne parliamo sempre di quanto è difficile arrivare negli Stati Uniti per le band inglesi. Ma passiamo a un'altra grande artista, siamo negli anni 90. L'anno prima dell'uscita del disco dei Genesis, Roland Orzabal dei Tears for Fears si trova a Kansas City e scopre una cantante meravigliosa, tanto che decide di coinvolgerla nelle registrazioni del disco dei Tears for Fears, The Seed of Love, soprattutto nella canzone Woman in Chains. Siamo capiti? L'anno dopo decide addirittura di produrle un disco solista e la lancia per una carriera solista straordinaria. Sto parlando

splendida Olita Adams, che pubblica Circle of One nel 1990, un disco che contiene Get Here, che la consacra a livello internazionale, e il primo singolo, che è questa che stiamo ascoltando in sottofondo, si chiama Rhythm of Life.

0: Black, Wake Me Up dal 2013, prima abbiamo sentito anche in Negramaro con Meraviglioso che il 20 di ottobre suoneranno la loro ultima data del Una Storia Semplice Tour per celebrare i 20 anni di carriera. Torniamo tra poco qua da Radio Capital, ritorniamo a New York.
1: Capital Hall of Fame.
2: Ma fuori Massena? Cos'è?
3: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
4: È M2O Morning Club.
5: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
6: È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
7: Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su capital.it.
8: Da 25 anni con ING.
9: Puoi?
8: Sì,
9: ma cosa?
8: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
9: Ah, e per i risparmi?
8: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
9: Mica male!
8: E allora scegli ING.
9: Vado subito su ing.it.
8: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
10: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
11: Signora Coriandoli, sono io.
12: Ciao Fabio.
11: La disturbo per dirle, andiamo in onda il mercoledì in prima serata.
12: Per me anche meglio. Sa com'è la domenica? Ci sono i trigesimi dei defunti. È tradizione.
11: Allora ci vediamo il mercoledì col tavolo.
12: Se Dio vuole.
13: Che tempo che fa? Raddoppia. Ogni domenica che tempo che fa? Ogni mercoledì il tavolo di Che tempo che fa? Sul 9.
14: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
15: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Vai su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE con...
16: Troni, non ci sono paragoni.
17: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/vouchermimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
19: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scopri la

0: negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
1: 6 decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame. Su Radio Capital.
2: 16:32, Capital Hall of Fame. Ripartiamo dagli anni 60, vi ho promesso che vi riportavo a New York, perché dopo il Greenwich Village che abbiamo visitato prima, andiamo ad Harlem, completamente dall'altra parte della città. Siamo nell'estate del 1969, dove per 6 domeniche va in scena l'Harlem Cultural Festival, una gigantesca celebrazione della musica e della cultura afroamericana. Viene filmato, ma quelle immagini rimangono nascoste per ben 50 anni. Dopodiché Questlove, il batterista dei Roots, produttore, eccetera, ne fa un documentario bellissimo che vi invito a vedere, che si chiama Summer of Love. Sul palco ci sono Stevie Wonder, Nina Simone, B.B. King, Mavis Staples, Malaya Jackson e soprattutto uno dei gruppi più attesi del festival. Sono senz'altro Sly and the Family Stone, che riascoltiamo con Everyday People.

Sentilo, sentilo. Sai chi è questo qua, vero? Questo qua è Eric Clapton. Questo è il disco di Zucchero, A Wonderful World, tratto dal disco Orange and Sebirra, un disco che, come sapete, ha avuto la collaborazione, grazie anche al produttore Corrado Rustici, di musicisti internazionali, tanti della He Street Band, di Bruce Springsteen, ogni tanto lo stesso sassofonista Clarence Clemon ha suonato in qualche parte, e anche grandi del blues come Jimmy Smith, Rufus Thomas, che è stato un po' il padrino del progetto, e Memphis Horns, tra i quali anche Eric Clapton, che abbiamo sentito fare un bellissimo assolo all'interno di questa canzone. Prima abbiamo sentito invece i Radio, a proposito di grandi musicisti, perché all'interno di questa band si cela Ray Parker Jr., che è un famoso musicista che a un certo punto decide di creare una band. Nel 1979 pubblica questa You Can Change, e quello che qualche anno più tardi avrebbe scritto così una cosina da niente chiamata Ghostbusters. Quindi insomma, diciamo che la classe non è acqua, come diciamo sempre. Proseguiamo allora, facciamo un salto negli anni 90 e ci andiamo con Robin Williams. Dentro il disco c'è una canzone che, dentro il disco che stiamo per andare ad ascoltare naturalmente, c'è una canzone che parla del rapporto con i fan un pochino più ossessivi. Il messaggio è abbastanza chiaro, dice: guardate che non sono il personaggio invincibile che magari vi immaginate, sono una persona anch'io con le mie fragilità, le mie insicurezze, le mie giornate storte. Insomma, dietro a una pop star c'è anche un essere umano. Infatti nel testo dice: tu credi che io sia forte, ma ti sbagli. Era il 1998 quando Robin Williams pubblicava Strong.

Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

0: Abbiamo sentito Strong di Robbie Williams, poi abbiamo sentito anche i Green Day con 29 Guns dal 2009 e adesso Elisa con Anche Fragile dal 2018. Ci fermiamo, tra qualche istante riparte la Capital Hall of Fame.
1: Capital Hall of Fame.
2: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finitore di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
3: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Fan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di...

0: Joe Bastianich.
1: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
1: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
6: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. 130 cavalli e anche VDI. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
7: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
8: La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Ad ottobre ICHX K3, il fuoristrada premium con trazione 4WD è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICHX è un brand di DR Automobile Group.
10: Capita l'Hall of Fame.

0: meglio degli ultimi sei decenni di musica.
1: La Capital Hall of Fame continua, sono le 17 su Radio Capital. Ancora un saluto e ringraziamento a Tommaso Checchi in regia e un buon pomeriggio a tutti da Edoardo Rossi. Allora, ripartiamo dal 1968. Gli Aphrodite's Child partono dalla Grecia per andare a Londra per provare a farsi strada nella scena musicale britannica, ma non hanno i permessi di lavoro in regola e quindi vengono rispediti al mittente. In realtà loro, invece che tornare in Grecia, creano la loro base operativa a Parigi. Purtroppo si sarebbero sciolti pochi anni dopo, nel 1972, poco prima della pubblicazione del loro 666, ma a Parigi pubblicano i primi due album, End of the World, che contiene il loro più grande successo Rain and Tears, e il disco dal quale sentiamo la title track, nel 1969, quando pubblicano It's 5 O'Clock, Aphrodite's Child.

Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capita Lollo.

Sentilo. Prima avevamo Eric Clapton e qua invece abbiamo il mitico Ricky Portera, che fa questa frase finale di Se io fossi un angelo, Lucio Dalla, dal 1985 nella Capitol Hall of Fame, dal disco Bugie, che sapete c'è tutto un tema legato alle bugie di Lucio Dalla, no? Un titolo che rappresenta anche quello che potrebbe essere una sorta di segreto narrativo, no? Di Lucio Dalla. Infatti lui ha sempre detto di essere un bugiardo, no? Perché usava quelle che lui chiamava bugie per rendere la realtà un po' più interessante. Come mi ha detto Bob Costa, che saluto e ringrazio, che è stato il suo produttore, il suo bassista ed è stato anche coautore della canzone che avete appena ascoltato, dice: lui ha scelto di chiamare questo disco Bugie proprio perché voleva certificarsi come il più bugiardo di tutti, poeticamente parlando naturalmente. Infatti, insomma, se guardiamo alle metafore, alle storie, ai personaggi delle sue canzoni, spesso è difficile capire, no, cosa sia reale, cosa sia inventato o insomma tutti assieme. Poi vabbè, alcuni suoi amici si sono spesi, Gianni Morandi ha detto: ma sì, ma più che un bugiardo lui è uno che giocava sempre. Invece il giornalista Aldo Cazzullo disse: Lucio non mentiva, costruiva mondi, inventava situazioni e personaggi e ingentiliva la vita. Mamma mia. Era comunque il 1986 quando usciva questo disco veramente incredibile. Prima abbiamo sentito invece un po' di Philly Soul, Harold Melvin and the Blue Notes, dal 1975, invece che dicono esattamente l'opposto, perché il disco era To Be True, quindi essendo super onesti, una band all'interno della quale, come sapete, c'era Tandy Pendergrass, che poi avrebbe continuato la sua carriera solista. Io parlo sempre di Motown, Atlantic, ma attenzione, negli anni 70 arrivò anche la Philadelphia International Record, la casa discografica che ha pubblicato questo disco, che aveva questo suono molto importante, no? Orchestrale, in bilico tra il soul e la disco, insomma, avrebbero fatto grandi cose. Ma passiamo agli anni 90. Tommy, dammi un po' di batteria. Dai, fuori gli accendini, anzi la torcia dello smartphone, dai. E trasformiamo per un attimo la Capitol Hall of Fame in un mega stadio. Siamo nel 1994, sul palco ci sono i Bon Jovi, che hanno appena pubblicato il loro Greatest Hits Crossroad, con all'interno un inedito che si chiama Always.

0: È la Capital Hall of Fame, qua siamo proprio in fondo alla nostra timeline. 2019, Al di là dell'amore per Bruno Risas, una canzone scritta tra l'altro insieme ad Antonio Di Martino, al reduce Bruno in questo periodo da una serie di date milanesi del suo Tutto Bruno Tour, proseguirà con Genova, Torino, Firenze e Bologna. Prima di lui abbiamo sentito gli Oasis con Stop Crying Your Heart Out, una canzone che quando uscì venne un po' paragonata a Don't Look Back in Anger, si pensava che, cioè, alcuni critici pensavano che avrebbe potuto sostituirla, la storia dice che non è andata così, tutto sommato rimane una canzone che ovviamente ebbe molto successo, tratta dal disco Hit and Chemistry appunto del 2002, ma tra poco ritorniamo all'interno della Capital Hall of Fame per l'ultima mezz'ora ripartendo dagli anni 60.
1: Capital Hall of Fame.
2: Da mercoledì 28 ottobre non prendete impegni, perché potrete vivere serate che diventeranno storie da ricordare.
3: Dal 28 ottobre alla Fabbrica del Vapore di Milano torna una nuova stagione di musica live, racconti e incontri speciali.
4: I nomi? Ancora top secret, ma vi assicuriamo che ne varrà la pena.
3: Capital Jam, biglietti disponibili su Ticket One. Tutte le info su capital.it.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19.

0: Non ci sono paragoni.
1: Ufficio, cosa smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenere.

0: per il tip.
1: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
2: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
3: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta.

0: rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
1: Su Radio Capital.

0: Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.
1: E riparte la Capital Hall of Fame alle 17.33 su Radio Capital. Parliamo degli anni 60 e parliamo del grande Marvin Gaye, ma visto che siamo stati in giro, New York, eccetera, adesso andiamo in Belgio, perché nel 1981 Marvin Gaye non si trovava in una bella condizione, insomma aveva avuto un po' di problemi, secondo matrimonio finito, problemi di droga, debiti fiscali, aveva rotto con la Motown, era proprio un periodaccio e un suo promoter amico belga gli disse: sa, aspetta un attimo, sa, ti do un appoggio e lo aiuta a trovare ospitalità in una città chiamata Ostenda, dove per un po' di tempo riesce a ritrovare un po' il lume della ragione. Infatti ritrova equilibrio, ritrova creatività e compone niente meno che Sexual Healing, lavora su Midnight Love, quindi insomma lavora sull'album del grande ritorno. Ma è del 2024 la notizia che in questa casa sono state ritrovate ben 30 cassette, 13 ore di registrazioni, 66 brani tra demo, canzoni inedite e registrazioni vocali mai pubblicate. La famiglia che conserva questi nastri dice: ma io un paio di dischi sarei anche pronta a pubblicarli, però come sappiamo insomma il problema dei diritti è sempre molto molto complesso, quindi bisogna vedere poi gli eredi eccetera cosa decideranno. Certo, io sono anche dell'idea che molto spesso nel materiale inedito, se c'è qualcosa che all'artista non piaceva, forse non andrebbe pubblicato, però è vero che comunque all'interno di questi ritrovamenti spesso ci sono delle grandissime gemme nascoste che vale la pena portare alla luce. Intanto torniamo a quando Marvin Gaye duettava con Tammy Terrell, 1969, Ain't Nothing Like That, Real Thing.

Ho sentito Agnese Dolce Agnese di Ivan Graziani dal 1979, praticamente il disco dopo Pigro, pubblicato per la numero uno, e in sottofondo abbiamo Huey Lewis and the News, The Power of Love, come dice Mau, ed è subito Marty McFly, McFly, è subito Ritorno al Futuro, un disco bellissimo al quale poi avrebbero fatto seguito altri due dischi meravigliosi di Huey Lewis and the News, ossia Small World dell'88 e Hardest Play del 91. Ma passiamo agli anni 90, parlando di un'altra storia che parte da un'illusione, poi una caduta e una rinascita. Una talentuosa ragazza diventa una teen idol, ma viene scaricata dalla casa discografica dopo due dischi. Ha ancora un contratto come autrice e viene mandata a Los Angeles da Glenn Ballard, un famoso produttore, per provare a scrivere qualcosa. Dopo aver lavorato un po' a queste canzoni, sia il produttore che la cantautrice si accorsero che non c'era nessuno meglio di lei che potesse cantarle. Era il 1995 quando nacque Jagged Little Pill, quello che venne considerato l'esordio, il vero esordio di Alanis Morissette, che andiamo a riascoltare con You Learn nella Capitol Hall.

0: Max Gazzè, questa era Sotto Casa dal 2013, prima invece abbiamo sentito anche James Morrison con You Give Me Something dal 2006 e abbiamo terminato anche questo weekend con la Capital Hall of Fame. Faccio ancora un saluto veloce a Giancarlo che ci ha mandato i suoi vocali. Allora io ringrazio tantissimo Tommaso Checchi in regia, grazie, ci vediamo alla prossima. Tra poco arrivano Matilde Amato e Alessandro Prisco con il Capital Weekend. Edward, qua ci fermiamo sempre, su questo ci fermiamo. Da Edoardo Rossi è tutto, grazie per l'ascolto. Ci sentiamo il prossimo weekend a partire dalle 16, sempre su Radio Capital. Ora ci sono le news. Buona serata.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
2: Plin Plin. Rocchetta. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
4: Oh, tutti uguali.
5: Chiama se hai bisogno.
4: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
6: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e

0: intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
1: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
2: La musica che ascoltiamo dice molto di chi siamo e lo stesso vale per i luoghi.
3: Note d'Austria, guida di viaggio con Doris Zaccone.
2: Nella nuova stagione del podcast vi porto alla scoperta del paese attraverso la musica. Dalle opere di Mozart ai festival all'aperto, dal jazz di Salisburgo alle canzoni dell'Avvento.
3: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
2: L'Austria è musica e allora seguitemi sulle sue note in questa guida di viaggio.
3: Una produzione One Podcast.
4: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Le notizie delle 18 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Edoardo Buffoni. Donald Trump ha annunciato a sorpresa una tregua negli attacchi a centrali di energia tra Russia e Ucraina in vigore da subito. Con effetto immediato, scrive il presidente americano, entrambe le parti hanno concordato non violatela. Il presidente ucraino Zelensky però ha detto di non essere stato avvertito. Se il presidente Trump l'ha negoziata con Putin, ha detto Zelensky, diteci quando inizierà il cessate il fuoco, noi siamo pronti e l'accetteremo. Papa Leone annuncia a San Pietro durante l'Angelus in piazza di avere un nodulo al polmone, di aver deciso di operare su consiglio dei medici. Sentiamo il Papa.
8: Ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
7: L'intervento dovrebbe tenersi martedì nel Policlinico Gemelli di Roma, poi una settimana di convalescenza per il Papa. Nuovi particolari sulla banda della microcar che sta provocando incidenti nel quartiere Monteverde a Roma. Tra le vittime l'attore Davide Iacopini, che ha subito un secondo intervento. Silvia Mobili.
9: Posti di blocco nella zona, si indaga per tentato omicidio. Un avvocato ha denunciato il furto di una minicar nera simile a quella che sta terrorizzando il quartiere. Testimoni parlano di due giovani alla guida tra i 16 e i 18 anni. Uno è biondo, con i capelli molto corti sulle tempie. È arrivata un'ultima denuncia, quella di un uomo di 67 anni che ha raccontato di essere stato colpito alle spalle con un tubo di plastica. Al vaglio centinaia di immagini delle telecamere, mentre gli investigatori stanno monitorando anche i social per verificare l'eventuale diffusione dei video delle incursioni. Potrebbe essere una sorta di challenge in corso. Intanto una delle vittime, l'attore Davide Iacopini, è stato operato nuovamente. L'intervento è riuscito, ma la prognosi è ancora riservata.
7: Siamo allo sport. La Lazio aggancia l'Inter in testa alla classifica della Serie A grazie alla vittoria contro il Monza all'Olimpico 3-1, 0-0 invece tra Como e Roma. Prima vittoria della stagione per il Bologna, 2-1 a Lecce. Sta iniziando ora, anzi appena iniziata, Sassuolo-Milan, questa sera Cagliari-Juventus. La Formula 1, Max Verstappen vince il Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc e a Kimi Antonelli. Antonelli che guadagna altri punti in classifica e già nella prossima gara in Texas potrebbe diventare campione del mondo. La MotoGP, Marco Bezzecchi torna a vincere, lo fa in Indonesia, l'italiano è 46 punti dietro a Jorge Martin, ma crede ancora nella rimonta. Sentiamo.
10: In questo momento la realtà è che è più perso che vinto, quindi bisogna prendersi sicuramente qualche rischio, era quello che dovevo fare questo weekend e sono contento, ma alla fine la mia voglia di andare in moto è sempre la stessa perché mi diverto, mi piace, bisogna non mollare mai e i miei ragazzi lo sanno e io anche.
7: Ora c'è Capital Weekend con Matilde Amato e Alessandro Prisco con le news su Radio Capital, ci risentiamo alle 19.
11: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
12: Nelle prossime ore qualche acquazzone residuo in Puglia, Liguria e rilievi del Triveneto. Nella mattinata di domani pressione in lento aumento, nubi regolari da nord a sud con qualche piovasco isolato specie al nord-ovest e sul basso Tirreno. In giornata lieve instabilità sulle regioni meridionali con piogge sparse specie sul versante tirrenico e lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
14: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

disco sicuramente più famoso che ha reso celebri Wild Cherry, Play That Funky Music. E noi proprio con la funky music iniziamo questa due ore di Capital Weekend qui su Radio Capital, quando sono 8 i minuti passati dopo le 18, e vedo che già al 342 342 21 90

0: 90 gli ascoltatori
1: apprezzano. Si palesano le ciliegie selvagge.
0: Brava. O la ciliegia selvaggia.
1: Noi siamo due e quindi due ciliegie selvagge.
0: Perché come tu insegni al mondo, le ciliegie vanno sempre in coppia.
1: Beh, le ciliegie sì, sono quelle che si mettono anche all'orecchio per fare l'orecchino quando hai 4-5 anni. Sì, e fai le prime prove tecniche di orecchino per vedere come ti stanno i pendenti.
0: Quanti anni li hai messi i primi?
1: I buchi?
0: Sì.
1: No,
0: quelli veri, non le clip, non valgono.
1: No, le clip come mia nonna. Sì, perché non facevano male. Le clip, sì, si chiama così. No, li ho fatti tardi perché avevo paura del buco e infatti poi sono stata male, mi ero autofomentata come sempre. Vabbè, ma insomma, ma perché iniziare già con i piccoli guai? Era meglio le ciliegie selvagge. Sigla!
2: Capital Weekend. Con Matilde Amato e Alessandro Crisco.
0: Il melone.
1: No, il selvaggio.
0: Ah, il selvaggio.
1: Se io faccio la ciliegia, tu fai un selvaggio.
0: Una selvaggia che ci perdonerà, però è inevitabile adesso abbinare il cognome di Ilaria Salvaggio oggi con noi in redazione, e un saluto anche a Tommaso Checchi in regia a Roma, e come sempre poi un saluto a tutte le persone all'ascolto in questo tardo pomeriggio domenicale.
1: Guarda, c'è Gianna Maria che dice: ragazzi, buon pomeriggio, eccoci qua, ricomincia Capital Weekend, questa puntata di domenica. Mati, quanto è bello questo libro, mi manda la copertina del libro che sto leggendo anch'io e che evidentemente sta leggendo anche lei, che è il libro dei Baltimore dei Joël Dicker, perché tra l'altro questa settimana è uscita la notizia, lui stesso ha pubblicato la notizia che sarebbe uscito il nuovo romanzo a gennaio, e quindi mi sono guardata e ho detto: aspetta un attimo, perché a me ne manca uno all'appello, ed è proprio questo. Vuole sapere Anna Maria che pagina sono arrivata? Sono 150, e sto leggendo con calma. Cosa dicevamo ieri a proposito della giornata della salute mentale e della velocità con la quale leggere i libri? Ognuno si prende i propri tempi, i propri spazi, con calma, non c'è fretta mai.
0: Però ogni momento è anche, no, quello quando hai i tempi diciamo morti,
1: certo,
0: ti sposti sui mezzi pubblici, in
1: quello
0: treno,
1: sì,
0: la sera
1: sempre
0: prima di addormentarsi, un grande classico, e quelli sono tutti tempi utilizzabili per portarsi avanti, anche solo proprio come per non sentirsi in colpa, perché non parlo solo di libri, magari ci sono tante altre attività che lasci un po' lì, e quando tu hai quello spazietto libero dici: ma sì, dai che vado un po' avanti con questa cosa.
1: Però ne approfitto anche per aggiungere un'altra riflessione a quella di ieri, e cioè oggi è domenica sera, no, domenica pomeriggio, e quindi la fine di un fine settimana. Allora, non so se anche a voi capiti di guardare sui social quelli che pubblicano cose pazzesche fatte durante il weekend, che ti fanno venire un po' quel senso di colpa, dici: io l'ho passato tranquillo, sono stato a casa, ho fatto del divaning spinto, e adesso però vedere che voi avete fatto cose meravigliose, ecco, secondo me vale la pena dire: ma chi se ne frega, ma guarda, cioè, gli altri si sono divertiti, io mi sono divertita a mio modo semplicemente stando a casa o non facendo niente.
0: Perché ognuno c'ha il suo divertimento, ti piace questa cosa? Questo spunto di...
1: È un po' quello, sì, no, sempre per non essere in competizione con gli altri.
0: Ma certo. Senti, a proposito di competizione, se ieri giocava l'Inter, oggi gioca il Milan a quest'ora sul campo del Sassuolo, 11 minuti, credo che la partita sia ancora sullo 0-0.

0: Don't Stop, l'album, o meglio il disco, la canzone di Laura Pergolizzi di Alpi su Radio Capital alle 18:14. Nel frattempo fioccano, abbondano messaggi al 342-342-2190.
1: Allora, come sempre con argomenti tra i più disparati, io partirei da questo tipo sportivo, visto che appunto facevi cenno alla partita del Milan. Sapete che le puntate di Capital Weekend con Ale che è milanista notoriamente e che deve seguire, cioè un colpo al cerchio e uno alla botte, nel senso che un po' fa la radio e un po' cerca di tenere comunque un occhietto sulla partita del Milan.
0: Abbiamo cinque sensi, quindi uso le orecchie per fare la radio e gli occhi per guardare.
1: Giusto, mi sembra. No, infatti noi non abbiamo neanche bisogno di guardarci.
0: Posso dire una cosa? Ne parlavamo fuori onda con l'ottimo Tommaso Checchi che mi ha dato questa idea, lo dico adesso, sfrutto il microfono per la federazione, o meglio per la Lega Calcio, se poteste evitare di mettere le partite del Milan alle 18, perché anche la prossima domenica ci sarà Milan-Atalanta.
1: Due di fila mi sembra veramente brutto gesto. Sì, hai ragione, sono d'accordo, sposo anch'io la causa, per cui fatelo anche per le partner radiofoniche che comunque si devono poi sorbire queste puntate. Vabbè, che sono tutte altalenanti, perché a seconda di come gioca il Milan.
0: Allora,
1: dicevo,
0: messaggio
1: a proposito di sport. Allora Sonia dice: ciao simpaticissimi, mi piace, ieri ci hanno dato dei vecchi, oggi invece siamo diventati di colpo simpaticissimi.
0: Vabbè.
1: Visto che avete parlato di competizioni sportive, non vorrete mica dimenticare il Gran Premio di Formula 1 di oggi, finito con una Ferrari seconda e un italiano al terzo posto. Viva l'Italia,
0: viva
1: Sonia
0: l'Italia.
1: Da Bari.
0: Brava Sonia, sì, ne parleremo nella fattispecie anche di Kimi Antonelli, perché insomma, come avete sentito anche nell'ottimo notiziario nelle Capital News di Edoardo Buffoni, il prossimo Gran Premio, quello di Austin, tra due settimane potrebbe sancire proprio aritmeticamente il campionato del mondo, insomma vedere Antonelli come più giovane pilota campione del mondo di Formula 1, chiaramente.
1: Beh certo, sì, questo era.
0: Ma ne parliamo più tardi perché ci sono un po' di incastri da raccontare.
1: Ok, poi allora rispondo subito a Beatrice che dice: ciao ragazzi, buonasera, sono Beatrice d'Ancona. Domenica scorsa avete segnalato il libro giallo di un'autrice inglese, stavo guidando, ho cercato di fissare nella memoria titolo autrice, ma niente da fare, potreste ricordarmelo, ma certo, siamo qui apposta.
0: Ti dico che me lo ricordo anch'io.
1: Vai.
0: Dimmi se sbaglio, Shari La Pena.
1: Sì, bravo.
0: Che è l'autrice.
1: Sì.
0: È sul titolo.
1: Non se l'aspettava.
0: Ah, ok. Non però non te l'aspettavi neanche tu.
1: No,
0: che mi ricordassi.
1: No, devo dire, Shari La Pena. Sì, la settimana scorsa devo dire che abbiamo ripetuto il titolo e l'autrice diverse volte, ma evidentemente se poi uno è in macchina non fa in tempo a segnarselo, ma trovate poi tutte le storie in un circolino in evidenza con i libri di cui parliamo a Capital Weekend. E poi andrei sul messaggio di Cinzia da Cremona, dice:
0: sì,
1: ragazzi, io nel weekend ho fatto lavatrice e lavori di casa, è considerato divertimento secondo voi?
0: Beh, dipende da quanto gioia hai messo.
1: Esatto,
0: nell'attività.
1: Secondo me è una questione del punto di vista. Dipende, avevi quanta voglia da uno a due di fare lavatrice e mettere a posto casa durante il weekend.
0: C'era il figlio di un mio amico quando era piccolino, adesso è cresciuto, quindi non ha più questo tipo di espressioni, che chiedeva sempre, no, con questo termine di con questo parametro: senti Ale, ma tu da 100 a 0 quanto? E non capivo. Non so, quanto ti piace il calcio? Da 100 a 0? No, al contrario. Aveva questo bug mentale, mi faceva sempre molto molto sorridere. E allora dirò una cosa, e magari qualcuno è anche d'accordo con me: ci sono persone che amano, e quindi non dico ci si divertano, ma quasi, a pulire case, a fare i mestieri, a mettere e a riordinare.

0: Cioè, perché poi godono del risultato finale.
1: Allora, sul risultato finale sono perfettamente d'accordo. Il problema è mettersi lì, è proprio nella disposizione mentale, che cioè farsi venire la voglia. Quando poi ti arriva la voglia, a quel punto magari ti fai anche un po' trasportare.
0: Quando hai fatto una lavatrice, poi ne fai un'altra. E poi un'altra ancora.
1: Che brivido!
0: Vabbè, ci sono gli Stadio su Radio Capital. Chiedi chi erano i Beatles.

Ciao ragazzi stupendi, e quindi dagli stadios allo stadio. Io oggi ho inaugurato la mia stagione allo stadio, sono andata a vedere Lecce e Bologna, e proprio a Lecce doveva inaugurare le sue vittorie il Bologna, è andata così, abbiamo perso. E comunque stasera forza Milan, anche se il Sassuolo

0: è tanto tanto simpatico. Un abbraccio.
1: A me piace, mi piace tanto l'approccio di Maria Beatrice, perché è un po' il mio, è un po' tipo il mio, no? Cioè di simpatia nei confronti di alcune squadre, nonostante tu dici
2: così.
1: Ma esatto, non, sei, non dovresti essere simpatizzante, per esempio, no? E io so che io sono interista, sì. E so che l'Inter è, cioè gli interessi sono gemellati con quelli della Lazio.
2: Una
1: però,
2: volta.
1: Ah, adesso non più.
2: Sono passati almeno dal 2002 che
1: ecco,
2: questa
1: vedi?
2: Cosa.
1: Ecco, vedi. Vabbè, ma si sa che comunque io resto indietro. Ho i miei tempi, come quando leggo i libri, ci metto sempre un po'. Ecco. Però io ho sempre simpatizzato di più per la Roma, cioè a me la Roma mi è sempre stata più simpatica rispetto alla Lazio. Adesso non mi voglio inimicare tifosi laziali.
2: Però ti stai facendo amico Tommaso Checchi,
1: che è della Roma, è vero Tommy, sì. Non ci siamo neanche messi d'accordo.
2: Provolona.
1: No, ma Rufiana. Figurati, ma non ne ho bisogno, tra l'altro. Però appunto mi è sempre stata più simpatica a Magica.
2: Guarda, a parte che appunto oggettivamente ha portato sfortuna la nostra ascoltatrice oggi inaugurata. Vabbè, la prossima andrà meglio. No, però oggi, casualmente, a proposito di Roma, e così chiudiamo anche l'argomento calcio, a meno che nel frattempo non segni qualcuno tra Milan e Sassuolo.
1: Possibilmente Milan, possibilmente. Vi prego.
2: No, poi lo chiudiamo davvero. Paradossalmente oggi è la giornata di campionato numero 6.
1: Sì.
2: Quindi siamo all'11 di ottobre, è arrivato il primo 0-0 di tutta la Serie A.
1: Ammazza.
2: Cioè fino adesso nessuna partita si era mai chiusa sullo 0-0, oggi a mezzogiorno e mezza, la partita di mezzogiorno e mezza è finita a reti bianche, come si dice, ma quella che meno ti aspetti, cioè quella gara tra Como e Roma, che sono due squadre che segnano abbastanza.
1: Ma infatti guarda, perché non fai fare questo commento calcistico a me? Sai
2: ma
1: che
2: infatti,
1: io
2: ma fallo tu adesso.
1: Ti posso dire?
2: Come mai è finita 0-0?
1: Ma guarda, perché comunque allora il Como era lì, era giocava in casa o fuori casa?
2: In casa.
1: Però sai, c'era quell'ansia da prestazione, sì, perché sì, comunque sì, sei in casa con i tuoi tifosi, eccetera. La Roma di contro
2: è fuori casa
1: e quindi era già solo per questo
2: ospite,
1: un po' svantaggiata, perché comunque c'erano tutti i tifosi del Como, cioè, e quindi alla fine non ha vinto nessuno, come avrebbe detto mio fratello da piccolo. Sono usciti tutti contenti perché alla fine è un pareggio che
2: poi
1: ha
2: la Roma
1: tutti
2: anche in 10,
1: felici,
2: come ben sai, che hanno espulso male.
1: Bravo,
2: male.
1: Come ben sai, okay, questo è il presupposto.
2: Va bene, poi ci sono un po' di messaggi sempre arrivati al 342-342-2190, perché comunque il filone di chi ha dedicato, magari anche nonostante la propria voglia e volontà, la domenica alle faccende domestiche, perché non hai altro spazio durante la settimana.
1: Ma infatti,
2: no?
1: Per esempio, c'è Paola che dice: ragazzi, io ho fatto un weekend di cinema e lavatrici e cucina, però sono felice, sapete perché? Perché ho programmato che giovedì prendo ferie. Ah! Che sogno! È stato un weekend lavorativo, diciamo, da un punto di vista domestico, però poi so che c'ho questa giornata libera.
2: Ma solo a me no, secondo me a tante persone, proprio quella sensazione di dire soffro adesso, cioè soffro tra virgolette.
1: Mi sacrifico un po'
2: ora per poi godere dopo, è proprio quell'apice della goduria massima. Insomma,
1: infatti,
2: quindi quel giovedì sì, sarà meraviglioso.
1: Secondo me
2: Paola,
1: un po' l'approccio è quello.
3: Ciao Capital Weekend.
2: Ciao.
3: Antonio D'Amareo, cuoco. La domenica, finito il servizio, corro a casa, impugno l'aspirapolvere e come sottofondo Radio Capital con gli stupendi ragazzi di Capital Weekend. Vi voglio bene, ciao.
1: No, che Natino, anche noi ti vogliamo bene. Io ti immagino come Freddie Mercury in I Want to Break Free nel video con l'aspirapolvere mentre ascolti noi.
2: Io lo immagino come Mrs. Doubtfire invece.
1: Anche? Beh sì, comunque la reference non è tanto diversa.
2: Che però vuole coprire invece le nostre voci. Ma ce n'è una bellissima che sta per arrivare ed è quella di Amy Winehouse. E ciao.

0: Capital Weekend. Ma fuori Massena cos'è?
1: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
2: È M2O Morning Club.
3: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
4: È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
0: Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su capital.it.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
8: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.

0: friggitrice ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
1: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it.
3: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo.

0: tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
1: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra. Perfetto per 5 persone. Finitore di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
3: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Van fisso 3,99, TAEG 740, anticipo 6.000 euro. Rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Capital, da poco passate le 18:30. I was made to love her. Una canzone che, Matti, tu ti ricordi? Io ce l'ho abbastanza in memoria, ma non mi ricordo in che anno. Fu anche rifatta nella versione, però, diciamo, col gender cambiato, da Whitney Houston, da un'altra voce meravigliosa, che cambiò il titolo in I Was Made to Love Him.
1: Ah, beh, certo.
0: Tutto
1: sì,
0: chiaramente, però, con le sonorità e le modalità tipiche.
1: Sai
0: di
1: che non
0: Whitney
1: me la ricordavo,
0: Houston.
1: Però.
0: Sì, non credo fosse diventata super, super mainstream, ma sicuramente ho questo, cioè, ho questo ricordo. Non mi ricordo, però, in che anno.
1: E poi, tra l'altro, vabbè, tu, fan di Whitney Houston,
0: no, ma sai quelle cose, sai che il nostro
1: i
0: cervello,
1: famosi cassettini della memoria,
0: immagazzina delle cose che non si sa bene per quale motivo, anche futili, tipo
1: era oggi il giorno, era oggi l'11 ottobre 2026 e si è aperto quel cassettino della memoria e l'hai ritirata fuori.
0: Grazie adesso a Stevie Wonder.
1: Certo, adesso il tuo cervello la può archiviare serenamente e dice l'abbiamo usata, non è che ce la rivenderemo un'altra volta.
0: No, no, ma non era neanche un rivenderselo, era un chiedere conferma. Ma vabbè, tra l'altro, scusami, piccola cosa brevissima, bella voce per bella voce, da quella di Whitney Houston a quella di Amy, sì, Winehouse, che abbiamo ascoltato qualche minuto fa con Rehab, disco che compie, o meglio Back to Black, disco che compie 20 anni proprio tra poche settimane. Usciva il 27 ottobre del 2006, ne uscirà un'altra edizione proprio qualche giorno prima, per tutti i fan in questo caso,
1: certo,
0: di Amy Winehouse,
1: per celebrare appunto i 20 anni dall'uscita di quello che poi di fatto è diventato un disco bellissimo, simbolo anche di una voce indimenticata, indimenticata.

0: Inconfondibile.
1: Allora, nel frattempo sono arrivati un po' di messaggi 342-342-2190.
0: Allora, messaggi anche che ci raccontano di attività fatte durante il fine settimana. Per esempio c'è Sara che dice: voi parlavate di gemellaggi di squadre di calcio.
1: Sì.
0: Tra l'altro Filippo ci segnala che esiste ancora il gemellaggio tra l'Inter e la Lazio.
1: Ma
0: eh?
1: Davvero?
0: Sì, almeno ce lo dice Filippo. Quindi
1: non
0: noi
1: ne sono convintissimo, caro.
0: Prendiamola
1: Filippo
0: per buona. Ma però io la prenderei per buona, mi fiderei di Filippo. E invece Sara ha fatto nel fine settimana un gemellaggio tra il coro nel quale canta e un coro dell'Alta Savoia. Pensa a te, due cose diverse che però si sono appunto incontrate. Dice: li abbiamo ospitati, li abbiamo portati in giro per le vie di Bergamo. Ieri sera abbiamo fatto un concerto, siamo andati ad un concerto insieme a loro. La cosa bella che ci colpisce è che il messaggio si chiude con la musica che unisce e fa nascere amicizie, davvero una meraviglia.
1: Sara, quei puntini così di sospensione lasciati dopo fa nascere nuove amicizie.
0: Fa nascere nuove amicizie, Ale, non stare adesso lì a pensare. Sono amicizie, esiste anche l'amicizia.
1: Io sono un mezzo soprano, io sono un tenore. Ma io sono un me, allora sono un baritono.
0: Ma perché? Devi sempre trasformare i messaggi dei nostri ascoltatori in dei B-movie all'italiana. Io ci ho visto un Edgewood Fennec tra le coprotagoniste.
1: Lascia stare che ieri sera su questa chiuderei questo intervento, poi dopo parliamo di cose un filo più serie, più alla portata di tutti. Abbiamo passato la serata insieme, no? Ieri con altri nostri
0: abbiamo
1: amici.
0: Abbiamo festeggiato i 50 anni di Ale con qualche mese di ritardo.
1: Con un filo di ritardo, sono tornato a casa prima di addormentarmi, ho fatto tutti i lavaggi, robe, ti metti a letto. Ho acceso un po' di televisione, sono capitato sul Cine 34.
0: E cosa c'era?
1: No, niente, del titolo neanche te lo dico perché siamo ancora in fascia protetta.
0: Quel gran passo dell'Ubalda, no?
1: Però è passato anche quello. Però era proprio uno di quelli che tu definisci B-movie. Belli però, perché a me il

0: Una bella coppia, quella formata da Sam Fender e Olivia Dean, ascoltata in questa canzone che si intitola Rain Me In, che rain però non è scritto come pioggia, non è R-A-I, ma è R-E-I-N. Che ho scoperto, e non faccio fatica ad ammettere di non conoscere tutte le espressioni, le frasi fatte dell'anglofone o comunque di lingua inglese, significa non pormi limiti, non mettermi freni, sai, tipo in una coppia, no? non mi frenare,
1: guarda,
0: non mi chiudere in un recinto.
1: Ma non c'è bisogno che tu me lo dica, perché è quello che ti dico sempre anch'io, Ale, non pormi limiti, non mettermi un freno, anche quando io voglio raccontare cose, cioè, e infatti tu dici no, ma per carità, tu sentiti libera,
0: fai quello che vuoi,
1: non esagerare, perché poi lo sai che io prendo un braccio, cioè da prendo un ditino poi prendo tutto il braccio. No, allora volevo raccontare una cosa che mi ha molto colpito questa settimana tra le varie cose che ho visto, che ho messo da parte, ho detto questa mi piace, poi dopo magari chiacchieriamo un po' con gli ascoltatori di Capital Weekend. Chiamo raccolta gli introversi di questo programma, quindi già in questa squadra, ma tu potresti essere un po', no, però non sei tanto introverso.
0: Aspetta, introverso uguale timido? No.
1: L'introverso è proprio quello che ama starsene per fatti suoi. Sì, sostanzialmente sì. Allora, perché ho visto un video promozionale lanciato da Visit Sweden, che sarebbe l'ente turistico nazionale svedese. In realtà poi ho scoperto...
0: Dove l'hai visto un video dell'ente turistico?
1: Perché
0: nazionale?
1: È stato riportato da diverse testate online.
2: Okay. E quindi sì, l'ho visto anch'io.
1: Vedi,
2: certo.
1: Il video che ha fatto un po' il giro di diversi siti. Perché? Perché è un video promozionale ma finto. Cioè, in realtà parte tutto dalla Introvert Travel Agency. Uno dice, ma cos'è questa Introvert Travel Agency? Non esiste. Se la sono inventata, è un video promozionale per attirare turisti in Svezia, turisti introversi, perché loro fanno dell'autoironia molto facile sul fatto di essere comunque persone che amano stare tranquille in un paese in cui comunque la tranquillità, la pace è proprio regna sovrana.
0: Se mi immagino il paesaggio svedese, così meno, insomma, dà tranquillità, serenità.
1: Esatto, per cui c'è questo video in cui appunto c'è una voce di sottofondo che sostanzialmente dice lo spazio personale non è una preferenza ma uno stile di vita, e sullo schermo ci sono le immagini di alcuni passeggeri che sono seduti in treno, poi ci sono le borse appoggiate sul sedile di fianco.
0: Perché nessuno te le ruba?
1: No, non solo per quello, ma per occupare il posto di fianco in modo tale che nessuno ti venga a rompere le scatole e si venga a sedere vicino a te.
0: Ma io te lo chiedo, senti, mi fai sedere.
1: Lo so, ma tu sei italiano infatti, non sei svedese. Insomma, vabbè, in questo spot molto ironico, quindi sono introversi gli svedesi ma non sono privi di ironia e di autironia soprattutto, tutto questo per arrivare al punto fondamentale, insomma siamo una cultura socievole il giusto, ma se volete venirvi a rilassare, a staccare completamente la spina, sappiate che la Svezia è il posto che fa per voi,
0: che vi accoglie. Mi immagino questa voce fuori campo che tu hai descritto poco fa, che dice, recita tipo Visit Sweden,
1: è una roba del genere. Ricordi, infatti
0: qualcuno l'aveva fatto anche col nostro paese,
1: una piccola postina.
0: Sì.
1: Però
0: Visit Italy,
1: un po' diverso. Piccola postilla anche per te: nello spot compare anche il fika, che sarebbe quella pausa svedese a base di caffè e dolci, per cui ci tengono a sottolineare il fatto, certo, che se poi vai in Svezia te ne stai per fatti tuoi, ma poi ti fai delle fika che sono appunto queste pause caffè. Guarda come l'hai fatta dire a me, tra l'altro.
0: Ma perché figura, io vivo a casa un tovaglio che poi è scritto con la K, F-I-K-A, è la pausa in svedese,
1: una ficata, però
0: mi lasci senza parole.

vita come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: su Radio Capital senza parole. Noi continuiamo a fare gli spiritosi, invece le parole adesso ne spendiamo anche qualcuna, perché essendo una parola che esiste, questa fica, quantomeno nel dizionario svedese, è un termine che ha tutti il diritto, ha tutto il diritto di esistere. Ma
1: Ma perché noi, devi fare questa specifica?
0: Perché noi siamo talmente italiani e talmente, come dire, dietrologi o anche stupidini a volte, che abbiamo costretto il negozio, la grande catena che vende mobili, quella giallo, quella svedese, a togliere. Una volta vendeva anche i tovagliolini con su quella scritta lì, che rappresenta, l'abbiamo già detto, no, la pausa caffè classica degli svedesi.
1: Sì.
0: O aveva mobili o comunque aveva frasi che contenessero quella parolina, quell'espressione. Abbiamo costretto questa catena a toglierla in Italia perché era fuorviante, capisci? Ho quello capito. Che voglio dire,
1: cioè,
0: quindi noi facciamo gli spiritosi, ma l'IKEA si è piegata al popolo italico.
1: Hai fatto tutto sto giro per poi dirlo. Cioè, scusa, i mobili gialli e blu, quelli che ti monti da solo, tipo quando giocavi da piccolo con i Lego.
0: E ricordiamoci che devi essere di buon umore, te lo dicono nelle istruzioni.
1: Sì, è vero. Sì,
0: c'è l'omino che ride, perché se no ti viene male.
1: Allora, invece no, volevo dire una cosa su Vasco, che è rimasto davvero letteralmente senza parole questa settimana, perché avrete sentito sicuramente che ha ricevuto il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione. Tutto questo nell'aula magna dell'Università di Salerno. E è rimasto senza parole perché in realtà quando ha saputo, l'ha scritto proprio lui sui suoi social, che gli avevano conferito questo dottorato di ricerca, dice: guarda, ma l'avete votato all'unanimità? All'unanimità, ma veramente? A me? No, perché sai, io sono sempre stato considerato uno divisivo, per cui mi è fatto specie. E invece no, effettivamente è stato un voto unanime, però ha detto: è la prova concreta che lo studio e la conoscenza aprono le menti e rendono davvero liberi dall'ignoranza e dai pregiudizi.

0: Capital Weekend. Weekend con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
2: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo

0: cliente di fiducia.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
3: Incredibile, ma Evo!
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, talatene.

0: per il tip.
1: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
2: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Le notizie delle 19 Radio Capital, buonasera da Edoardo Buffoni. Donald Trump ha annunciato a sorpresa una tregua negli attacchi a centrali di energia fra Russia e Ucraina, in vigore da subito, con effetto immediato, scrive il presidente americano. Entrambe le parti hanno concordato non violatela. Il presidente ucraino Zelensky ha detto di non essere stato avvertito. Se il presidente Trump l'ha negoziata con Putin, ha detto Zelensky, diteci quando inizierà il cessate il fuoco. Noi siamo pronti e l'accetteremo. L'annuncio a sorpresa di Papa Leone dall'Angelus di Piazza San Pietro: oggi ho un nodulo al polmone, ha annunciato Papa Leone XIV. Presto sarà operato su consiglio dei medici. Probabile ricovero martedì prossimo a Policlinico Gemelli, poi una settimana di convalescenza per il Papa. Un'automobile è finita stamani contro un gruppo di ciclisti a Signa, in provincia di Firenze. Ci sono 7 feriti, di cui 2 in prognosi riservata. Nessuno è in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione sembra che l'automobile, condotta da una donna di 56 anni, abbia invaso la corsia opposta da dove stavano pedalando i ciclisti. Lo sport, la Serie A, Sassuolo e Milan chiudono il primo tempo sullo 0-0, la Lazio batte 3-1 il Monza e aggancia in testa la classifica l'Inter, pari 0-0 tra Como e Roma, il Bologna ottiene la sua prima vittoria in campionato, 2-1 a Lecce, questa sera Cagliari-Juventus. La Formula 1, vittoria di Verstappen a Singapore davanti a Leclerc e a Kimi Antonelli, che guadagna altri punti sul rivale Russell, solo nono oggi. Antonelli ora ha 102 punti di vantaggio e già dopo il prossimo Gran Premio in Texas potrebbe diventare campione del mondo. Eccolo ai microfoni di Sky.
4: So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato, quindi devo continuare a fare il meglio che posso con quello che ho e cercare di continuare a far più podi, più vittorie possibili, e poi so che se faccio così il risultato arriverà. Poi comunque anche un bellissimo gruppo di persone attorno a me che fanno in modo che resti sempre con i piedi per terra.
3: Per le notizie su Radio Capital ci risentiamo alle 20.
2: Al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi produce cose buone.
2: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Uno dei gruppi che non può mancare nella programmazione di Radio Capital, i Fleetwood Mac, ad aprire questa seconda ora di Capital Weekend, 6 minuti passati dopo le 19, Lali Lamati con voi fino alle 20, go your own way. Fai a modo tuo, Matilde, fai
1: sì,
0: come ti pare.
1: Sentiti, allora, la scorsa libera. Ora c'era rein in, sì. era così, no? L'espressione idiomatica per dire non mettermi un freno, non pormi limiti, non costringermi in un recinto. Go your own way, invece, secondo me, è il disco che si è sentito Brooklyn Beckham in questi giorni.
0: Chi?
1: Brooklyn Beckham è figlio di Victoria Beckham
0: e di David Beckham.
1: Non mi veniva il nome.
0: Hai ragione,
1: Sir David Beckham. Certo, no, infatti hai ragione. Allora, perché forse avrete sentito parlare delle polemiche che aveva già scatenato quest'estate Brooklyn
0: Chi?
1: Beckham.
0: Cosa
1: perché
0: fa?
1: Allora lui si diletta ai fornelli, a lui gli piace cucinare. E allora quest'estate era in barca con degli amici, aveva fatto degli spaghetti al pomodoro, però usando l'acqua di mare, perché dice voglio fare la pasta più di mare. Addirittura si era attirato le critiche di Bassetti, che si era esposto dicendo siete pazzi con l'acqua
0: certo.
1: di mare.
0: Ma ne avevamo accennato con chi faceva le friselle, no?
1: Molto
0: chi
1: bene, okay. Esatto.
0: Non si fa.
1: Adesso Brooklyn Beckham è di nuovo nell'occhio del ciclone, perché ha tentato di replicare a modo suo la ricetta degli spaghetti all'assassina. Si vede che Brooklyn Beckham è un ascoltatore attento di Capital Weekend, quindi lo scorso weekend ha detto
0: certo.
1: Matilde, sei andata a mangiare gli spaghetti all'assassina, te li faccio anch'io a modo mio. Ma si è attirato le critiche del pubblico dei social, che comunque non smette mai con quei ditini lì, sa sempre
0: di criticare, ma in questo caso credo
1: ha ragione, perché in effetti lui cosa fa? Allora, l'acqua di mare abbiamo capito che non la userà mai più, però ha usato il brodo di pollo per cuocere gli spaghetti all'assassina. Non pago! Finita la ricetta, ci ha piazzato sopra una burrata per smorzare il piccante degli spaghetti all'assassina.
0: Togliendo...
1: Ecco, li ha assassinati nel vero senso della parola.
0: L'essenza
2: dello spaghetti. Non li facevano...
1: Allora...

0: vero, la versione con la burrata in effetti esiste, ma infatti è stato linciato pubblicamente per la questione del brodo di pollo, perché non c'entra niente, bisogna cuocerli nel sugo di pomodoro, eccetera. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa.
1: Brodo di pollo però mi fa tanto ridere.
0: Ma sì, perché è tenero.
1: No,
0: poi
1: c'è della fantasia, perché scusami, la famosa...
0: brodo di pollo in un tetrapack, quindi cioè, neanche fatto suo, sì. Facendolo per Jared, dice: "Today I'm gonna make my own recipe of spaghetti alla Sicina."
1: With the chicken.
0: Take your brodo di pollo.
1: Chicken brodo. Vabbè, comunque dicevo, per unire un po' quella roba lì di innovazione e tradizione, devi inventarti qualcosa di nuovo. Magari avrebbe così, era sulla strada per trovare una miscela esplosiva. No.
0: No.
1: Volevo salvare Brooklyn Beckham.
0: No, ma cosa vuoi salvare cosa? Poi magari erano anche buoni, però se posso, dal video mi sembravano poco brustoliti. Erano anche un po' mollaccioni, quindi ha proprio toppato. Dai,
1: ho capito, ma devi sempre andare verso il gusto di chi poi va a consumare quel piatto. Magari piacevano così a Papa David.

0: Allora, a proposito di cibo, ho detto tutto il peggio che si può dire di Brooklyn Beckham.
1: Ma no, poverino,
0: che ci prova, è giovane, avrà tempo per migliorare, quindi è giusto anche fare degli esperimenti che non vanno bene, quindi poi ti...
1: Ma lui si lancia così, nel vuoto, senza paracadute, capito?
0: Sbagliando si impara. Ma altra massima che vi regalo così, che non vi avrà mai detto nessuno.
1: Oggi vabbè, perle proprio.
0: La saggezza che piove. No, oggi è domenica,
1: sì.
0: Tu sarai stata, no win me chickens, a proposito di brodo di pollo, sarei stata a pranzo da mamma.
1: Sono stata a pranzo da mamma, confermo.
0: Avrai sicuramente mangiato meglio rispetto a Brooklyn Beckham.
1: Beh sì, decisamente.
0: Che secondo me non l'ha neanche mangiata e ha ordinato un globo.
1: No, no, in realtà ti posso dire, nel video si vede che la mangia, vabbè. Almeno, vabbè, sì, fa quella forchettata di... e poi dopo, vabbè. Comunque, cosa c'entra?
0: Hai avanzato qualcosa a pranzo?
1: Ma cosa vuoi che avanzi? Guarda, i pranzi da mia madre. È vero che cucina per un reggimento, però poi non resta niente, perché ci sono i miei nipoti che comunque oggi aveva fatto delle polpettine, niente male.
0: No, perché ti chiedo questa cosa?
1: Aspetta, ho lanciato una fetta di torta, una fetta di torta che ho portato a casa.
0: Allora, l'hai portata a casa.
1: Sì.
0: Quella che da noi viene chiamata un po' magari schiscetta, se te la porti domani al lavoro come colazione tarda o come addirittura pranzo.
1: Sì.
0: Perché vi chiedo questa cosa? O meglio, oggi è domenica, quindi partecipate numerosi 342-342-2190. Immagino che molti abbiano fatto il pranzo della domenica in famiglia. Spesso avanza qualcosa, ma anche volontariamente, per mettere via per la settimana.
1: Bravo, volontariamente, questa è la cosa. Mia mamma spesso e volentieri dice: allora, se qualcuno se la deve finire, bene, se no questa è una porzione che
0: per domani,
1: che ora resta a noi, certo, oppure qualcuno di voi se la può accaparrare.
0: Allora, leggo questo articolo qualche giorno fa. Pausa pranzo sempre più cara. Ok, negli ultimi, parliamo di pranzo lavoro, cioè lunedì, venerdì, le pause a pranzo lavorative.
1: Sì.
0: In 25 anni il costo è cresciuto del 368%.
1: Alla faccia.
0: Ma la schiscetta, quindi tutti ormai termine quasi.
1: Sì,
0: no,
1: diciamo cibo portato da casa,
0: sì,
1: quindi.
0: Fa risparmiare fino al 75%.
1: Perché se faccio tutte queste percentuali mi sto perdendo.
0: No,
1: come
0: per
1: stai?
0: Dire che chi si porta il cibo da casa, oltre a mangiare più sano,
1: sì,
0: e va bene, molti lo facevano per questa ragione, adesso invece si tende proprio a cucinare di più la domenica, perché il pranzo della domenica è quello più diffuso nel nostro paese, proprio per mettere da parte le schiscettine per il weekend.
1: Ti dirò di
0: settimana.
1: Più, la domenica è anche una giornata, adesso confermate o smentite al 342-342-2190, dedicata proprio a preparare una serie di preparazioni base, anche, non so, lessare le verdure,
0: sì,
1: oppure lessare il riso, la pasta, eccetera, e poi condire tutto nel corso della settimana per avere già delle cose pronte nei contenitori, nel frigorifero, almeno così so che fanno molti miei amici.
0: In un'ottica duplice, o portarlo al lavoro per pranzo,
1: certo,
0: o avere già la cena pronta, perché si torna magari tardi la sera,
1: esatto,
0: quindi poi non si ha voglia di prepararsi il cibo. Ultima percentuale che vi do: nell'ultimo anno, ok, solo nell'ultimo anno, vuoi per i problemi di inflazione che evidentemente stanno colpendo un po' tutti, la pausa pranzo è costata l'8% in più rispetto al 2025, quindi questi primi ormai siamo quasi a fine 2026, quindi il conteggio è abbastanza pieno.
1: Quindi quest'anno soldi da parte non ce ne sono, nessuno è riuscito a metterli da parte, perché o ti fai le schiscette a casa o altrimenti.
0: Poi attenzione, l'ultima.
1: Un saluto comunque a tutti i bar e i ristoranti che offrono il pranzo.
0: Ma loro gli aumentano i costi di gestione della luce, del gas, e quello poi si chiama appunto inflazione. Però c'è chi arriva col suggerimento e con la soluzione,
1: sì,
0: finale.
1: Ed è Brooklyn Beckham.
0: No, la Federconsumatori invita le aziende ad aumentare il buono pasto.
1: Ah, pensavo gli stipendi anche, perché comunque non sarebbe male. E no, se sai, uno non ha il buono pasto, va bene anche lo stipendio, poi decidi tu cosa devolvere
0: come
1: al buono pasto.
0: Col quale, tra l'altro, puoi fare anche la spesa. Sai chi non ha sicuramente problemi
1: economici?
0: Di budget per mangiare a pranzo, cena, feste, mica feste? Elton John. Blue

0: eccomi, il weekend faccio esattamente questo, mi riempio di verdure, le cucino per tutto la settimana, durante la settimana me le porto in ufficio e c'ho anche la cena pronta e preparo esattamente tutto come state dicendo, grazie.
1: Ma grazie
0: e lo faccio soprattutto in vostra compagnia. Ciao Cinzia da Milano.
2: Guarda Cinzia, ci
3: sarà
2: fa piacere. Sì, ci hai messo l'amore, l'allegria, le risate, la compagnia dei tuoi amici della radio.
3: Perché sembra talco ma non è.
2: Serve a darti l'allegria. Vabbè, comunque diversi messaggi al 342.
3: Ogni volta che ci penso, scusami, era veramente. No, quella roba lì di Pollon.
2: Ma certo, l'avevo capito.
3: Dico, era veramente una cosa che da bambini ingenui quali eravamo. Vabbè, basta.
2: Io pensavo semplicemente al talco, cosa
3: sì,
2: credi?
3: Talco,
2: quando
3: certo,
2: ero bambina,
3: certo.
2: Ovviamente.
4: Ragazzi, comunque la mia mamma, che era una grande cuoca pugliese, faceva in abbondanza, appositamente in abbondanza, pasta al forno e la parmigiana di melanzane. Perché il giorno dopo, come si suol dire, era più buona.
2: È vero, sì.
3: Poi verdura.
2: Ma certo, verdura, adesso poi lascia fare che ci sono dei condimenti magari in più, però comunque sì, sempre di verdura si tratta.
3: Io però in questo ho un piccolo limite. Mi spiego, se oggi mangio un'ottima parmigiana di melanzane avanza, domani non c'ho voglia di rimangiarmi ancora la melanzana alla parmigiana.
2: Ma tu allora te la tieni e per dopo domani, comunque.
5: Anch'io faccio come Ale.
2: Ah, congelate.
3: Ma se tu hai preso due pizze la settimana scorsa
2: però...
3: per mangiarne una il giorno dopo.
5: L'ho congelata.
2: E l'ha fatto in diretta, tra l'altro, sì. Ci teniamo a dirlo. Sono arrivate qui, le abbiamo viste con i nostri occhi, una mangiata qui e l'altra, noi diciamo, scusa Ila, e l'altra per domani. Così c'ho già il pranzo.
5: No, ci ho fatto con un pezzo la colazione.
2: Sì.
5: E il resto l'ho congelata.
2: L'hai congelata, sì. Quindi è ancora lì.
5: No, l'ho mangiata.
2: Nel frattempo.
3: Perché tra l'altro la quattro stagioni, quando la pucci nel cappuccino,
2: la morte sua, guarda.
5: Era rossa, dai.
2: Adri la cuoca, ragazzi, vi do una prova, sto preparando esattamente quello che state dicendo, cioè il pranzo per domani, perché arriverò poi dopo le 13, farò una zuppa con porri, carote, zucchina in abbondanza da mangiare stasera, poi però schiscetta surgelata per il futuro.
3: Per il futuro, vedi? Perché surgeli. Quindi,
2: perché ci si porta avanti.
3: Un'altra grande tattica. Che avere un freezer molto molto ampio.
2: Molto capito. Adesso mi stai convincendo. Allora, ieri devo comprare l'asciugatrice. Oggi devo comprare un frigorifero con un freezer più capiente.
3: E la svolta che proverò stasera, che testimonierò, perché poi questa cosa merita una roba social. La friggitrice ad aria.
2: Finalmente
3: sono arrivato anch'io.
2: Ma l'hai inaugurata?
3: Stasera l'inauguro.
2: Stasera è la serata.
3: Stasera è la serata friggitrice ad aria. Pensa che botta di vita.
2: Il Milan in tutto questo cosa
3: non lo so, perché adesso
2: a seconda,
3: guarda,
2: di come gioca.
3: No, credo ancora siano ferme sullo 0-0. Che meglio che essere 1-0 per il Sassuolo,
2: quello sicuro.

0: Mattia Rompelù insieme ad Angun, Amore Immaginato su Radio Capital. Io aprirei le porte, ma che dico le porte, citando gli amici Fra e Cami di Buongiorno Capital, i portoni,
1: sì,
0: de In Cucina con Ale. Ale risponde,
1: certo, perché mancano dei format culinari.
0: Eh sì, lo so, però
1: sei sempre avanti, Matilde.
0: Un sacco, brava, di domande sono gli ascoltatori che suggeriscono,
1: sì.
0: Allora, diverse domande per te, Ale. Allora, la prima cosa, citando Piero Pelù, il prossimo passo, chiede Adri, sarà il bimbi dopo la friggitrice,
1: no,
0: ad aria?
1: No, intanto costa un sacco di soldi. Uno.
0: Sì.
1: E poi no,
0: e 50 anni l'hai fatto, il regalo te l'abbiamo fatto,
1: basta.
0: Se avessi chiesto il bimbi,
1: bimbi
0: forse.
1: No, no, niente bimbi nella mia vita.
0: In
1: non so se ci
0: sensi.
1: Siamo capiti.
0: Senti, poi l'altra domanda è che cosa ti farai con la friggitrice ad aria questa sera? Non ce l'hai detto.
1: Stasera vado di base proprio, cioè le cotolettine di pollo panatine.
0: Fatte da qualcun altro?
1: Beh, sì, solo
0: aia, aia, ho capito.
1: No, per fare il test e capire come funziona, poi dopo ci si evolve.
0: Quando diventerai un pro della friggitrice ad aria, c'è Erika che dice: vabbè, ma la friggitrice ad aria è top, Ale.
1: Top,
0: se
1: top.
0: Vuoi una cosa golosa,
1: sì,
0: allora gnocchetti o le chicche di patate, un po' di olio, sale, poi bam, li sbatti in friggitrice ad aria a 190 gradi per 15-20 minuti. Mua, buonissimo.
1: A morte loro. Erika, io ti ringrazio, adesso segno. L'unica domanda prima di andare in pubblicità è: gnocchetti a crudo o già lessati un po' prima?
0: A me pare a crudo, quindi vengono un po' delle chicchette un po' frittine, un po' croccantielle, non lo so, la friggitrice ad aria tu adesso ci insegnerai, cuoce, frigge, fa tutto lei.
1: Solo con l'aria.
0: E poi prova e fai sapere a Erika la prossima settimana.
1: Va bene, 19:28, piccolo spazio pubblicità.
2: Capital Weekend con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
3: Da mercoledì 28 ottobre non prendete impegni, perché potrete vivere serate che diventeranno storie da ricordare.
2: Dal 28 ottobre alla Fabbrica del Vapore di Milano torna una nuova stagione di musica live, racconti e incontri.

0: incontri speciali.
1: I nomi? Ancora top secret, ma vi assicuriamo che ne varrà la pena.
0: Capital Gem, biglietti disponibili su Ticket One. Tutte le info su capital.it.
2: Da 25 anni con ING. Puoi.
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, talate.

0: il tip.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Allora, ricapitoliamo. Sì. Il tavolo non va in onda la domenica.
4: Giusto.
3: E non andiamo in onda nemmeno il lunedì. Giusto?
4: Giusto, andiamo in onda il mercoledì. Nino, il tavolo va in onda in prima serata il mercoledì.
3: Allora, io ripartirei da capo, Fabio.
4: Ma come da capo?
3: Sicuro che non è il lunedì, giusto?
4: Ma mercoledì!
5: Che tempo che fa? Raddoppia. Ogni domenica che tempo che fa? Ogni mercoledì il tavolo di che tempo che fa? Sul 9.
6: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
9: No!
8: Del vetro?
9: No!
8: Di carta e cartone?
9: No, no!
8: Di plastica e metalli?
9: No!
8: Dell'organico?
9: Certo che sì!
8: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
9: Facile, no?
8: Scopri di più su biorepac.org.
10: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
11: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone, personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
12: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque. Da 99 euro al mese. TAN fisso 799, TAEG 1137. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Sicuramente la canzone più famosa nella voce di Chaka Khan su Radio Capital alle 19:37 minuti 37, che è il contrario dei 73 che sono gli anni di questa cantante, che è ancora in tour nei prossimi mesi, tra l'altro credo anche in giro per l'Europa, per chi fosse fan e magari vuole anche programmare un viaggettino. Siamo all'ultima mezz'ora, il momento del libro.
1: Aspetta un attimo, no, però, perché c'è Maria Beatrice che ti conosce bene e dice: Ale, hai visto che il Milan ha fatto un super gol? Sicuramente te lo sei visto, visto che è successo mentre eravate in pubblicità.
0: Sì, poi ho visto anche il pareggio del Sassuolo dopo 5 minuti.
1: Vabbè.
0: Brutto gesto,
1: però,
0: anche questo.
1: E Maria Beatrice, però, hai visto che non te l'ha voluto segnalare?
0: No,
1: perché
0: no,
1: non ti voleva far soffrire.
0: Grazie.
1: E quindi ti
0: Maria
1: vuole
0: Bea.
1: Bene. Va bene, allora, il libro di questa sera. Ho scelto di regalarvi, di consegnarvi un libro che mi è piaciuto tantissimo quest'estate e l'ho proprio letto tra i libri più belli letti sicuramente quest'anno. È un libro di Luca Di Fulvio, uno scrittore italiano, ahimè, scomparso 3 anni fa, che però ci ha lasciato in eredità diversi libri molto belli, tra cui questo. Tra l'altro c'è un motivo se ho scelto di parlarvene questo weekend, però ve lo dico poi alla fine. Allora, il libro si intitola La Gang dei Sogni e inizialmente è ambientato in Italia, siamo in Calabria ai primi del Novecento. Il primo personaggio che incontriamo è Cetta, una ragazza poco più che adolescente che suo malgrado resta incinta, così
0: Concetta.
1: Non vi svelo troppo. Concetta detta Cetta.
0: Certo.
1: Partorisce questo bambino che chiama Natale, però siccome vive in una famiglia

0: poverissima, le possibilità di lavoro in Calabria sono decisamente precarie, decide di partire per gli Stati Uniti per poter dare una possibilità di futuro a se stessa, ma soprattutto a suo figlio. Quindi si imbarca su una nave diretta a New York e dopo giorni di navigazione finalmente arrivano in America. Arrivati ad Ellis Island, all'immigration, capite bene che lei non parla una parola di inglese, nessuno la capisce, tranne uno che a un certo punto, quando chiede come si chiama il bambino, lei dice Natale, allora lui dice ah ok, Christmas, e quindi questo bambino viene ribattezzato Christmas. Da qui in poi seguiremo le vicende di Chet e di Christmas, ma soprattutto
1: di
0: questo bambino, Christmas. Viene chiamato così, che ha questo nome particolare, ma soprattutto crescendo capiremo che insomma ha anche un talento speciale, soprattutto nel farsi ben volere. Poi è un bambino furbo, comunque, di quelli in gamba, cresce nel quartiere del Lower East Side di Manhattan, quindi un quartiere abbastanza malfamato tra gangster e prostitute, per cui riuscirà comunque in ogni caso a farsi un nome, finché poi una sera per puro caso salva la vita di una ragazzina ricca e bellissima, e questo gli farà scattare quella voglia di riscatto che lo porterà anche a fondare la prima radio indipendente della New York degli anni 20.
1: Basta. Ah, perché di quegli anni, ecco, te l'avrei chiesto di che anni stiamo parlando, ma evidentemente partendo con la nave quelli erano.
0: Esatto, sì, primi del Novecento inizia il romanzo e poi si arriva fino agli anni 20, anni 30. È un romanzo che, come avrete capito, ha dentro sogni, speranza, violenza, amore, amicizia, rabbia, riscatto, e soprattutto è uno di quei libri con dei personaggi così reali, così indimenticabili, che ti sembra davvero di averli conosciuti alla fine della lettura. Poi è anche, a parte che è scritto molto bene, è uno di quei libri che sembrano quasi un film, un filmone alla Tornatore, alla Francis Ford Coppola, alla Scorsese, per intenderci. Perché, vi dicevo, ho scelto di parlarvene stasera perché questa settimana finalmente è diventato ufficiale che la gang dei sogni avrà un seguito, perché dopo la scomparsa di Luca Di Fulvio, che in realtà aveva iniziato a scriverlo prima di morire, non è riuscito a terminarlo, ma sua moglie Elisa ha deciso di portare avanti questo progetto. No, in realtà ha affidato il compito a Paola Barbato, che è una scrittrice italiana molto brava, e quindi uscirà il 3 novembre, si intitolerà Dove rinasce il sogno, ma per arrivarci preparati va assolutamente letto, e non soltanto per questo, La gang dei sogni. Luca Di Fulvio è l'autore, la casa editrice è la HarperCollins. È un romanzo che vi catturerà dalla prima pagina, quindi davvero fidatevi, lasciatevi trasportare.

Come dicevamo fuori onda, anche con l'ottimo Tommaso da Roma, questa canzone ti fa proprio venire voglia, no, di essere al bar, bar song, quindi di berti qualcosa al bancone di questo bar e fare festa con gli amici. Purtroppo, visto che abbiamo parlato anche di cucina o quantomeno di chi si diletta in cucina, sì, in questa domenica, magari mentre ci sta ascoltando.

0: notizia di poco fa, è morta Vilma De Angelis.
1: Guarda che dispiacere.
0: 96 anni.
1: Sì, che tra l'altro ha lavorato, ha fatto diversi programmi di cucina in TV. È stata forse una delle prime, in realtà, mi viene da dire. Una carriera lunghissima, però per molto tempo dedicata alla cucina. Una piccola curiosità, magari qualcuno di voi si ricorderà il film Femmine contro maschi di qualche anno fa, era il seguito di Maschi contro femmine, uno di quei film episodi in cui Vilma De Angelis interpretava il ruolo di nonna Clara, era la nonna, in realtà era la mamma di Claudio Bisio, che era inizialmente sposato con Nancy Brilli, era questa, loro in realtà si erano separati e lei fingeva di essere in fin di vita, era molto ironica e autoironica in questo ruolo, fingeva di essere in fin di vita appunto per cercare di riavvicinare la coppia e poter passare più tempo in famiglia, e quindi vedendo questa notizia mi è venuto in mente subito quella scena del film, perché poi insomma era una delle coprotagoniste ed era stata molto brava, tra l'altro.
0: No, anche molto simpatica,
1: molto
0: per la memoria
1: simpatica.
0: Che ho io, no?
1: Sì,
0: magari poi tutti, o meglio la maggior parte delle persone, non so, magari si è dimenticata, io in primis, che la sua carriera inizia come cantante.
1: No, certo,
0: poi
1: è
0: dopo
1: vero.
0: Si era evoluta in TV con i programmi che abbiamo detto di cucina, per cui così la scomparsa di oggi, la notizia è quella della scomparsa di Vilma De Angelis.
1: E poi ci sono arrivati diversi messaggi a proposito del libro di Luca Di Fulvio, sì, che è quello che ho consigliato questa sera, La gang dei sogni. Vabbè, intanto c'è qualcuno tipo Felice che dice: però non devi raccontare tutto del libro. Ma amici, Felice soprattutto, ma non ho raccontato tutto, fidati, cioè mi fermo sempre, non è uno spoiler, non ho detto niente che non sia, anzi mi guardo bene dal fare anticipazioni, perché so benissimo cosa vuol dire quando si legge un libro e qualcuno te l'ha anticipato, quindi tranquillo, quello che ho detto è proprio da trama, è solo per farvi entrare nell'atmosfera del romanzo.
0: Ma io dispettoso prima o poi ce la farò a farti spoilerare
1: no,
0: un libro.
1: No. E invece Mauri dice: ragazzi, ma lo sapete che Luca Di Fulvio è lo scrittore italiano tra i più letti in Francia e Germania? Sì, ci sarei arrivata in effetti a dirvi questa cosa, è una piccola curiosità, è uno scrittore italiano che è stato venduto tantissimo all'estero, in Francia e in Germania i suoi libri, in particolar modo La gang dei sogni, è stato un vero e proprio caso editoriale. Poi quando lui è scomparso è diventato famoso anche in Italia, curiosamente.
0: Poi il paradosso, esatto,
1: per paradosso, ma in realtà è stato proprio un passaparola tra i lettori e gli amici librai che ci hanno tenuto a farlo conoscere, e quindi anch'io nel mio piccolo voglio appunto prendere l'eredità di tutti gli amici lettori e farlo conoscere il più possibile.

0: La voce è inconfondibile, quella di Pino Daniele. Dubbi non ho. Radio Capital alle 19:50 minuti. Di questa domenica sera.
1: La prossima settimana, sì. Esce Iso Pazzo.
2: La prossima settimana.
1: La prossima settimana sarà la settimana di Pino Daniele, perché guarda, c'ho una curiosità addosso, ne abbiamo parlato così tanto e sono curiosa di vedere, ho visto il trailer ormai in tutte le salse. Iso Pazzo è il film, quello che racconta gli esordi della carriera di Pino Daniele, interpretato da Massimiliano Caiazzo. Devo dire che già a vedere il trailer mi sembra molto fedele, molto bravo, fatto un grande lavoro, si è anche stravolto molto fisicamente.
0: Attenzione,
1: perché...
0: parliamo di film o di cioè film al cinema o film TV?
1: No, film al cinema, okay. Hai ragione, sì, però film al cinema, esce il 15, guarda, non sto più nella pelle. Invece questa settimana è stata la settimana, sempre a proposito di Pino Daniele, della laurea di una delle figlie di Pino Daniele, Sofia, che a 27 anni si è laureata in giurisprudenza, e la cosa bella è che ha dedicato la tesi a al papà, e quindi ha detto a mio papà, che è custode dei miei sogni, ispirazione di ogni mio traguardo.
0: Si è laureata in giurisprudenza.
1: In giurisprudenza.
0: Ah, okay. Quindi abbiamo parlato di Vasco Rossi, a cui hanno dato
1: il dottorato honoris causa.
0: E lì Trump non ha detto niente, lo voglio io.
1: No, sembrerebbe di no.
0: La laurea di Sofia Daniele neanche, perché te la sei meritata, te la sei guadagnata.
1: No, si è semplicemente limitato a rompere le palle sulla storia del Nobel per la pace. Vabbè. Ma voglio dire, non mi sembra, cioè io non so come dire.
0: Si ironizzano.
1: Donaldo, ma guardiamoci nelle palle degli occhi, ma tu sinceramente pensi di essere un candidato papabile? Poi
0: Donny Brasco a proposito di
1: per di non mi sembra esattamente, poi ognuno sai ha una percezione di sé tutta sua.
0: Tornando alle cose nostre canterine e musicanti, Pino Daniele, no, adesso arriva alla fine, o meglio ce ne saranno tanti altri, immagino, perché già lo dicevamo, questo filone dei film dedicati agli artisti.
1: L'hai visto quello di Battiato?
0: Ok, Battiato no, poi chi è che l'hanno fatto su?
1: Beh, l'hanno fatto su Rino Gaetano tanti anni fa, poi hanno fatto De André.
0: No, adesso Pino Daniele, ecco, no, solo per fare un piccolo recap di tutto quel, di tutti gli artisti che giustamente scomparsi, che adesso meritano.
1: Ho un déjà vu. Sì. Questa cosa ve l'hai già fatta, quindi perché probabilmente in Matrix in questo momento stanno cambiando qualcosa.
0: C'è lo spinottino? Sì. Dai, l'ultimo disco.

0: Maria.
1: Lo so,
0: sulla
1: io
0: bambina meravigliosa
1: lì.
0: Che balla.
1: Scenderei lì.
0: Dobbiamo scendere, esatto.
1: Va bene, è stato bello anche questo weekend, amici, ci siamo molto divertiti, speriamo anche voi. Grazie a chi è stato in squadra con noi questa sera, quindi Ilaria Salvaggio in redazione, Tommy Checchi in regia. Grazie a voi, grazie Ale.
0: Grazie Mati, vi lasciamo in compagnia di René La Medica, arriva Soul Sista, noi ci risentiamo il prossimo weekend alle 18 qui su Radio Capital.
1: Baci, buona settimana.
0: Ciao.
2: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
3: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, talate.

0: il tip.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: La senti? È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. NEN. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
2: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Le notizie delle 20 a Radio Capital. Buonasera da Edoardo Buffoni. L'annuncio di Papa Leone: ho un nodulo al polmone, devo operarmi, lo ha detto il pontefice durante la messa oggi in piazza San Pietro. Ascoltiamo le sue parole.
5: Ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
4: L'intervento forse già martedì al Policlinico Gemelli di Roma. La Santa Sede fa sapere che la degenza post-operatoria durerà circa 7 giorni. Auguri dall'Italia e da tutto il mondo. L'agenda del Papa per ora non cambia. Confermato anche il viaggio di novembre in Perù. Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita da parte delle milizie Houthi dello Yemen, attacco senza vittime accertate che arriva il giorno dopo la strage provocata da un missile sullo stesso aeroporto con almeno 12 morti e centinaia di feriti. Trump ha riaperto la possibilità di un intervento americano in difesa dell'Arabia Saudita. Una donna di 33 anni è morta al 7° mese di gravidanza qualche ora dopo le dimissioni dall'ospedale di Castellammare di Stabia in provincia di Napoli. Greta Starita, 33enne, era già madre di un bambino. La donna venerdì ha accusato dolori lancinanti all'inguine, è stata portata in ospedale ma i medici non hanno ritenuto di ricoverarla. Tornata a casa, i dolori sono tornati, trasportata d'urgenza nuovamente all'ospedale, ha prima perso la bambina e poi è morta. È stata aperta un'inchiesta. Lo sport, la Serie A, Sassuolo e Milan hanno pareggiato 1-1, mentre la Lazio ha battuto 3-1 il Monza e ha agganciato in testa la classifica l'Inter. Pari 0-0 tra Como e Roma, il Bologna ottiene la sua prima vittoria in campionato 2-1 a Lecce, questa sera Cagliari e Juventus. Chiudiamo con la Formula 1, vittoria di Verstappen a Singapore davanti a Leclerc e a Kimi Antonelli, che guadagna altri punti sul rivale Russell. Ora sono 102 punti di vantaggio e già dopo il prossimo Gran Premio in Texas potrebbe diventare campione del mondo. Le news su Radio Capital tornano domani mattina alle 6.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Nelle prossime ore qualche acquazzone residuo in Puglia, Liguria e rilievi del Triveneto. Nella mattinata di domani pressione in lento aumento, nubi regolari da nord a sud con qualche piovasco isolato specie al nord-ovest e sul basso Tirreno. In giornata lieve instabilità sulle regioni meridionali con piogge sparse specie sul versante tirrenico e lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenera.

0: Il tip.
1: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Ci sono persone che quando si mettono in viaggio vogliono conoscere la destinazione e altre che preferiscono perdersi durante il percorso. Ecco, noi naturalmente apparteniamo alla seconda categoria. Eh sì, ci piace perderci nelle parole, nei suoni, nelle storie, lasciarci cullare da un ritmo lento, correre dietro a un basso imprevedibile, seguire una chitarra che ci porta fuori strada, cercare gli indizi nascosti in qualche rima, oppure farci trasportare in altre dimensioni da voci che sanno come rapirci. Questo fino a perdere completamente la cognizione del tempo. E potete stare certi che quando queste due ore saranno volate via e arriverà il momento di salutarci, ci ritroveremo tutti con un bagaglio un po' più pesante, pieno di vibes contagiose. Ma adesso mettetevi comodi. Al microfono, come sempre, ci sono io, Irene la Medica, con me DJ Steve Dub. Siamo pronti a rimetterci in strada e la nostra prossima fermata è Compton, con Kendrick Lamar e Drake. Questa è Poetic Justice.

quando K-Dot e Drake erano ancora cool. Siamo nel 2012, K-Dot è la nuova promessa di Compton, Drake invece è già una superstar, l'ha ospitato su Take Care e quindi Kendrick qui restituisce il favore. E poi insieme finiranno anche su Fucking Problems di A$AP Rocky. Insomma, in questo momento soltanto amore e rispetto da entrambe le parti. Poi arriva Control nel 2013, Kendrick nomina Drake tra i rapper che vuole superare e da lì partono frecciatine, messaggi subliminali da leggere tra le righe. Fino al 2024, quando Kendrick risponde a J. Cole e a Drake in Like That e fa saltare il banco. It's just big me. Non esistono tre pezzi grossi, ce n'è uno solo. E da lì, insomma, scatta la faida, push-ups, euforia, meet the Grams, not like us, è guerra aperta. Ma si sa che Kendrick adora la battle, la trova eccitante, stimolante, e in questo ha molto di Tupac, uno dei suoi grandi riferimenti. Ed è proprio Pac che ci riporta qui, perché Poetic Justice è il suo film del 93, quello che ha interpretato insieme a Janet Jackson. E l'MC di Compton non ne riprende soltanto il titolo, ma tutto l'immaginario, appoggiandosi tra l'altro proprio al classico di Janet, Anytime, Anyplace. C'è Sossista Radio Capital, ci dirigiamo verso Chi-Town adesso con i Patchwork Inc. Questa è La La La La La, featuring Les Sons du Cosmos e Sparco di Mame.

Patchwork Inc., il progetto di Black Rhine, uno dei fondatori dei Duran Johnson The Indication, che a un certo punto della sua vita sente che è arrivato il momento di trasformare il suo amore per la musica in un progetto tutto suo. E la sua è una filosofia che va decisamente controcorrente. A lui non interessano follower, streaming, i numeri contano poco. Quello che conta è la musica, il talento e soprattutto il gusto. Un'idea un po' retro, diciamo, e un'etica che ha allenato alla Numero Group, l'etichetta che ha fatto del recupero di soul, funk e gemme dimenticate una vera missione. Quindi, dopo anni passati a scavare negli archivi, ad ascoltare bellissima musica, oggi sa di potersi fidare del proprio orecchio e porta questo istinto nel suo studio di Chicago. Da questo mondo arriva anche il pezzo che abbiamo appena sentito, che ospita tra l'altro i suoi colleghi di Chicago, Le Son du Cosmos e Sparkly Mami. Lei è incredibile e ha tra l'altro da poco pubblicato un bellissimo album solista per la prestigiosa Verve. Prima o poi lo tireremo fuori. Ma adesso riavvolgiamo il nastro fino al 1977. La puntina è scesa e sul piatto stanno girando gli Ailey Brothers con Footstep in the Dark.

Questo era il lato B di Groove With You. Insomma, rende l'idea, no? Del livello degli Isley Brothers, che si potevano permettere di mettere sul lato B di un singolo un pezzo così bello, che tra l'altro è molto di più di una ballad soul, perché la chitarra di Ernie Isley le dà quel tocco psichedelico, sospeso, che negli anni diventerà una vera miniera per l'hip hop. Da qui passeranno Ice Cube, J Dilla, Thundercat e centinaia di altri artisti. Ma lo sappiamo, o no? Ok, allora, ieri abbiamo cominciato a parlare dei due concerti a Milano di Erika Badu per Just Me. Si terranno il 19 e 20 ottobre al Teatro Nazionale. Il tour si chiama I'm Miho, An Intimate Experience with Erika Badu. E si tratta di un progetto diverso dal solito, perché è una versione più acustica, non ci sarà la sua band, ma il pianoforte, la voce, le percussioni. Sarà qualcosa di più intimo, libero, imprevedibile. E devo dire che mi piace anche l'idea che sia in un teatro, perché ricordo ancora il suo concerto di 3 ore allo Smeraldo, ai tempi di Baduism. Ma cominciamo a scaldarci con un altro assaggio dal suo album realizzato in collaborazione con The Alchemist, Before the World Blows. Stasera ho scelto I Know That Man, che ospita Earth, Wind & Fire.

C'è anche una bella critica alla ferocia con cui oggi veniamo giudicati, soprattutto in rete. Poi arriva Erika Badu e cambia completamente la prospettiva. Non importa quanto sia rumoroso il giudizio degli altri o quanto velocemente ti abbiano già condannato, la domanda vera è un'altra: come ti vede chi ti ha creato? Una delle più belle tra

tracce dell'instant classic Before the World Blows di Abby e Alan Experiment. Ma torniamo ai Back in the Days, il nostro viaggio continua negli anni 80 adesso con Kenny Burke e la sua Never Stop Loving.

0: Dolly Parton's in the building.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, talatene.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

pezzo d'identità, un rito collettivo, la colonna sonora dei Black Hookout. È come una foto di gruppo. Famiglia, amici riuniti, bambini che corrono, gente che balla. Perché quando parte la riconoscono tutti, generazioni diverse, stessa canzone, stesso rituale. E paradossalmente è una canzone che parla di lasciarsi, è diventata uno degli inni più potenti dello stare insieme. Ma continuiamo così, vi serviamo ancora un po' di soul food adesso con Leon Ware e la sua I Wanna Be Where You Are.

L'abbiamo sentita cantare dal tredicenne Michael Jackson. Però dietro questo classico c'è un autore straordinario, Leon Ward, che scrisse questo pezzo a quattro mani insieme ad Arthur T-Boy Rossi, fratello di Diana. Una delle canzoni di Michael Jackson più reinterpretate. Ne esistono svariate versioni, da Marvin Gaye ai Fugees, da Beyoncé all'SWV con Missy Elliott. Ognuno ci ha lasciato la propria impronta. Ma oggi ci interessa la versione dell'autore, perché quattro anni dopo Michael Jackson, Leon Ward se la riprende e le cambia pelle, la rende più adulta, vellutata, notturna e la inserisce nel suo album Musical Message. Un vero gigante che ha distribuito il suo immenso patrimonio artistico un po' a tutti. La sua influenza si sente ovunque, da Minnie Riperton a Maxwell fino alla scena contemporanea. Ad esempio anche nei 320, che ne raccolgono il testimone e ci riportano quel sound anche in pezzi come Such is Life.

Del Quiet Storm e del New Soul ritroviamo i 320 con il lato B di Separated from the Noise, la seconda parte del loro album uscito nel 2025, arrivata quest'estate con 7 nuovi brani che continuano a portarci nel loro mondo fatto di atmosfere morbide.

che rievocano gli anni 90. Siete ancora con Soul Sista, Radio Capital. Adesso ci facciamo un giro a New York. Voglio portarvi negli studi di Eric Sermon, a.k.a. The Green Bandit, che nel 96 aggiunge alla sua Dev Squad un artista che gli permette di esprimere al meglio la sua vena soul. Lui è Alfonso Hunter e questa è la sua Weekend Thang. Yo, she can't live.

Alfonso Hunter nasce come jazzista, suona il sax, ma non riesce ad arrivare alla fine del mese, così, visto che ha anche una bellissima voce, comincia a cantare nei cori e finisce nell'orbita di R. Kelly. Nel 96 poi entra nella Death Squad di Eric Sermon, come vi ho raccontato poco fa, e pubblica Black Ada Berry, un vero gioiello dell'R&B anni 90 che miscela sapientemente jazz, R&B, soul e hip hop, produzione sopraffina. Purtroppo non avrà il seguito che sembrava promettere, perché in quegli anni non erano molti i producer e le label hip hop capaci di ottenere nell'R&B lo stesso tipo di successo che avevano conquistato nel rap. A riuscirci davvero in modi diversi furono solo Didi, Timbaland e Teddy Riley. E a proposito di Teddy Riley, visto che l'abbiamo chiamato, adesso vi serviamo i Black Street, Dr. Dre e Queen Penn. No diggity, no doubt. A soul system.

0: Madonna.
1: Lo dice anche Queen Pen. Si viaggia in prima classe da New York City ai Black Street. Sta parlando di Soul Sister, naturalmente. Che stile. No diggity. Ok, restiamo ancora un po' negli anni 90. La nostra festa continua, ma si sposta nella West Coast, a Long Beach, California, con Snoop Doggy Dramatics in Doggy Dog World.

0: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
1: La musica che ascoltiamo dice molto di chi siamo, e lo stesso vale per i luoghi.
2: Note d'Austria, guida di viaggio con Doris Zaccone.
1: Nella nuova stagione del podcast vi porto alla scoperta del paese attraverso la musica. Dalle opere di Mozart ai festival all'aperto, dal jazz di Salisburgo alle canzoni dell'Avvento.
2: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
1: L'Austria è musica, e allora seguitemi sulle sue note in questa guida di viaggio.
2: Una produzione One Podcast.
3: Fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Polti Rollisteam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ad ottobre, Sport Equip 6GT, il SUV sportivo da 185 cavalli, è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Tier Automobile Group.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

Dopo aver rivoluzionato il suono della Motown con i Rolls Royce, Norman Whitfield continua a sperimentare, ad evolvere il suo sound, impreziosendo le sue produzioni con arrangiamenti ricchi e pieni di dettagli. Così nel 78 arriva I'm in Love and I Love the Feeling, un hit che mette insieme alla perfezione funk, soul e quella sensualità sofisticata che era diventata una delle sue firme. Bellissima anche l'interpretazione del trombettista del gruppo, Kenny Copeland, che qui prende il posto di Gwyn Dickey al microfono. L'album è Strikes Again. E anche noi vogliamo ancora fare centro e per riuscirci ci affidiamo allo stile di Isaiah Foles e Mahalia. Questa è Honey Butter.

un bicchiere di vino rosso. Parola di Isaiah Falls. E allora, mentre finiamo di gustarci questo Brunello di Montalcino, prepariamo l'atmosfera per il prossimo pezzo, accendiamo incensi e candele, mettiamoci comodi e godiamoci anche le TLC e la loro storica Slow Jam Red Light Special.

0: Nel 1965 la catena di negozi Kmart inventò la Red Light Special, una trovata pubblicitaria per attirare i clienti e liberarsi della merce in eccesso. Funzionava più o meno così. Un commesso azionava una luce lampeggiante, all'inizio rossa, poi blu, su un carrello e annunciava uno sconto lampo tramite l'altoparlante. Chiaramente qui le TLC giocano con questa espressione per attirare il loro amante in camera da letto. Comunque noi dopo questa fermata ci rimettiamo in viaggio, ma quello che ci aspetta è un viaggio nel viaggio. Sì, perché il prossimo pezzo, Sweet I Thought You Wanted to Dance, è un po' come un film ad episodi. Mentre Tyler, The Creator, Brent Faiyaz e Fanayuz portano avanti la loro storia, il paesaggio sonoro sotto cambia in continuazione. Si parte dal rap, si passa al soul, all'R&B, poi la musica si apre al jazz con influenze bossa nova e alla fine ci ritroviamo dentro l'atmosfera caraibica del reggae. È un vero spettacolo, sentite.
1: No, no, no, no, no.

0: Yeah, yo, what up, this is T3.
1: What up, this Young RJ.
2: What up, this Illa J.
0: Yeah, yeah, this is Slough Village.
1: Kicking it with the Soul Sister. What up, dog?
3: È piuttosto naturale che Sweet I Thought You Wanted to Dance abbia questa vibe cinematografica, visto che tra le ispirazioni di Tyler c'è proprio il film Lovers Rock di Steve McQueen. Del resto la musica, proprio come il cinema, è una porta che si apre verso mondi lontani. Ci fa sentire parte di storie e vite che non sono le nostre, ma che potrebbero esserlo. Anche ascoltare per la prima volta Pineapple Now Leaders di BJ The Chicago Kid è stato un po' come sedersi in sala davanti a un grande schermo, solo che questa volta il filo e le storie sembravano scorrere dentro un vecchio film, Blaxploitation. Nel 2012 BJ ci racconta di essere cresciuto in un quartiere povero, di essersene andato, di aver conosciuto il mondo e, dopo averlo visto da vicino, di essere arrivato alla conclusione che il mondo intero è un ghetto. The world is a ghetto, a soul system.

drammatica soul funk e urbana dal sapore black exploitation di BJ The Chicago Kid, per arrivare al neorealismo di Marvin Gaye in What's Going On. Un pezzo che non ha bisogno di inventare storie, gli basta guardarsi intorno e raccontare quello che vede. Guerra, povertà, razzismo, violenza e le tensioni di una società che sembra aver perso la direzione.

0: soul sister give.
1: Classic.
2: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
1: Time.
2: Perhaps the most famous classic.
3: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
6: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
7: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Ufficio, cosa smarrite?
9: Ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

partiamo dal 1975 con la voce celestiale di Minnie Riperton, leggerissima, eterea, irraggiungibile, ma impossibile da dimenticare, soprattutto in questo capolavoro firmato da Leon War, oltre che appunto dalla stessa Minnie e Richard Radolph. E comunque non potevano trovare un titolo più azzeccato per l'album che lo contiene, Adventures in Paradise. Inside My Love. Ricordo che ai tempi ancora delle cassette l'avevo registrato tipo 10 volte di seguito. Era una bellissima ossessione. Ma se volessimo trovare una Minnie Riperton nella scena contemporanea, non tanto per la voce quanto per l'attitudine, il gusto e il modo di concepire la musica, a me viene in mente un solo nome, Liv. E sono tutti suoi i prossimi 3 minuti di Sussista. Vi faccio sentire You're the One Fish in the Sea.

Steve, you're the one fish in the sea, I couldn't wait to tell you, il suo album del 2020. Un vero must have, soprattutto per chi ha apprezzato il progetto Gina e l'album The Pleasure Is Yours, realizzato insieme a Karim Riggins. Sono davvero molto molto affezionata a questo disco. Ma continuiamo a tirarcela un po', perché con il prossimo Back in the Days ci spazzoliamo le spalle, neanche fossimo Jay-Z in Dirty Off Your Shoulder. Vi portiamo a Rio adesso con Tania Maria, questa è la sua Come With Me.

portiamo un po' di luce con tutto il talento di Tania Maria, pianista, cantante, compositrice, cresciuta in Brasile, poi Parigi, New York, la Concorde, una serie di album in cui il jazz si veste di funk, ritmo e musica popolare brasiliana. Come With Me del 1982 è certamente uno degli apici della sua carriera, un disco solare pieno di groove con musicisti come Eddie Duran alla chitarra e Portinho alle percussioni. Un classico che diventa subito uno dei suoi pezzi più amati. E anni dopo i Masters at Work ne valorizzeranno ancora di più lo swing con un remix che spopola in tutti i club del mondo. Non è un caso che sia diventata una fonte di ispirazione per la scena acid jazz. Tania Maria ha rappresentato un po' il ponte tra jazz, Brasile, funk e club culture. Era già tutto lì. Ma cambiamo completamente atmosfera adesso. Con l'ultima novità di stasera. Ce la giochiamo subito. Busy Crook e Leon Thomas. Questa è Could Be Worse.

Yemi, che per anni ha preferito stare dietro le quinte. Ha scritto per Giveon, Kelani, soprattutto ha costruito un sodalizio importante con Leon Thomas. Insieme hanno scritto Matt, Yes It Is, Vibes Don't Lie, un lavoro che gli è valso tanti riconoscimenti, tra i quali anche dei Grammy. Dopo 10 anni passati a tenere da parte la sua musica, tanto che a un certo punto è cominciato ad essere odiato dagli artisti che andavano lì in cerca di basi, quest'estate è finalmente arrivato il suo momento con Underdogs Win Eventually. Certo che autodefinirsi un underdog quando esordisci con un album che ospita gente come Rick Ross, Ty Dolla Sign e Leon Thomas è quasi ridicolo, direi. Avrebbe dovuto chiamarlo The Man Behind the Scene Wins Eventually. Vabbè, è il turno di Monica.

0: freaking, yeah, I'm on the first flight.
1: I know that you's a hothead, girl, let me continue. I don't mean to patronize, but I love the sexy thug in you. You crazy.
2: Lo stile degli anni 2000 portato da Monica, Missy, Busta Rhymes nel remix di So Gone. Ciao Sossista Radio Capital, è arrivato il momento di aggiungere un nuovo capitolo al nostro Book of Rhymes e stasera lo dedichiamo ai Jodeci con In the Meanwhile. Siamo nel 1993, l'album è Diary of a Mad Band. E a questo punto Casey, JoJo e Soci sono ormai delle vere star della scena R&B. Il loro merito è soprattutto aver saputo mettere insieme il talento e la tecnica vocale dei grandi gruppi della vecchia scuola soul con lo swag hip hop degli anni 90. Le loro canzoni sono dirette, esplicite, sexy, piene di doppi sensi e di quel modo tipicamente 90s di trasformare una canzone R&B in una piccola scena di seduzione. Ma la parte che ci interessa di più stasera arriva quando prende il microfono Timbaland, perché in poche barre ci mette dentro un po' di tutto. Cominciamo!
1: E ma poco

Tim Mosley apre con I Can Rock a Party Like Liberace. Il riferimento è al celebre pianista e showman americano, famoso per il suo stile esagerato, teatrale, scintillante. Timbaland lo usa per dire: io so come mettere in piedi uno spettacolo, so come animare una festa. Poi cambia completamente registro e arriva Swing Mobby. Lo Swing Mob era il collettivo creato da Devante Swing all'inizio degli anni 90, una sorta di laboratorio creativo da cui sarebbero passati Missy Elliott, Timbaland, Gene Wine, Playa, Tweet e altri protagonisti destinati a cambiare il suono dell'R&B. Quindi quando Timbaland dice Get My Crew and Run a Swing Mobby, sta parlando della sua ballotta, ma anche di una vera comunità musicale che in quegli anni stava costruendo qualcosa di nuovo. Poi arriva Norman, We Like Norman, Our Skills Are The Bait. Il riferimento sembra indicare Norman Whitfield, il grande produttore della Motown, e poi c'è Bait, l'esca. Le nostre capacità sono l'esca, il talento è quello che attira. Subito dopo arriva lo slang, People Can Wait To Get A Dub Of Our Tape. Il dub è una copia, una duplicazione di un nastro, del resto siamo ancora nell'epoca delle cassette. Non esiste lo streaming, non ci sono link da mandare agli amici, se volevi quella musica dovevi procurarti una copia. Nella linea On 125th Catch a Whiff parla di Harlem, e Catch a Whiff significa letteralmente sentire un odore, percepire un profumo. Timbaland sembra quasi dire: il nostro sound lo senti arrivare da lontano, dalla 125esima. E finalmente arriva KC. KC, my man, won't you hit a riff? Timbaland chiama in causa il cantante dei Jodeci e gli chiede di tirare fuori un riff, il classico guizzo vocale che KC può piazzare al momento giusto. Insomma, in poche barre, Tim Mosley parla sì di ragazze, feste e seduzione, ma contemporaneamente ci racconta la sua crew, lo Swing Mob e una generazione di artisti che sta nascendo attorno a Devante Swing.

0: Let's Get Lifted di John Legend, ci salutiamo così in aria. Del resto anche stasera come sempre è volata, io comunque mi sono divertita, spero anche voi. Noi come sempre vi affidiamo per tutto il resto della settimana Massimo Oldani, che saluto, e al suo meraviglioso vibe. E adesso vi lasciamo in compagnia di Mixo con Night for Heroes. Il prossimo appuntamento con Soul Sister è la settimana prossima, sabato e domenica, come sempre alle 20 qui su Radio Capital. Non mancate. Grazie per essere stati con noi. Alla prossima, sono fuori. Grazie Steve.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

molto divertente, anche un po' buffa questa canzone, che poi ha generato anche un ballo, prendendo spunto da Mashed Potato, che era un ballo appunto che significa purè. Pensa che bello, no? Come riferimento, il purè di patate molliccio. Questa invece era Monster Mash di Bobby Pickett, già leader di un gruppo veramente con un nome improbabile, The Cordials. Buongiorno, siamo The Cordials, i cordiali. Ma è il momento di iniziare con la nostra bellissima sigla. La domenica sera su Radio Capital c'è...

La prossima volta voglio essere contattato per cantare anch'io nella sigla, perché non sarò né intelligente né artificiale, però posso farcela. Mi piace sta sigla. Ciao amiche e amici, questa è Radio Capital e questa è Night for Heroes, l'appuntamento della domenica sera con me che sono Mixo e con in regia Sandra Scoop. Non si vuole neanche far fotografare, proprio vuole mantenere l'anonimato perché ha dei segreti da nascondere evidentemente, ma non approfondiamo, che è meglio, quest'ora potremmo scandalizzarci, vero? Allora, abbiamo appunto sentito Monster Mash, che ci ha un po' introdotto all'argomento di questa sera, perché questa sera parliamo di mostri. Infatti mi sono messo sul monitor qui, sullo schermo del computer che ho davanti, una fotografia di quello che secondo me ha incarnato in meglio il principe delle tenebre, e non sto parlando di Ozzy Osbourne, sto parlando di Christopher Lee, che in mezzo a tanti Dracula cinematografici secondo me era quello più figo, più elegante, più di Bela Lugosi, più di Gary Oldman, più di tutti i Dracula che sono stati interpretati. E quindi mi tengo Christopher Lee come nume tutelare, come madonnina, ecco. Non voglio essere blasfemo, ma è così. A proposito di Dracula, questa sera siamo un po' in Transilvania. Questi sono i Tame Impala, guarda caso hanno anche il nome Impala, perché Dracula è stato tratteggiato sulla figura di Vlad l'Impalatore, un personaggio veramente esistito che uccideva i suoi nemici impalandoli. Man, che impressione! Tame Impala.

Erano i temi in pala con Dracula e quindi David Bowie, anche lui in qualche modo si è occupato di mostri, essendo anche lui un mostro nel senso positivo del termine, chiaramente. E non mi riferisco alle sue caratteristiche fisiche, agli occhi diversi, ma mostruosità di bravura e di potere di innovazione, proprio come un vampiro che tutte le volte che beve il sangue si rigenera e ringiovanisce. Questo era Bowie con Scary Monsters and Super Creeps. Allora, Dracula, innanzitutto, a parte essere un personaggio cinematografico, è stato chiaramente il protagonista del romanzo di Bram Stoker pubblicato nel 1897. Romanzo gotico, neogotico dell'orrore, scritto da questo autore che non era inglese ma irlandese. Gli studiosi hanno ipotizzato che potesse essere appunto riferito al principe di Valacchia, Vlad l'imperatore, oppure anche alla contessa Elizabeth Bathory, che è una che si faceva il bagno nel sangue delle vergini che sgozzava. Simpatica la signora, vero? Pensate che il primo romanzo però non fu appunto Dracula, quello di Bram Stoker, ma il vampiro di John William Polidori, che era figlio di un letterato italiano che era stato segretario personale di Vittorio Alfieri, mentre Polidori era il segretario di George Byron. Delle parentele veramente sataniche, direi. Questa che abbiamo in sottofondo è l'inizio di tutto, ragazzi. Nel 1970 arrivavano i Black Sabbath con il loro primo LP, con questa grandissima intuizione di Tony Iommi, Geezer Butler, Bill Ward e Ozzy Osbourne, mettere in musica la paura, perché vicino a casa avevano un cinema dove proiettavano sempre film di questo genere. A un certo punto un film italiano venne tradotto col titolo Black Sabbath. Loro passarono lì e dissero: why not?

satanici. Prima i Black Sabbath con la canzone omonima, che ha dato veramente il via a tutto il metal possibile e immaginabile. Dai Black Sabbath bisognerebbe veramente fare una statua, anzi più di una, e ringraziamenti da qui all'eternità. Oh, hanno gettato le basi per un nuovo genere, non capita a tutti. Dopodiché gli Slayer, che evidentemente se non avessero sentito i Black Sabbath non avrebbero fatto South of Heaven con questo riff malevolo, terribilmente malevolo. Che paura, un po' di brividi. Stavamo parlando appunto del romanzo di Dracula e anche di questa, di questo ritrovo di questi amici che avvenne a Villa Diodati in Svizzera, a Le Mans in Svizzera, dove si incontrarono un po' di amici, fra cui appunto Byron, Polidori, ma c'era anche Mary Wollstonecraft Shelley, e il futuro marito appunto di Mary Shelley. Siccome c'era maltempo, si guardarono e dissero: cosa facciamo adesso, ci annoiamo chiusi in casa, c'erano i fulmini, le lampi, c'era la pioggia e tutto il resto, per cui fu lanciata una sorta di sfida: perché non tentiamo di scrivere un romanzo un po' dell'orrore tutti quanti? Da quella sfida nacque appunto il

0: vampiro di John Polidori e niente poco di meno che Frankenstein, scritto da una ragazza che aveva tipo 19-20 anni, appunto Mary Shelley. Pensa che bella congrega, eh? A volte capitano, a volte. Una volta ogni morti di papa capitano queste cose. Meno male che si sono ritrovati lì e meno male che c'era il temporale.
1: La senti?
2: Nen.
1: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
2: Nen.
1: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

una canzone che ben conosciamo, che viceversa rispetto a quelle che abbiamo ascoltato prima non ha un'atmosfera lugubre. Era Warren Zevon con questo pezzo clamorosamente famosissimo che si chiama Werewolves of London. Se ogni tanto va a memoria, veramente è una vecchia ciabatta, ragazzi. Buona serata, questa è Radio Capital, questo è Night of Heroes. Com'è che sono mixo? Con Zandra Scoop in regia.

e questa sera ci occupiamo un po' di cose un po' così, no? Scabrose, lugubri, dei mostri in generale. Per chiudere un po' il discorso su Dracula, in questo caso chiaramente era l'uomo lupo, però tornando a Dracula, romanzo appunto di Bram Stoker del 1897, tra l'altro molto piacevole da leggere, anche in lingua originale, devo dire la verità. Il Conte Dracula, perché dicevo all'inizio che il mio Conte Dracula cinematografico preferito è Christopher Lee, perché tutto sommato è quello che più corrisponde alla descrizione che ne fece l'autore Bram Stoker nel suo libro. Aspetto singolare, un signore anziano con una aura inquietante, vestito interamente e solamente di nero, cadaverico pallore, naso aquilino, orecchie pallide assai puntite, un po' tipo, che ne so, gli esseri della foresta, labbra rosse e sottili con denti canini molto aguzzi e pronunciati, guance sode benché affilate nonostante l'età, porta lunghi baffi bianchi, aiuto, un po' mi riconosco, mani forti e larghe, insomma, gelide, sempre mani gelide, peli sul palmo delle mani, quelli non li ho, meno male. Ha un aspetto crudele, occhi penetranti, assenza totale di riflesso negli specchi, infatti evita gli specchi, e sembra ringiovanire e farsi più vigoroso, come dicevo, ogni qualvolta si nutre di sangue, perché quello è il suo cibo. Che roba brutta, non mi piace. Allora, a proposito invece di zombie, queste creature create nell'America Latina per spaventare il popolo, alcuni dicono no, gli zombie sono esistiti veramente, anche gli zombie hanno avuto una quantità di film, che ne so, penso proprio a Zombie di George Romero, poi ci fu anche un seguito con l'aiuto del suo amico Dario Argento, ma anche film più vecchi hanno sempre trattato l'argomento degli zombie, compresi i Cranberries, che chiaramente cantando zombies non è che cantavano degli esseri non morti, ma c'era tutto un discorso dietro legato a questioni politiche irlandesi, giusto? Sì, è proprio così. Questa si chiama appunto Zombie, mega successo dei Cranberries qui su Radio Capital.

0: troppo divertenti i Cramps. Mi ricordo un concerto, erano di spalla i Police, se ben ricordo, che anno era? 79, giù di lì a Torino al Palasport, con Lux Interior, che era il cantante, molto scandaloso, a torso nudo, con dei pantaloni di pelle super aderenti, che metteva il microfono ovunque fuorché dove doveva starci, di fronte alla bocca, ne faceva veramente di cotte di crude. Un gruppo troppo divertente, anche perché hanno sempre avuto dei riferimenti all'horror, specialmente a quell'horror un po' kitsch degli anni 50. La loro estetica è sempre stata così. I Was a Teenage Werewolf, infatti il titolo della canzone che abbiamo ascoltato dei Cramps faceva riferimento a un film del 1957 con lo stesso titolo. I Was a Teenage Werewolf, sono stato un lupo mannaro adolescente, che pensate era interpretato, sapete da chi? Da Michael Landon. Dice, chi è Michael Landon? Il protagonista di Bonanza e della Casa nella Prateria, che prima faceva lo zombie. Sembra un controsenso, ma era un attore, quindi in base alle richieste che aveva andava a recitare. I Cramps facevano riferimento appunto all'horror, alla fantascienza del passato. Questo pezzo che abbiamo sentito era del 1980. Allora, tutti conosciamo Thriller, a proposito di zombie e mostri vari, il mega successo di Michael Jackson. Sappiamo anche che in quel pezzo Michael Jackson volle assolutamente Vincent Price, grandissimo attore di film horror e non solo, e Vincent Price sappiamo che accettò. Vincent Price era un attore, ne parlo al passato perché è scomparso nel 93, del resto era nato nel 1911, quindi insomma era veramente antico. Aveva questa caratteristica dizione, nonostante fosse nato a Los Angeles, un po' più britannica direi. Ha sempre recitato nei film di Roger Corman, uno più bello dell'altro, ed era caratteristico anche per la sua altezza spaventosa, 1,93 m, veramente un torreggiava su tutti gli altri. Negli anni 50 e 60, insieme a Christopher Lee, che abbiamo già citato prima, e Peter Cushing, era sicuramente uno dei tre attori più importanti, ma non solo, era un grande collezionista, esperto d'arte, infatti aveva una laurea in storia dell'arte, ed era un cuoco gourmet. Infatti scriveva libri di cucina. La sua è la voce narrante del disco Welcome to My Nightmare di Alice Cooper, così come la sua è la voce di Thriller di Michael Jackson. Ma non l'abbiamo mai sentito isolato? Eccolo qui.
1: Hi, this is Michael Jackson.
2: And this is Vincent Price inviting you to
1: The Thriller.
2: Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. The demons squeal in sheer delight. It's you they spy, so plump, so right. For though the groove is hard to beat, yet still you stand with frozen feet. You try to run, you try to scream, but no more sun you'll ever see. For evil reaches from the crypt to crush you in its icy grip. The foulest stench is in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of

0: Can you dig it?
1: Per quanto uno sia bravo anche a impostare la voce e eguagliare quella di Vincent Price, no way. Mi ricordo come protagonista Vincent Price appunto dei film di Roger Corman, che prendevano spunto dai racconti di Edgar Allan Poe.

alcuni cinema d'essai, cioè quei cinema che aprivano tra l'altro in orari inconsueti, tipo al pomeriggio o addirittura la mattina, e dove per forza di cose dovevi fare una tessera di appartenenza e poi potevi andare a vedere, che ne so, tutta una rassegna di film. Ricordo benissimo che adesso il nome del cinema, porca miseria, veramente un po' di fosforo mi farebbe bene, però andavamo tipo alla mattina a vedere i film dell'espressionismo tedesco, Gabinetto del dottor Caligari, Metropolis per citare soltanto quelli più famosi, Der Vampir di Dreyer, mamma mia che roba pazzesca. Invece di andare a lezione al liceo ci fiondavamo in queste cantine terribili dove non c'era peraltro neanche un'uscita di sicurezza, infatti poi l'hanno chiusi tutti perché dopo la tragedia del cinema Statuto, un rogo che purtroppo fece delle vittime, fortunatamente insomma i sistemi di sicurezza furono migliorati e ci fu più attenzione. Allora, grazie a Vincent Price, veramente soggettone totale, adesso andiamo ad ascoltare Alice Cooper, giusto? Sandra, no, prima di Alice Cooper c'è Edgar Winter, ok, meno male che c'è Sandra. Con questo strumentale, che in effetti è un po' un Frankenstein, perché la band di Edgar Winter stava facendo una jam totale negli studi e uscì fuori questa cosa qui, che però alla fine durava tipo 45 minuti, troppo corto, come si fa a pubblicare una roba del genere. Fu fatto un editing tagliando proprio i nastri, quindi facendo una sorta di Frankenstein. Frankenstein, Edgar Winter su Radio Capital.

Era il sempre ferato Alice Cooper, che evidentemente, pur essendo figlio di un predicatore, poi è andato fuori dai binari completamente, però è un bravo guaglione, sì, la verità, si truca, fa tutte quelle sceneggiate dal vivo, la ghigliottina, le bambole sgozzate, i serpenti, quelle robe un po' horror, ma perché, come i Black Sabbath evidentemente, sì, anche Alice Cooper ha capito che quella roba lì, cioè il brivido di paura, di terrore, affascina specialmente gli adolescenti. Voi da adolescenti, ammesso che a me che non lo siate ancora, boom per voi, non avete avuto quel tipo di fascinazione. Io tantissimo, sarà che sono nato a Torino, città esoterica, però è capitato così. La canzone si chiamava Teenage Frankenstein ed era appunto un pezzo di Alice Cooper, che tra l'altro era stato

stato commissionato per Friday the 13th parte sesta, Jason Lives. C'è uno dei vari film di Jason come cavolo si chiama di cognome, film veramente spaventosi. Brano composto da Alice Cooper e il suo allora chitarrista Kane Roberts, uno che più che suonare la chitarra andava a far pesi in palestra, un omone, veramente un energumeno esagerato. Siamo in chiusura della prima ora, ma prima ci sono i Sonics.

0: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
1: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

dei Bauhaus, che dal nome chiaramente non c'è nessun riferimento a horror o cose de paura, ma fanno riferimento alla scuola di architettura importantissima della Germania pre-nazista, appunto la scuola della Bauhaus. In compenso, il primo singolo che diedero alle stampe i Bauhaus faceva riferimento, come, a un altro degli attori principali del cinema dell'orrore, ovvero a Bela Lugosi, il primo vero Dracula, quello degli anni 30. Che volevo dire a proposito di Bela Lugosi's Dead? Sì, che fu stampato il singolo e anche i maxi singolo in sole 5.000 copie in vinile bianco. Lo dico per tutti quelli che, di voi che sono all'ascolto, che magari ce l'hanno in casa. Io ce l'ho, non lo so di preciso quale sia la valutazione, ma solo 5.000 copie vinile bianco dovrebbe valere qualche cosina. Guardate un po', smazzate per i vostri dischi, magari trovate la sorpresina. Tornando a Bela Lugosi, attore di origine ungherese, che si recò negli Stati Uniti d'America in cerca di fortuna e chiaramente interpretò poi il Conte Dracula in vari film, il primo dei quali risale al 1930. Si chiamava in realtà Bela Ferenc Dezdoblasko, non so se sia la pronuncia giusta, attore ungherese naturalizzato statunitense, che poi alla fine della sua vita impazzì completamente, fece alcuni film super brutti con la regia di Ed Wood, ma diventati super cult, e addirittura si fece seppellire col mantello appunto del vampiro. Hai capito? Proseguiamo con la nostra bella serata, un po' così da brividi, con la canzone che accompagnava il film Dracula di Bram Stoker, con la regia di Francis

Ford Coppola e che vedeva Gary Oldman nella parte di Dracula. Gary Oldman che ha influenzato, ha compreso me, con i suoi occhialini rotondi colorati e il cilindro in testa. La cantava Annie Lennox, Love Song for a Bum Bum Bum.

seguito abbiamo ascoltato Annie Lennox col tema principale, appunto, dal film di Francis Ford Coppola, che faceva riferimento addirittura all'autore, no? Dracula's Bram Stoker. Effettivamente, in mezzo a tutti le centinaia di film prodotti, anche alcuni decisamente B-movie, molto cheap, sulla figura del Conte Dracula, quello di Francis Ford Coppola è quello più attinente al romanzo di Bram Stoker. Infatti si chiamava Bram Stoker's Dracula, no? Un cast stellare, scusate, perché c'era Winona Ryder, Anthony Hopkins nella parte di Van Helsing, Keanu Reeves, Gary Oldman, che abbiamo già citato nella parte di Dracula, e Tom Waits, che abbiamo appena sentito, che di solito fa il cantante, ma ha avuto anche delle prove di d'attore niente male. Down by Law, per esempio, con Roberto Benigni c'era anche Tom Waits, che interpreta Renfield. Renfield sarebbe stato, nel romanzo, l'agente immobiliare che andava a proporre al Conte Dracula in Transilvania la proprietà di Carfax, che poi avrebbe appunto acquistato. Però, arrivato al castello di Dracula, viene vampirizzato dalle mogli di Dracula e quindi impazzisce completamente e viene poi spedito in manicomio. Lì Tom Waits appunto fa la parte di questo signore che mangia animali in modo cumulativo, cioè non è una roba normale, mangia mosche, vermi. Tom Waits è veramente molto bravo nella parte appunto di Renfield. Dunque, non perdiamoci assolutamente, siamo qui su Radio Capital dalle 22 alle 24 ogni domenica sera con Night of Heroes. E a proposito di vampiri, c'è stata anche una canzone un po' così leggerina, diciamo, nell'epopea della disco music, l'unico grande successo di questa band tedesca, che si chiamava Hot Blood, chiaramente facendo riferimento al sangue caldo che sgorga dalle vene, dalla giugulare delle vittime del Conte Dracula di tutti i vampiri. Terribile. Soul Dracula.

esempi di musica europea non anglosassone, prima gli Hot Blood, un gruppo tedesco che nel 75 arrivava in cima alle classifiche con quella buffa canzone danzabile, perché assolutamente in versione disco music, degli Hot Blood, che si chiamava Soul Dracula, una canzone che tra l'altro è stata riutilizzata da Paolo Bonolis nel suo quiz, che mi diverte troppo, complimenti a Paolo Bonolis. E poi Goblin, ovvero la band italiana riconosciuta anche a livello internazionale grazie anche al fatto che hanno sempre musicato gran parte dei film di Dario Argento, in primis Suspiria e evidentemente Profondo Rosso. La musica che abbiamo ascoltato era la colonna sonora appunto di Profondo Rosso, gruppo rock italiano.

Riconosciuto a livello internazionale, specialmente dai prog rockers inglesi, ma il Goblin fa riferimento anche a una piccola creatura grottesca e mostruosa del folklore di molte culture europee. Non mi risulta che in italiano che in Italia ci sia l'esperienza appunto legata ai Goblin, ma evidentemente nei paesi più del nord sì. I goblin hanno poteri magici simili a quelli delle fate e demoni, ma è meglio non incontrarli perché sono dispettosi e brutti da vedere. Ecco, quindi è meglio proprio evitare. Ultimo pezzo di questa prima mezz'ora, stiamo volgendo al termine, possiamo permetterci anche di suonare i Fatstones con questa canzone che parla un po' di esseri femminili sempre perseguitati, vedi le streghe, erano semplicemente delle donne che cercavano emancipazione e venivano messe sul rogo, mamma mia quante ce ne sono state. She's Wicked, Fatstones.

0: Con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroli ti scontiamo l'IVA, come Polti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it.
2: Capital Red Carpet.
3: Isoba 01 Distribution presenta.
4: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
3: La storia mai raccontata

0: di una leggenda della musica italiana.
1: Tu non ti senti un re di Napoli?
2: Io non mi sento nessuno.
0: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
3: Capital Red Carpet,
4: quotidiano di informazione cinematografica, una produzione Top Ten Group.

il potere della musica in generale. Certi pezzi veramente ti fanno venire la pelle d'oca, perché ti rimandano alle atmosfere legate ai film che hanno usato questo tipo di musiche. Pensate che Tubular Bells fu il primo disco in assoluto stampato dalla Virgin Records, e fece la sua fortuna Richard Branson proprio con quel disco di Mike Oldfield, perché inaspettatamente ebbe un successo enorme grazie anche appunto all'inserimento nel film dell'Esorcista, no?

era uscito nel 1973, Tubular Bells, e arrivò a vendere 13 milioni di copie. Dello stesso anno è il film di William Friedkin, appunto l'esorcista, che vede la figura di questa bambina posseduta da un demone, Regan. Forse il film che mi ha spaventato di più nella storia dei film, proprio non posso neanche rivederlo pur sapendo che sono tutti trucchi. Mamma mia che paura. Parla di questo ritrovamento del sito archeologico dell'Iraq settentrionale non specificato, di questa statuetta che raffigura il volto del demone assiro Pazuzu. Pazuzu è un demone che veramente era stato in qualche modo venerato dagli assiri, significa l'impetuoso, e rappresenta nello specifico il vento che proviene dal sud-ovest, che porta tempeste e siccità, quindi un demone portatore di sventura, diciamo, no? Basta, perché mi viene veramente paura, ragazzi. Poi a quest'ora qui, aiuto! Proseguiamo tranquilli con un altro bell'incubo, è l'incubo di Robert Smith. Pare essere quello dei ragni, ma non solo, anche dei racconti che faceva il papà, appunto, di Robert Smith, The Cure, prima che il bambino si addormentasse. Non c'era una fiaba che andasse a finire bene, e regolarmente gli diceva: se non riesci a dormire vedrai che ci sarà un uomo brutto, cattivo e nero che ti verrà a prendere. Poi si capisce perché in età adulta è diventato come è diventato, con i capelli sparati in testa. Questa è appunto la canzone che racconta dei suoi incubi da bambino, si intitola Lullaby The Cure.

0: Godzilla!
1: Gli incubi di Robert Smith con Lullaby e Cure e poi Blue Oyster Cult, che bel nome che hanno, questi, anche un bellissimo logo devo dire, che raccontavano di Godzilla. Qui ci spostiamo quindi sui mostri giapponesi, detti anche Kaiju, che in giapponese significa mostro misterioso. Gojira sarebbe la dizione giusta per la dizione appunto giapponese, si sente anche nei film quando parlano appunto i protagonisti giapponesi, non lo chiamano Godzilla ma Gojira. Godzilla fu un adattamento in lingua anglosassone prendendo il suffisso God e quindi una divinità e Zilla come gorilla, no? Un misto fra, infatti all'inizio doveva essere un misto proprio fra, che ne so, un mega alligatore e un gorilla, poi invece è venuto fuori quella dinosauro della Toho Film, 33 film prodotti appunto dalla Toho in Giappone.

molto rudimentali, dove si vedono dei trucchi, ma sono divertenti anche per quello, e 5 film di Hollywood, tutti di enorme successo. Il primo film, il film appunto giapponese Godzilla,

per le armi nucleari, perché infatti Godzilla è una sorta di dinosauro che viene risvegliato e potenziato grazie, appunto, grazie per modo di dire, alle armi nucleari. Per produrre il verso terrificante di Godzilla, che fa un po' tipo una roba del genere, ma sembrava più una gallina strozzata questa, vabbè, Akira Ifukube, colui che appunto sonorizzava il film, il primo film, produsse il suono sfregando la corda di un contrabbasso con un guanto coperto di resina di pino, che quindi è un po' appiccicosa, per rallentare quindi anche l'effetto. Mamma mia, che roba. Beh, si faceva così all'epoca, non c'erano mica effetti speciali come conosciamo oggi. A proposito di mostri giapponesi, che quindi ricapitolando sono i kaiju, ne sono stati inventati di tutti i colori, da King Ghidorah, quello che ha tre teste con le ali da pipistrello, a la tartaruga gigante Gamera o Gamera, non so dove vada l'accento, alla mega falena gigantesca che si chiama Mothra. Nei tempi passati divenne un tormentone del mio programma del pomeriggio, prima ancora che lo facessi con Luca De Gennaro. Sono le giapponesine che cantano quelle che sono le tenutarie appunto di questa mega mozzulaia.

La mega falena mostra nostra amica, detta Mosura in lingua originale, un film del 1961, qualche anno dopo, mi ricordo da bambino proprio piccolo, costrinsi mio papà a portarmi al cinema a vedere uno di questi film dove c'era anche Mosura, e per tutto il film sbuffando disse: ma che cagata, proprio dietro l'altro. Invece io li trovo troppo carini e divertenti. Siamo quasi alla fine di questa puntata di Night of Heroes, non ci rimane che ascoltare Rob Zombie, efferato musicista nonché bravissimo regista, La casa dei mille corpi, che ne so, Halloween the Beginning, Le streghe di Salem, tutte regie di appunto Rob Zombie, super borchiato, super truccato, super tutto, qui su Radio Capital a Night of Heroes, Rob Zombie.

0: E abbiamo terminato con un personaggio, Marilyn Manson, che viene additato come mostro. Non dimentichiamo, amiche e amici, adesso vorrei fare proprio due secondi seri, che quelli che vengono considerati additati come mostri a volte sono semplicemente diversi. Il mostro rappresenta l'emarginato, il rifiuto della società, spesso e volentieri. Questo veniva scritto da Mary Shelley nel suo leggendario romanzo, appunto, Frankenstein. Da rifletterci su queste cose qui. Grazie a Sandra Scoop in regia, prima o poi la sveleremo chi è stupenda. Grazie a voi amiche e amici, se volete proseguite, se siete un po' insonni con l'ascolto di Radio Capital, viceversa vi do appuntamento lunedì per Capital Records con Luca De Gennaro o domenica prossima con la prossima Night of Heroes. Ciao!
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: La musica che ascoltiamo dice molto di chi siamo, e lo stesso vale per i luoghi.
3: Note d'Austria, guida di viaggio con Doris Zaccone.
2: Nella nuova stagione del podcast vi porto alla scoperta del paese attraverso la musica. Dalle opere di Mozart ai festival all'aperto, dal jazz di Salisburgo alle canzoni dell'Avvento.
3: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
2: L'Austria è musica, e allora seguitemi sulle sue note in questa guida di viaggio.
3: Una produzione, One Podcast. Yeah.

0: Capital by Night. Da 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
2: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.

0: Capital by Night.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
4: Ad ottobre ICHX K3, il fuoristrada premium con trazione 4WD, è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICHX è un brand di DR Automobile Group.

0: Capital by Night.
1: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
2: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
1: Ok.
2: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
1: Ok, ma il Dihybrid a trazione 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
2: Voi che dite?
1: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba!
1: Tranquilli, intendevo l'offerta!
3: Info su nissan.it.
4: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni: benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.

0: Capital by night.
1: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Solo per questo mese è